0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2 e 3 minuti.
4: Night music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. La teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollevo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se ha le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera. Manamana.

0: Sono le 3:03.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Allora, ciao Vanna, buongiorno.
2: Ciao Beppe, buongiorno.
1: La semaine de folie.
2: Crazy week.
1: La semana loca, te l'avevo promesso e io te lo dico anche in spagnolo. La semana loca, tu hai una loca?
2: Certo, muy loca.
1: Muy loca, muy loca. Va bene, allora, dopo aver così anche internazionalizzato questa settimana, dici che cosa è successo, cara Vanna.
2: Allora, sono successe varie cose in realtà.
1: Ha vinto
2: un po'
1: il Napoli.
2: Così. Ah, vabbè, quello certo, sì, ma questa non è una cosa crazy. È un dato di fatto.
1: Chissà quante cose sono successe a Napoli, però. Vabbè.
2: Vabbè, se vuoi te la racconto una.
1: Allora dopo me la racconti. Vai.
2: Allora, adesso facciamo un volo a Tokyo. Perché ti dico che ovviamente lo sappiamo che rubare è illegale, no? Però ci sono 4 giorni all'anno in cui a Tokyo diventa legale. Perché ti
1: Come
2: spiego? C'è un negozio in cui per 4 giorni all'anno è legale rubare, ma solo se lo fai nel più totale silenzio.
1: No, cioè, fammi capire.
2: Sì, a Tokyo per 4 giorni all'anno è possibile, basta non fare rumore, neanche un sospiro. Cioè proprio muto devi essere.
1: Quante volte lo fanno?
2: 4 giorni all'anno, perché ormai è diventato un must lì a Tokyo. E praticamente in questo negozio, se ti muovi senza spostare nemmeno l'aria, puoi portarti a casa qualsiasi cosa, ma se fai un minimo rumore, un passo che scricchiola, una zippa che sfrigola, una tosse repressa, sei fuori, game over.
1: Ma questo è un negozio, vero? Non
2: sì,
1: è che uno va in banca
2: è un negozio,
1: tutti zitti con la mascherina.
2: No, puoi portarti a casa dei materassi di lusso, degli snack giapponesi, libri usati, vestiti firmati. L'unica regola è che hai 60 secondi per afferrare il bottino in assoluto silenzio.
1: Ho capito, ma quando porti via, che ne so, un materasso, un po' di rumore lo farai.
2: Perché ci sono oltre 200 microfoni puntati su di te.
1: Quindi
2: ti sentono, ovviamente. No,
1: va
2: bellissimo.
1: Bene, ma senti questo. Dal silenzio al silenzio, beh, insomma, io invece ti voglio portare su una cosa più tecnologica. Chissà se sarà stato in silenzio l'uomo che in Germania pensa è rimasto incastrato sul treno per recuperare gli auricolari.
2: Forse tanto in silenzio, non credo.
1: No, si parla di silenzio, gli auricolari te li metti quando c'è rumore, quando non vuoi far sentire.
2: Ma dopo forse avrà urlato.
1: Che è successo questo signore? Questo nella stazione di Le Hert, spero si dica così, in Germania, i vigili del fuoco hanno impiegato 1 ora e mezzo per liberare il passeggero e affidarlo alle cure sanitarie. C'è anche quelle, perché che è successo? Questo passeggero si doveva mettere questi auricolari, gli AirPods.
2: Sì, auricolari, sì.
1: Ok, e gli sono cascati nel mezzo tra i sedili. E lui che ha fatto? Ci ha infilato la mano dentro, no? Ma mettendoci la mano dentro, andando a cercare, sforzandosi, il braccio e la mano si sono gonfiate.
2: Certo.
1: E quindi non è più riuscito a tirarlo fuori. Il treno è stato fermato, ovviamente, e 1 ora e mezzo per levare questo povero disperato, e poi chissà quel braccio come è diventato nero, per recuperare questi AirPod che sicuramente sono stati ritrovati. Sì, la persona è stata consegnata ai servizi di emergenza medica insieme ai suoi AirPods.
2: No, vabbè.
1: Che sono stati anch'essi recuperati, meno male.
2: Vabbè.
1: Attenzione a questi dispositivi, se vi cadono in mezzo ai sedili, ricordatevi che quando la mano entra ha un volume, quando esce
2: ne ha un altro. Vabbè, ti porto sempre, per rimanere in tema, all'ospedale. Perché non lo so, perché praticamente un uomo si è finto nipote di Mattarella.
1: Uè.
2: Per diventare primario del Gemelli.
1: Pure.
2: Sì, questo era anche un dottore, un urologo che in questo momento è rinviato a giudizio.
1: Ma ti rendi conto?
2: Sì, aveva inscenato una telefonata fingendosi il capo dello Stato e legato al proprio curriculum una falsa lettera di raccomandazione.
1: Pure.
2: Con tanto di sigillo contraffatto.
1: Ma proprio Mattarella, che è una persona così perbenina.
2: Esatto,
1: insomma,
2: e
1: dai,
2: ora dovrà rispondere in tribunale di sostituzione di persona, tentata truffa, falso e contraffazione.
1: Sostituzione di persona giuridica sicuramente, perché lui comunque ha avuto abbastanza estro, proprio Mattarella, con tutti quelli che si sente dire che taroccano le firme, raccomandano.
2: Lui si è
1: proprio Mattarella,
2: nipote di Mattarella.
1: Non abbiamo mai avuto nessuna informazione informazione che abbia fatto cose del genere. Vabbè. Va bene, allora io ti dico, rimango sull'ambiente tecnologico. Sì. Allora, da AirPod passiamo ai power bank. Tutti noi abbiamo dei power bank. Quanto ce n'hai te? 3,
2: no,
1: 4?
2: In realtà non ce l'ho.
1: Non
2: il
1: ce l'hai?
2: Bank.
1: Ma come?
2: Mi
1: sei
2: manca.
1: Sempre al cellulare.
2: Mi manca.
1: Che c'hai la batteria di una
2: infinita.
1: Macchina dietro? Vabbè. Che è successo? State attenti ai power bank perché possono causare qualche problemino. È successo, questo avviene dalle vicine in Oklahoma in America, sai che in America sono tutti così. C'è un video dove si vede una casa che è bruciata. E che c'entra un power bank con una casa? Beh, il discorso è questo. Il titolare, il padrone della casa, aveva lasciato incustodito il power bank in casa e c'erano due cani. Si vede un bel video che uno di questi cani in un certo punto inizia a mordere i power bank.
2: Certo.
1: Ma il power bank a un certo punto ha preso fuoco e siccome il cane era sopra un materasso, ha iniziato a bruciare il materasso e ha bruciato tutta la casa. Infatti si vede in questo video una cosa incredibile, che il power bank proprio esplode e i cani ovviamente scappano, però ormai la casa è andata a fuoco, quindi
2: fiamme,
1: attenzione ai power bank,
2: bisogna stare attenti.
1: Sì, insomma, questo insomma, poi i cani mordono le cose, anche i gatti, però insomma attenzione, le batterie non si mordono, e lo dico specialmente a quelli che hanno la Tesla.
2: Esatto. No, vabbè, a parte quello sono pericolosissimi. Ricordo un episodio avvenuto anche in aereo forse ultimamente. Sì. E a proposito di aereo,
1: preso.
2: No, non credo a morsi, credo che sia scoppiato di per sé. Comunque, a proposito di aereo,
1: non manca mai l'aereo.
2: Esatto.
1: Nella nostra semana loca non manca mai.
2: Ti racconto questa: il copilota di questo insomma pilota Lufthansa sviene mentre l'altro è in bagno. L'aereo quindi vola 10 minuti senza nessuno ai comandi,
1: neanche col pilota automatico. Niente,
2: penso che ci sia stato il pilota automatico.
1: Ma i passeggeri lo sapevano, perché sennò... Beh, insomma, c'è da dire che...
2: Il mancato contatto con la cabina ha allarmato la torre di controllo e l'equipaggio, finché il comandante non è riuscito a rientrare usando un codice di emergenza.
1: Esatto, perché sai che sono chiuse per sicurezza, no? Si possono aprire solo da dentro oppure con il codice.
2: Esatto, poi vabbè, per fortuna l'aereo è stato dirottato a Madrid, dove il copilota è stato ricoverato, e speriamo che stia bene.
1: Ho capito, ma è che uno che lo metti a comando, uno che sviene, perché è svenuto quello?
2: Può capitare.
1: L'emozione, che era rimasto solo.
2: Non lo so, questo non lo so.
1: Oppure doveva andare in bagno anche lui.
2: Non ne ho idea.
1: È svenuto da...
2: Non lo dice.
1: È stato zitto. Va bene. Te mi parli di bagno.
2: Sì.
1: E io come faccio a non parlarti di bagno? E ti porterò due notizie del bagno. La prima è successa, veniamo in Italia qui, viene dal Piemonte. Tu sai che c'è stato insomma la notizia del 22 maggio su Today, che è successo? Che la grandine esce dal WC. Che cosa è successo? C'è un video che si vede a Pinerolo il 22 maggio del 2025 dal WC, che non era quello dell'aereo, perché insomma
2: no.
1: Esce fiocchi di grandine di
2: ma
1: acqua.
2: Ma com'è possibile?
1: Perché viene detto sostanzialmente perché attraverso le fogne è piovuto talmente tanto, è arrivato tanto, che praticamente ha fatto riflusso questa roba è uscita fuori, quindi si vede l'immagine che è veramente eccezionale, questo bagno completamente pieno di grandine e acqua, e lui alza, si vede il signore che alza il WC e esce fuori.
2: No.
1: È bianca.
2: Pazzesco. Ti
1: assicuro che è bianca, però vederla dal WC insomma
2: pazzesco. Vabbè,
1: Pinerolo, ecco, 22 di maggio.
2: Ti racconto un episodio spiacevole, no? Però possiamo trovarci anche un po' una chiave ironica, perché tu pensa che a questo povero signore gli rubano tutto ed è costretto quindi lui, poverino, ad andare a mangiare alla Caritas. Però il problema è che quando è lì in mensa trova uno dei rapinatori.
1: Come sarebbe a dire?
2: Sì. Questo povero uomo è stato rapinato in strada ed è rimasto senza nulla. E quindi lui si è recato alla mensa della Caritas di Roma per mangiare lì. Con incredulità ha riconosciuto uno dei tre aggressori che il giorno prima lo aveva derubato del portafoglio, cellulare e trolley. Quindi senza telefono per chiedere aiuto è uscito in strada, ha trovato una volante della polizia e ha appunto...
1: L'ha fatta arrestare.
2: Non lo so se... No, perché era alla Caritas.
1: Era alla Caritas, cioè poi parla la tua quanto pare. Come
2: dopo.
1: Se io dicessi la vanna mi ha rubato, che ne so, un power bank. E te puoi dire, ma quello, il power bank è mio, come faccio? Parla la tua
2: qui quanto... Non lo so cosa entra in gioco poi, povero. Vabbè. Però...
1: Torino, io ti porto un'altra vicenda di un altro VC.
2: Sì, oggi ti piacciono i VC.
1: No, non lo so, è perché è una cosa che mi ha colpito, perché è successo in Louisiana, sì, nel carcere di New Orleans, quello. Stati Uniti, semende folio, semana loca, dicono tutto. 10 malviventi sono riusciti a fuggire attraverso un buco della parete, lasciando un'eloquente scritta rivolta agli agenti. Perché? Perché sono andati nel bagno dei disabili.
2: Sì.
1: E staccando il WC, staccandolo proprio, siccome il bagno dei disabili visto ha una conformazione un po' particolare,
2: certo,
1: comunque al di là di questo, staccando il WC sono riusciti a passare da dove era il WC, c'è il muro dietro, sono usciti e hanno lasciato una scritta, te pensa, troppo facile, lol.
2: No, sì, cioè proprio a prenderli in giro
1: con una freccia diretta verso il foro della parete. Nel video registrato dalle telecamere si è possibile vedere i detenuti che scappano, e tra l'altro se la ridono anche, scavalcano il muro di cinta e facendo attenzione al filo spinato. Comunque si sono separati in strada, però qualcuno insomma l'hanno già, i sei sono sei e qualcuno era già, dopo poco era già stato preso,
2: sì,
1: insomma,
2: certo.
1: Però la cosa carina che gli hanno detto proprio,
2: gli hanno lasciato,
1: sì,
2: il messaggio
1: incredibile.
2: Vabbè, allora,
1: insomma, povero processo, l'hanno sbarbato. Cioè, io non capisco. Vabbè,
2: voliamo in Norvegia.
1: Oh, vai.
2: Dove un uomo una mattina si sveglia.
1: Voliamo, eh?
2: Sì, vogliamo. Ecco. Si sveglia e trova un'enorme nave cargo incagliata nel suo giardino.
1: Come sarebbe a dire, scusa?
2: Sì.
1: Che l'aveva parcheggiata.
2: L'avevano parcheggiata lì. Praticamente questo incidente, appunto, è avvenuto in Norvegia. Questa nave lunga 135 metri,
1: vabbè,
2: ha perso il controllo finendo sul fondale roccioso. Nessun ferito tra i 16 membri dell'equipaggio né danni alla casa, ma tanta paura per il proprietario che è stato avvisato dai vicini. Cioè tu pensa, si sveglia e accanto hai questa nave lunga 135 metri.
1: È interessante, capire, ora è mia perché sono a casa mia, nel mio giardino, ma dice, certo, ma 135 metri, non importa, c'è la poppa. No,
2: certo.
1: La poppa, la prua, com'è? Vabbè. Va bene, interessante. Tu mi hai parlato prima di volo. Allora,
2: sì,
1: devi sapere che è accaduta una cosa veramente carina. In Svizzera, perché anche i svizzeri sono molto precisi, lo sai. E quando si dice precisione svizzera, è precisione?
2: Svizzera.
1: Anche gli autovelox sono
2: precisi,
1: svizzeri,
2: ovviamente.
1: L'autovelox ha multato un'anatra per il limite di velocità, sfrecciava a 52 km all'ora. E si vede questo uccello che andava di fretta nella zona urbana, si vede planare, cioè volare, perché l'autovelox lo ha immortalato. Lì c'era un limite di 30 e l'autovelox ha visto questo coso, cioè ha sentito questo coso sfrecciare a 52, dice motte mollo, ta, ti faccio una bella foto. Ora il problema è chi la paga sta multa? Perché se c'è questa sanzione, se c'è una violazione, c'è una sanzione, qualcuno deve,
2: certo,
1: pagare, insomma, no, se no chi la fa? Però considera che questa cosa era già successa un'altra volta nel 2018 e l'interrogativo più importante sai qual è? Sarà stato lo stesso uccello? Quindi questa immagine che vediamo di questo germano in questa cittadina svizzera che se la vola e ha preso chissà quanti punti gli caveranno la patente?
2: Ma pochi, se solo, no, in realtà
1: da 30-52
2: limite...
1: da 30-52 quasi il doppio,
2: sì,
1: cioè,
2: sì,
1: quindi
2: sì,
1: qui,
2: non lo so,
1: qui caro germano ti tocca ridare l'esame, sì, no, li finisci tutti. Quindi è accaduto a Konitz con due puntini sulla O, non so come si pronuncia, piccola cittadina svizzera non troppo distante da Berna.
2: Vabbè, allora tu mi hai parlato del germano, in chiusura ti dico un'altra notizia.
1: Che è successo?
2: Che abbiamo appena scoperto, cioè almeno io, che i topi cantano delle canzoni d'amore per le femmine.
1: I topi?
2: I topi,
1: ma
2: sì.
1: Tutto, guarda, a parte che per come si riproducono d'amore sicuramente ne fanno tante.
2: Sì.
1: Cioè, dimmi te.
2: Loro cantano queste canzoni d'amore
1: che
2: per le femmine, ma siccome sono su frequenze ultrasoniche, l'orecchio umano ovviamente non può percepirle, quindi tu pensa noi quante serenate ci stiamo perdendo.
1: Ma pensa te.
2: Cioè. Sì, è proprio un rituale di corteggiamento dei topi, davvero, sì.
1: Ma ci sarà anche una melodia topo napoletana, topo partenopea, perché sai che la melodia partenopea, diciamo la verità, è musica, insomma, è bella, è poesia. Chissà che topi di quella città di Napoli.
2: Può darsi, però noi purtroppo non possiamo sentirli.
1: Ah sì? Va
2: sì,
1: bene.
2: Perché queste frequenze sono talmente alte da risultare completamente impercettibile all'orecchio umane. Perché tu pensa che vanno tra i 30 e i 110 Hz.
1: No, Kilohertz.
2: Kilohertz, scusa,
1: mamma mia,
2: ragione.
1: Mamma mia, e chi li sente quelli?
2: Nessuno.
1: E allora noi vorremmo cercheremo di inventare un qualcosa per ascoltare le canzoni.
2: Vai,
1: dei
2: Beppe,
1: topi.
2: Pensaci tu.
1: No,
2: possiamo
1: le
2: riuscirci.
1: Canzoni dei topi.
2: Sì,
1: sono i topi maschi che cantano le topi femmine.
2: Esatto,
1: oppure...
2: sì, i topi maschi.
1: No, non ne faccio una questione di genere, ora non è però,
2: i topi maschi.
1: Sono
2: comunque
1: rimasti garanti, lo vedi?
2: Sì, sì.
1: Ma chi è oggi, per esempio, che canta più una serenata a una donna? Ma chi le fa? Se uno fa una serenata a una ragazza, li prendono in giro, li portano via.
2: I topi li fanno, questo lo sappiamo. Va bene,
1: va bene. Ciao Vanna, grazie a questa nuova edizione, no, questa edizione della Semaine de Folie
2: Crazy Week. Ciao,
1: Semana Loca per le spagnole.
2: Ora abbiamo aggiunto un'altra, anche Semana Loca. Vabbè, chissà,
1: tutto per non parlare inglese.
2: Ciao, Beppe.
1: Ciao Vanna.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 18 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.05, ora legale. La luna sorge alle 14.29 e tramonta alle 22.56, primo quarto. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, Santa Arianna e San Domenico Trac.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 settembre del 1983, per la prima volta in 63 anni di storia, del più prestigioso concorso di bellezza degli Stati Uniti, quello per Miss America, una ragazza afroamericana vinceva il titolo. Si trattava della ventenne Vanessa Williams di New York.
0: Benessere naturale.
1: Memoria agile. Le foglie del ginkgo biloba sono ricche di flavonoidi, sostanze che favoriscono l'irrorazione sanguigna nelle zone più periferiche, perciò molto utili per conservare la memoria, oltre che per combattere e contrastare vertigini e cefalee. Si usano in decotto o in capsule di foglie in polvere, che si acquistano in farmacia.
0: Consigli pratici.
1: Antitarme naturale. Può succedere che le tarme invadano gli armadi, ma anziché la naftalina, che ha un odore davvero poco sgradevole, di cui poi gli abiti restano impregnati, si possono utilizzare delle collane di castagne d'India, ma saranno molto efficaci anche delle arance, nelle quali saranno stati conficcati degli aromatici chiodi di garofano.
0: Hanno detto?
1: L'aiuto prestato ai deboli non val tanto quanto il sostentarli di poi. William Shakespeare. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giuseppe e le Arianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 settembre Cesare Borgia, detto il Valentino, l'attore Rossano Brazzi, Greta Garbo, Franco Franchi, Gabriella Ferri, il grande Enrico Maria Salerno e Marco Masini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado della Vergine, fai discorsi persuasivi e ragionevoli. Spesso riesci a colpire gli altri per il modo in cui sai vedere in anticipo le cose. Devi imparare però a essere più pratico, perché anche se riesci a prevedere, spesso non sai fare un piano concreto per il domani. Non fidarti dei colpi di fortuna e dei giochi d'azzardo in genere. Potresti riuscire con successo in tutto ciò che fai, adoperando soltanto la tua forza e la tua intelligenza. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Se qualcuno domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Chi ci incontra oggi se ne va con un'idea diversa da quella con cui è arrivato, nel bene o nel male, quindi impegniamoci. Toro, oggi ci si chiede più attenzione, la mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Qualche ostacolo rallenta i progetti, non forziamo le situazioni, lasciamo che il tempo faccia il suo corso. Gemelli, oggi saltiamo da un pensiero all'altro come pulci senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Sul lavoro andiamo avanti come possiamo, quando la mente non collabora è inutile pretendere miracoli. Cancro, oscilliamo tra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette i bastoni tra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Teniamo l'umore stabile senza farci trascinare dalle oscillazioni esterne. La centratura è la nostra ancora. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Accogliamo una proposta di collaborazione inaspettata. Il nostro valore viene finalmente premiato dai soci. Vergine, avvertiamo una sensazione di urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Non è proprio il caso ora di improvvisare, ma di applicare con rigore le procedure che conosciamo bene. Bilancia, lo spazio tra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori. Calibriamo ogni parola. Un superiore sembra irraggiungibile. Non insistiamo, aspettiamo il momento opportuno e riproponiamo lunedì. Scorpione, sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Venere congiunta continua a lavorare sulle relazioni. Un rapporto che sembrava raffreddato si scalda di nuovo. Sagittario, venerdì poco significativo sul piano sentimentale. Non riusciamo a esprimere le nostre emozioni. Ci vorrebbe un piccolo sforzo in più. Il picco della luna nel segno coincide con il trigono a Giove. Identità ed espansione nello stesso giorno. Capricorno, giornata impegnativa. Qualcuno mette in discussione un nostro schema operativo consolidato. La risposta è nei risultati concreti. Con Marte sempre ostile, la sera è l'ideale per ricaricare le energie con chi ci vuole bene. Acquario, Urano in trigono dai Gemelli accende un lampo di genio. Risolviamo un problema logistico che bloccava il lavoro di un intero gruppo di persone. Festeggiamo un successo anche solo parziale con chi ha creduto in noi sin dall'inizio e non sottovalutiamoci. Pesci, sul fronte economico arriva una notizia da seguire che vuole un piccolo aggiustamento, gestibile con lucidità in poco tempo. Secondo giorno con la luna quadrata dal Sagittario, la tensione non è insormontabile, ma richiede pazienza. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. Marco Aurelio.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πίλλολε, τη curiosità giornaliera.
1: Μανάμανα. Μανάμανα.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. E la teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci supposte sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo. No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto. Beh, noi in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco dura poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca e la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 18 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.05, ora legale. La luna sorge alle 14.29 e tramonta alle 22.56, primo quarto. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, Santa Arianna e San Domenico Trac.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 settembre del 1983, per la prima volta in 63 anni di storia, del più prestigioso concorso di bellezza degli Stati Uniti, quello per Miss America, una ragazza afroamericana vinceva il titolo. Si trattava della ventenne Vanessa Williams di New York.
0: Benessere naturale.
1: Memoria agile. Le foglie del ginkgo biloba sono ricche di flavonoidi, sostanze che favoriscono l'irrorazione sanguigna nelle zone più periferiche, perciò molto utili per conservare la memoria, oltre che per combattere e contrastare vertigini e cefalee. Si usano in decotto o in capsule di foglie in polvere, che si acquistano in farmacia.
0: Consigli pratici.
1: Antitarme naturale. Può succedere che le tarme invadano gli armadi, ma anziché la naftalina, che ha un odore davvero poco sgradevole, di cui poi gli abiti restano impregnati, si possono utilizzare delle collane di castagne d'India, ma saranno molto efficaci anche delle arance, nelle quali saranno stati conficcati degli aromatici chiodi di garofano.
0: Hanno detto?
1: L'aiuto prestato ai deboli non val tanto quanto il sostentarli di poi. William Shakespeare. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giuseppe e le Arianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 settembre Cesare Borgia, detto il Valentino, l'attore Rossano Brazzi, Greta Garbo, Franco Franchi, Gabriella Ferri, il grande Enrico Maria Salerno e Marco Masini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado della Vergine, fai discorsi persuasivi e ragionevoli. Spesso riesci a colpire gli altri per il modo in cui sai vedere in anticipo le cose. Devi imparare però a essere più pratico, perché anche se riesci a prevedere, spesso non sai fare un piano concreto per il domani. Non fidarti dei colpi di fortuna e dei giochi d'azzardo in genere. Potresti riuscire con successo in tutto ciò che fai, adoperando soltanto la tua forza e la tua intelligenza. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Se qualcuno domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Chi ci incontra oggi se ne va con un'idea diversa da quella con cui è arrivato, nel bene o nel male, quindi impegniamoci. Toro, oggi ci si chiede più attenzione, la mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Qualche ostacolo rallenta i progetti, non forziamo le situazioni, lasciamo che il tempo faccia il suo corso. Gemelli, oggi saltiamo da un pensiero all'altro come pulci senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Sul lavoro andiamo avanti come possiamo, quando la mente non collabora è inutile pretendere miracoli. Cancro, oscilliamo tra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette i bastoni tra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Teniamo l'umore stabile senza farci trascinare dalle oscillazioni esterne. La centratura è la nostra ancora. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Accogliamo una proposta di collaborazione inaspettata. Il nostro valore viene finalmente premiato dai soci. Vergine, avvertiamo una sensazione di urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Non è proprio il caso ora di improvvisare, ma di applicare con rigore le procedure che conosciamo bene. Bilancia, lo spazio tra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori, calibriamo ogni parola. Un superiore sembra irraggiungibile, non insistiamo, aspettiamo il momento opportuno e riproponiamo lunedì. Scorpione, sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Venere congiunta continua a lavorare sulle relazioni, un rapporto che sembrava raffreddato si scalda di nuovo. Sagittario, venerdì poco significativo sul piano sentimentale, non riusciamo a esprimere le nostre emozioni, ci vorrebbe un piccolo sforzo in più. Il picco della luna nel segno coincide con il trigono a Giove, identità ed espansione nello stesso giorno. Capricorno, giornata impegnativa, qualcuno mette in discussione un nostro schema operativo consolidato, la risposta è nei risultati concreti. Con Marte sempre ostile, la sera è l'ideale per ricaricare le energie con chi ci vuole bene. Acquario, Urano in trigono dai Gemelli accende un lampo di genio. Risolviamo un problema logistico che bloccava il lavoro di un intero gruppo di persone. Festeggiamo un successo anche solo parziale con chi ha creduto in noi sin dall'inizio e non sottovalutiamoci. Pesci, sul fronte economico arriva una notizia da seguire che vuole un piccolo aggiustamento, gestibile con lucidità in poco tempo. Secondo giorno con la luna quadrata dal Sagittario, la tensione non è insormontabile, ma richiede pazienza. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. Marco Aurelio.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: allacciate le cinture. Pronti al decollo con Radio Fly.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le sciocchezze che circolano sulla salute. Iniziamo dallo scrocchiare le dita. Si pensa infatti che faccia venire l'artrite, ma in realtà lo schiocco è provocato dall'esplosione delle bollicine d'aria che si formano nel fluido sinoviale, che ha lo scopo di nutrire i tessuti e lubrificare le giunzioni articolari. Numerosi studi hanno cercato di capire se l'abitudine di piegare le mani per sentire questo rumore sia dannosa, ma non è stato trovato alcun legame con l'artrite. Certo, gli scocchiatori compulsivi potrebbero andare incontro a un movimento anomalo di rotazione dell'articolazione che, portato a lungo, potrebbe causarne l'infiammazione. Bisogna bere almeno 8 bicchieri d'acqua al giorno. Beh, mantenersi idratati è importante, ma il nostro corpo sa esattamente come regolarsi e non occorrono poi così tante rigide imposizioni. Ci si idrata infatti anche mangiando frutta, verdura, bevendo tè, latte, tisane, caffè. La teoria degli 8 bicchieri fu diffusa per la prima volta nel 1945 da una prescrizione della Food and Nutrition Board, un'organizzazione statunitense per la sicurezza nell'ambito della nutrizione, però non è supportata da evidenze scientifiche. Le supposte sono più efficaci le compresse? Beh, non è vero, è il tipo di assorbimento che cambia e che rende preferibile l'una o l'altra soluzione. A parità di principio attivo, i farmaci in supposta sono assorbiti più lentamente dall'organismo rispetto a quelli in compresse, capsule o altro. Inoltre l'assorbimento è solo parziale ed è per questo che il loro dosaggio è in genere più alto rispetto ad altre preparazioni. La sbornia del giorno dopo si cura bevendo? No, fare colazione con un Bloody Mary il primo dell'anno non farà certo sentire meglio. L'alcol infatti ha un effetto diuretico e l'unica conseguenza è quella di disidratazione maggiore. E dopo una sbronza infatti il nostro fegato deve cercare di eliminare l'etanolo dal quale è rimasto intossicato, quindi bere di nuovo porta ovviamente a un peggioramento. Sulle scottature metti il burro e passa tutto? Beh, no, in realtà è un luogo comune che non ha nessun fondamento medico e oltre a essere inutile perché il sollievo che dura da poco è anche controproducente perché potrebbe favorire le infezioni. È molto meglio infatti sciacquare la scottatura con acqua fredda, ricorrere a pomate apposite o recarsi al pronto soccorso. Se hai le mestruazioni, niente bagno. Proibizioni e inibizioni come non fare il bagno, non lavarsi i capelli, persino non fare il bucato hanno accompagnato il ciclo mestruale fin dall'antichità. Queste superstizioni non hanno nulla di scientifico. Dedicarsi ad attività rilassanti o fare del movimento durante il ciclo infatti aiuta a contrastare gli sbalzi di umore e il malessere dovuto al flusso, oltre che favorire una corretta igiene. L'unica cosa è che bisogna fare attenzione a non lavarsi con acqua troppo fredda. Ti sta crescendo la pancia da birra? Beh, non è la birra che fa ingrassare, ma il fatto che, essendo la quantità d'alcol che contiene in genere ridotta, 110 calorie al litro contro i 160 del vino rosso, si tende a berne in grandi quantità. Inoltre, la birra viene bevuta spesso con snack poco salutari, che quindi fanno accumulare grasso. Sembra che il detto sia nato dal fatto che i tedeschi, noti consumatori di bionde, siano spesso panciuti, ma i giapponesi, che amano altrettanto la birra, non lo sono affatto. Mangiare le carote favorisce la visione notturna. La vitamina A contenuta nelle carote fa bene alla vista, ma le quantità umanamente assumibili di questi ortaggi non fanno miracoli e non danno certo dei superpoteri a cui spesso sono associate. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per tenere segreto l'utilizzo del radar, i piloti britannici della RAF misero in giro una voce che li vedeva capaci di vedere bene anche al buio grazie a una dieta ricca di carote. E beh, il falso mito nasce proprio da questo. Finiamo poi con non prendere freddo che ti ammali. Beh, è vero che raffreddori e influenza aumentano leggermente con l'arrivo della brutta stagione, ma non è il freddo che ci fa ammalare, sono le sue conseguenze. Le basse temperature riducono le riserve di muco che di norma proteggono le vie respiratorie da patogeni, lasciandoci più esposte alle infezioni. Inoltre con il freddo tendiamo a passare più tempo al chiuso, dove l'aria è spesso troppo secca, la ventilazione è scarsa, un'abitudine che favorisce ovviamente la trasmissione di virus e batteri. E adesso finiamo la prima parte, quindi vi aspetto l'appuntamento di domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 18 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.05, ora legale. La luna sorge alle 14.29 e tramonta alle 22.56, primo quarto. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, Santa Arianna e San Domenico Trac.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 settembre del 1983, per la prima volta in 63 anni di storia, del più prestigioso concorso di bellezza degli Stati Uniti, quello per Miss America, una ragazza afroamericana vinceva il titolo. Si trattava della ventenne Vanessa Williams di New York.
0: Benessere naturale.
1: Memoria agile. Le foglie del ginkgo biloba sono ricche di flavonoidi, sostanze che favoriscono l'irrorazione sanguigna nelle zone più periferiche, perciò molto utili per conservare la memoria, oltre che per combattere e contrastare vertigini e cefalee. Si usano in decotto o in capsule di foglie in polvere, che si acquistano in farmacia.
0: Consigli pratici.
1: Antitarme naturale. Può succedere che le tarme invadano gli armadi, ma anziché la naftalina, che ha un odore davvero poco sgradevole, di cui poi gli abiti restano impregnati, si possono utilizzare delle collane di castagne d'India, ma saranno molto efficaci anche delle arance, nelle quali saranno stati conficcati degli aromatici chiodi di garofano.
0: Hanno detto?
1: L'aiuto prestato ai deboli non val tanto quanto il sostentarli di poi. William Shakespeare. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 18 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.05, ora legale. La luna sorge alle 14.29 e tramonta alle 22.56, primo quarto. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, Santa Arianna e San Domenico Trac.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 settembre del 1983, per la prima volta in 63 anni di storia, del più prestigioso concorso di bellezza degli Stati Uniti, quello per Miss America, una ragazza afroamericana vinceva il titolo. Si trattava della ventenne Vanessa Williams di New York.
0: Benessere naturale.
1: Memoria agile. Le foglie del ginkgo biloba sono ricche di flavonoidi, sostanze che favoriscono l'irrorazione sanguigna nelle zone più periferiche, perciò molto utili per conservare la memoria, oltre che per combattere e contrastare vertigini e cefalee. Si usano in decotto o in capsule di foglie in polvere, che si acquistano in farmacia.
0: Consigli pratici.
1: Antitarme naturale. Può succedere che le tarme invadano gli armadi, ma anziché la naftalina, che ha un odore davvero poco sgradevole, di cui poi gli abiti restano impregnati, si possono utilizzare delle collane di castagne d'India, ma saranno molto efficaci anche delle arance, nelle quali saranno stati conficcati degli aromatici chiodi di garofano.
0: Hanno detto?
1: L'aiuto prestato ai deboli non val tanto quanto il sostentarli di poi. William Shakespeare. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly. Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon venerdì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giuseppe e le Arianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 settembre Cesare Borgia, detto il Valentino, l'attore Rossano Brazzi, Greta Garbo, Franco Franchi, Gabriella Ferri, il grande Enrico Maria Salerno e Marco Masini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado della Vergine, fai discorsi persuasivi e ragionevoli. Spesso riesci a colpire gli altri per il modo in cui sai vedere in anticipo le cose. Devi imparare però a essere più pratico, perché anche se riesci a prevedere, spesso non sai fare un piano concreto per il domani. Non fidarti dei colpi di fortuna e dei giochi d'azzardo in genere. Potresti riuscire con successo in tutto ciò che fai, adoperando soltanto la tua forza e la tua intelligenza. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Se qualcuno domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Chi ci incontra oggi se ne va con un'idea diversa da quella con cui è arrivato, nel bene o nel male, quindi impegniamoci. Toro, oggi ci si chiede più attenzione, la mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Qualche ostacolo rallenta i progetti, non forziamo le situazioni, lasciamo che il tempo faccia il suo corso. Gemelli, oggi saltiamo da un pensiero all'altro come pulci senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Sul lavoro andiamo avanti come possiamo, quando la mente non collabora è inutile pretendere miracoli. Cancro, oscilliamo tra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette i bastoni tra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Teniamo l'umore stabile senza farci trascinare dalle oscillazioni esterne. La centratura è la nostra ancora. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Accogliamo una proposta di collaborazione inaspettata. Il nostro valore viene finalmente premiato dai soci. Vergine, avvertiamo una sensazione di urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Non è proprio il caso ora di improvvisare, ma di applicare con rigore le procedure che conosciamo bene. Bilancia, lo spazio tra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori, calibriamo ogni parola. Un superiore sembra irraggiungibile, non insistiamo, aspettiamo il momento opportuno e riproponiamo lunedì. Scorpione, sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Venere congiunta continua a lavorare sulle relazioni, un rapporto che sembrava raffreddato si scalda di nuovo. Sagittario, venerdì poco significativo sul piano sentimentale, non riusciamo a esprimere le nostre emozioni, ci vorrebbe un piccolo sforzo in più. Il picco della luna nel segno coincide con il trigono a Giove, identità ed espansione nello stesso giorno. Capricorno, giornata impegnativa, qualcuno mette in discussione un nostro schema operativo consolidato, la risposta è nei risultati concreti. Con Marte sempre ostile, la sera è l'ideale per ricaricare le energie con chi ci vuole bene. Acquario, Urano in trigono dai Gemelli accende un lampo di genio. Risolviamo un problema logistico che bloccava il lavoro di un intero gruppo di persone. Festeggiamo un successo anche solo parziale con chi ha creduto in noi sin dall'inizio e non sottovalutiamoci. Pesci, sul fronte economico arriva una notizia da seguire che vuole un piccolo aggiustamento, gestibile con lucidità in poco tempo. Secondo giorno con la luna quadrata dal Sagittario, la tensione non è insormontabile, ma richiede pazienza. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. Marco Aurelio.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8:03.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa a me interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico, due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Delle ultime mosse di Putin ha parlato la premier Meloni da Oslo. Non bisogna reagire alle provocazioni, andrebbe più a vantaggio della Russia che dell'Europa. E negli Stati Uniti via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era Trump, che punta a colpire il settore energia e difesa. Un passo verso la pace, le ha definite il presidente ucraino Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Europa e Canada simili per affinità, insieme siamo più forti, così il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento all'indomani della proposta lanciata da von der Leyen su Ottawa, membro associato della UE. Un Canada più forte e più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA, aggiunto Carney, con chiaro riferimento alle parole di Trump, che aveva parlato di atto ostile minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi, misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque, quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
1: La banca centrale giapponese ha alzato i tassi di interesse per contrastare le pressioni inflazionistiche. Quello di riferimento sale dall'1 all'1,25%, il livello più alto degli ultimi 31 anni. Una decisione ampiamente attesa sulla scia dei recenti inasprimenti della politica monetaria da parte di BCE e Fed. Analizzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale di garantire una presa in carico efficace, equa e sostenibile delle persone con diabete di tipo 2 è l'obiettivo del percorso nazionale promosso dalla FIASO, la Federazione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, è arrivato alla seconda tappa. Sentiamo da Ferrara Sandro Bergamini.
4: L'Emilia Romagna ha ospitato nella città di Ferrara la seconda tappa del progetto nazionale La Readiness del Sistema Sanitario nella gestione del diabete di tipo 2, promosso da FIASO, Federazione Italiana delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere. Ce ne parla il direttore di FIASO, il dottor Nicola Pinelli.
5: Il progetto di FIASO sul diabete di tipo 2 inquadra il percorso di presa in carico del paziente cronico, mettendo in luce i punti di forza e di debolezza di ciascun sistema sanitario regionale per arrivare poi è un momento nazionale di definizione di raccomandazioni per rafforzare e migliorare la presa in carico del paziente cronico, riducendo complicanze e migliorando la qualità di vita.
4: A quanto ammonta il costo sociale del diabete di tipo 2? Lo chiediamo al dottor Claudio Iommi, professore ordinario di economia aziendale, Università degli Studi del Piemonte Orientale.
6: Uno studio che ha fatto un'analisi a livello nazionale ci dice che il costo sociale del diabete arriva a più di 20 miliardi di euro. Ovviamente una quota parte di questo è sostenuto dal sistema sanitario, ma poco più del 50% è sostenuto, diciamo, dalla società nel suo complesso.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Sorride Spalletti. Sentiamo.
7: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Vola con Radio Fly.
9: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, del sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai?
12: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
13: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
14: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. L'imbarcazione, che ha preso fuoco, è stata fermata subito dopo. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump, plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europa League, buona la prima per la Juventus, che si riscatta dalla figuraccia contro il Sassuolo e travolge per 5-0 gli olandesi del NEC nel segno dei nuovi acquisti. Nelle altre partite spicca il successo del Besiktas di Vincenzo Italiano, 4-1 in casa contro il Marsiglia. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie-break e chiude del girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Travi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il Medio Adriatico. Per concludere, del sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 18 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, navi e jet, i due fronti dell'Italia. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a bel bandebbe, andrò in aula. Si usa alle sezioni per Mosca, la Premier, lo Zar provoca. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori nello spazio aereo NATO. Il leader canadese, Europa, carne, insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. Attacchi online, l'ira di Vasco, amo il sud su di me bugie. Il rocker accusato di parlare male del meridione, querelo. La Repubblica, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte non si lavora con questo governo, Bonelli un errore. Il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. La Stampa, Mar Rosso scorta le navi italiane, lo stretto di Bella Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. Stop al bollo, regioni divise, minaccia di ricorsi è incostituzionale. Le pioniere del codice rosa, Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Il Fatto Quotidiano, le loro priorità, due fiducie su Meloniello e vitalizie, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato. Pista nera, i verbali inediti dalle chiaie, era a Capaci. Il resto del Carlino, Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio la Marina senza l'Unione Europea, il Ministro della Difesa, assicureremo la navigazione nello stretto di Bella Mandeb, poi la frenata, deciderò col Governo e Parlamento, gasoli e benzina sempre più cari, Messner e il manga Parbat, torno qui per mio fratello. Il Messaggero, manovra caccia risparmi PNRR verso la legge bilancio, torna la proposta di pensione a 64 anni. Auto e moco, ecco chi non paga, risparmi da 110 a 160 euro per 14,5 milioni di autoveicoli. Bambino Gesù, primo in Europa, eccellenze, classifica Newsweek, l'ospedale pediatrico romano è anche al quarto al mondo, ginecologia, gemelli, terzo. La Verità, a Modena è stato terrorismo islamico, ecco le prove, fuori dal coro un video con cui Alcudi si taglia la barba per purificarsi poche ore prima di salire in auto e investire i passanti. Voglio vendetta, i subumani bianchi devono andare a fanculo. La sinistra difende la gang dei medici proclandestini, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia. I funzionari sanitari degli USA hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini. Il Giornale, non è folle, il cudio jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra, le indagini sui 60.000 accessi online all'attentatore di Modena prima della strage, un giorno su due cercò l'ISIS online e video gli attacchi in Europa. Uffizi, diluvio su un Caravaggio, Firenze, la teca del Bacco del Caravaggio bagnata dalla pioggia. Il Tempo, rosiconi e tassatori, dopo la mossa del governo su bollo auto la sinistra è impazzita, musi tristi in TV e pagina lutto sui giornaloni, dimenticando i quattro menti di quel balzello, decisi da loro negli anni precedenti, certi amori non finiscono, come la passione i compagni per le tasse. Libero Quotidiano, nelle carte il bacio da Nucci Boccia, la ex della Vittoria in procura, a maggio Walter è tornata a casa furiosa e mi ha detto, questo scemo non può più essere candidato, ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosa. Il Manifesto, il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura, il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR, mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente e poi smentite dai giudici, ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri. Avvenire, il voto siberiano. Elezioni in Russia tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione, ridotta al silenzio la voce di chi è contro la guerra in Ucraina e il gelo della democrazia. Antisemitismo da fermare, Ottolenghi Ushei, servono dialogo e anticorpi democratici. Si approvi il DDL della Camera. Secolo d'Italia, Sanchez matato, la maggioranza giorgia nell'Unione Europea boccia le porte aperte ai migranti, Spagna diffidata sulle sanatorie, in primo piano dal bollo al tasso sociale delle tasse, Meloni riempie le voragini lasciate alla sinistra, PNRR, Italia 10 lode, centrati tutti i 156 obiettivi, foti, ora altri 28,4 miliardi e Gufi è andata male. Crosetto, passeremo lo stretto di Bab el Mandeb senza aspettare burocrazia Unione Europea, il presidio del mare è vitale. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione Toscana, dal Tirreno, Piombino, centro di raccolta dei rifiuti, ok al protocollo, Livorno i banchi diventano bistrotte, saranno demoliti punti vendita vuoti dentro al mercato e il loro posto tavolini per consumare come nelle città europee. Da Grosseto, fermiamo l'inumanità, il presidente Mattarella elogia il codice rosa, nato in città, siete un simbolo di speranza contro l'emergenza del paese. Viareggio, il porto va messo a gara, le concessioni nautiche nel mirino dell'antitrust, c'è chi ha presentato le prime offerte per evidenze pubbliche. Andiamo a Pisa, giù dai vecchi palazzi, iniziato l'abbattimento in via 40, là dietro la stazione, gli abitanti hanno ricevuto le chiavi dei nuovi alloggi in via da Morrona. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, chiesta ASL sulla morte di Mirko, primi risultati sull'autopsia, si è spento dissanguato dopo essere procurato i tagli, la falla della fuga dell'ospedale, Gianni tuona sul taglio del bollo, marketing elettorale paga la sanità. E poi la gestione dei rifiuti non piace ai comuni dopo Castiglionfiorentino, critica anche da Fogliano. Andiamo alla Nazione, Sant'Andrea fa festa in via Roma, 1.000 euro in più dell'inflazione, taglio centrale. La corsa dei prezzi non si ferma, aumenti da top 10 nazionale, oltre 1.000 euro in più a famiglia. Il taglio del bollo auto, risparmio in provincia, può superare i 30 milioni. Mutui ai più giovani, l'età media si abbassa, ma serve altra liquidità. Il ministro Urso in Confindustria, le imprese da difendere, la crescita del territorio. Il lavoratore del futuro, così la giunta dei giovani. Trovato morto nel parcheggio, il quarantenne si è suicidato. La conferma dell'autopsia. Per i medici è un gesto estremo, ora si indagano i punti oscuri dei soccorsi. Il cortonese si sarebbe autoinflitto le ferite, che poi si sono rivelate fatali. Sant'Andrea si prende via Roma e ecco la scena del cappotto. Il giornalino racconta la solidarietà, il prof Coraggio e l'attrice speciale. La redazione di Arezzo e della Nazione ha ottenuto due riconoscimenti al premio in memoria di Ceccatelli. Gli articoli di Francesco Tozzi e Marianna Grazzi sulle vicende locali che hanno toccato le coscienze. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 18 settembre 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è venerdì 18 settembre 2026. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.05, ora legale. La luna sorge alle 14.29 e tramonta alle 22.56, primo quarto. La chiesa ricorda San Giuseppe da Copertino, Santa Arianna e San Domenico Trac.
0: Accadde oggi.
1: Il 18 settembre del 1983, per la prima volta in 63 anni di storia, del più prestigioso concorso di bellezza degli Stati Uniti, quello per Miss America, una ragazza afroamericana vinceva il titolo. Si trattava della ventenne Vanessa Williams di New York.
0: Benessere naturale.
1: Memoria agile. Le foglie del ginkgo biloba sono ricche di flavonoidi, sostanze che favoriscono l'irrorazione sanguigna nelle zone più periferiche, perciò molto utili per conservare la memoria, oltre che per combattere e contrastare vertigini e cefalee. Si usano in decotto o in capsule di foglie in polvere, che si acquistano in farmacia.
0: Consigli pratici.
1: Antitarme naturale. Può succedere che le tarme invadano gli armadi, ma anziché la naftalina, che ha un odore davvero poco sgradevole, di cui poi gli abiti restano impregnati, si possono utilizzare delle collane di castagne d'India, ma saranno molto efficaci anche delle arance, nelle quali saranno stati conficcati degli aromatici chiodi di garofano.
0: Hanno detto?
1: L'aiuto prestato ai deboli non val tanto quanto il sostentarli di poi. William Shakespeare. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: sono le 10 e 3 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica. Caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella allegata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. E resta acceso il dibattito politico. La maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AVS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Il presidente della Repubblica Mattarella torna sulla piaga dei femminicidi. Parlando a braccio durante la sua visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle donne vittime di violenza, il capo dello Stato ha definito il fenomeno un'emergenza nazionale di primaria importanza e, citando i dati drammatici nel nostro paese, 97 femminicidi nell'anno passato, già 34 nel primo semestre di quest'anno. Mattarella ha posto l'accento sull'importanza della prevenzione e del ruolo educativo nelle scuole. Serie A prende il via oggi la quinta giornata, aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B, in campo Juve Stabia Cesena. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
2: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Vola con Radio Fly.
4: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Travi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, infatti, giornata di variabilità con piogge, qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità, e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere Nel sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
8: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
15: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
14: Ogni possibilità inizia con un passo.
15: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
16: Questo cammino dobbiamo completarlo.
14: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Notizie in breve da Extra.
18: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime tre stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri, alla società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
19: Radio Fly viene in viaggio con te.
20: Radio Fly viene in viaggio con te.
19: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo la prima parte del viaggio tra i simboli della sfortuna spiegandone le origini. Partiamo dal divieto di transitare sotto la scala. Il timore risalirebbe al Medioevo. Infatti appoggiata alle mura la scala formava un triangolo, il simbolo inviolabile della Trinità. L'elemento della scala però appare in quasi tutte le religioni. Nell'antico Egitto Horus era anche detto dio della scala per il sostegno che dava ai defunti in cammino verso l'eterna luce. Nella Bibbia la scala sognata da Giacobbe porta al cielo. Maometto parlò di una scalinata lungo la quale le anime dei giusti salgono verso Allah. Partendo da questi significati si sarebbe arrivati a credere che passare sotto anziché sopra la scala attirasse l'ira divina. Secondo un'altra spiegazione, l'origine di questa superstizione sarebbe invece più militare e infatti i difensori dei castelli medievali erano soliti versare dell'olio, della pece bollente sugli assedianti che si accingevano a salire per le scale, e quindi stare sotto era un problema. Il gatto, gatto nero e gatto bianco. Il gatto bianco porta fortuna e il gatto nero porta sfortuna, soprattutto quando taglia la strada a un passante che per scongiurare la mala sorte deve fare 3 passi indietro prima di riprendere il cammino o aspettare che un'altra malcapitata vittima prenda su di sé la sfortuna. In realtà è una credenza tipicamente latina, infatti negli Stati Uniti non appare, anzi i gatti neri portano fortuna, e le radici affondano nel Medioevo, quando al gatto è stato associato al male e al demonio. All'origine di questa credenza ci fu la predisposizione alla vita notturna dei felini e la loro capacità di vedere nel buio, tanto che nel 1233 Papa Gregorio IX emanò una bolla con la quale autorizzava lo sterminio in nomine dei, soprattutto degli esemplari neri. L'ombrello porta sfortuna se aperto in casa, perché attirava la miseria della famiglia. Spesso lo si teneva aperto quando c'erano perdite d'acqua dai tetti rotti, ma anche perché richiamava alla memoria il baldacchino che veniva tenuto sulla testa del prete quando portava l'estrema unzione ai morti. Lo specchio rotto, cioè 7 anni di sfortuna. È probabile che questa sia legata al forte valore simbolico dello specchio, quell'oggetto magico capace di duplicare le cose ma anche le persone, caratteristica che può aver spinto le generazioni passate a pensare che infrangere l'immagine riflessa equivalesse in qualche modo a uccidere la persona stessa o a farle del male. Come in tutte le superfici capaci di riflettere le immagini, fin dall'antichità lo specchio è stato considerato carico di poteri magici. I romani pensavano che esso permettesse di osservare tutto ciò che veniva nelle parti più lontane dell'impero. Religioni come Islam o ebraismo invece consigliano di capovolgere gli specchi durante la veglia funebre per evitare che essi impediscano all'anima del defunto di lasciare il mondo terreno. I 7 anni di disgrazie sono frutto della credenza degli antichi romani che la vita di un uomo si rinnovasse ogni 7 anni. Bisogna stare attenti anche al sale, poiché la rarità e il conseguente costo elevato del prodotto, oltre alle sue proprietà, hanno generato un'antica nel mondo antico una serie di credenze. Tra i romani, spargere sale sulle rovine delle città vinte significava impedire loro di tornare a prosperare, la famosa Cartagine appunto. Da qui l'idea che il sale caduto per terra porti sfortuna e povertà, e a un tempo si pensava che chi rovesciava il sale fosse condannato nell'aldilà a raccoglierlo con le palpebre. Solo gettarsi alle spalle, scongiuro diffuso ma di origine incerta, 3 pizzichi, il numero magico 3 di sale, allontanava la maledizione. Ma bisogna stare attenti anche all'olio, infatti intorno a questo sacro già per gli antichi e centrale nei riti cristiani si diffusero varie superstizioni. Per tutelarsi dagli effetti nefasti del suo spreco, se veniva rovesciato era necessario spargervi sopra del sale che annullava col suo potere la iella. In Sicilia in alternativa sull'olio versato si poteva cospargere dell'urina. E con queste informazioni finisce la prima parte del nostro viaggio, quindi ascoltate anche domani per finire di scoprire le nostre curiosità. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, non poteva iniziare meglio il cammino della Juventus in Europa League. Tra le mura amiche dello stadio, i bianconeri di Spalletti surclassano i tulipani del NEC per 5-0. Ad aprire le marcature, ritrovato Nico Gonzalez, lo ascoltiamo.
1: Sono tranquillo, sono contento. Questo è grazie anche al mister, alla squadra che mi danno quella fiducia lì che uno ogni tanto ha bisogno. Primo anno quella fiducia l'ho perso, però ci sta, è parte del calcio. Oggi sono questo, godo e quello che mi piace fare è dimostrare dentro il campo.
0: Oltre all'argentino si sblocca Colomuani e trovano la prima gioia in maglia bianconera anche Alai Begovic, Voltemade e Selic. Può sorridere il tecnico che riparte dopo la brutta figura consumatasi al Mapei, casa del Sassuolo. Così Spalletti sulla prova dei suoi.
2: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
0: Nelle altre gare del primo turno spicca il 4-1 del Beşiktaş di Vincenzo Italiano sui francesi del Marsiglia. Al prossimo turno la Juventus volerà in Spagna per affrontare il Celta Vigo. Domenica invece il big match di campionato contro l'Atalanta dell'ex Sarri. A proposito di Serie A, Monza-Sassuolo aprirà questa sera alle 20:45 la quinta giornata. La copertina però è tutta di Roma-Inter. In programma domani alle 18 è già definito uno spareggio per lo scudetto. A Sky Giampiero Gasperini si esprime così.
3: Noi ci rendiamo conto che intorno a noi si può giustamente fare tutte le migliori previsioni, la gente è giusto che abbia i suoi sogni e cerchi di ottenere il massimo. Per quanto riguarda noi, come per tutti gli anni, dobbiamo guardare in faccia la realtà, e la realtà è quella che si può parlare di obiettivi solamente dopo una ventina di partite.
0: Domani scenderà in campo anche il Bologna. Sulla panchina dei Felsinei ci sarà per la prima volta Raffaele Palladino, che ieri si è presentato a Casteldebole.
4: Io non sono venuto qua per una panchina ma per un progetto. Sono molto felice perché ho avuto delle sensazioni bellissime, un ambiente positivo, un ambiente dove bisogna ritornare a ritrovare l'entusiasmo. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo.
0: Questa sera si apre anche il quinto turno di B con la sfida tra Juve Stabia e Cesena. Domani 5 gare, tra cui Palermo-Padova, Sampdoria-Catanzaro e Ascoli-Avellino. Domenica le ultime 4 con Modena-Empoli in coda. Voltiamo pagina, europei di volley, l'Italia di Fefede Giorgi piega anche la Slovenia e chiude la fase a gironi da imbattuta. Sul parziale di 2-0 gli azzurri avevano già festeggiato il primato nel gruppo. Nel terzo set spazio dunque a chi aveva giocato di meno. Poi la risalita dei balcanici con 3 match point annullati e la vittoria del quarto set 29-27. Infine la gioia azzurra al tie break. Parola a capitan Giannelli e all'opposto Ray Klitschke.
5: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
6: Credo che siamo stati i favoriti del gruppo, l'abbiamo dimostrato sul campo, sono contento che anche oggi abbiamo dimostrato che tutta la squadra è pronta e capace a vincere. Adesso continuiamo.
0: Domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia. E proprio a Torino si terranno dal 15 al 22 novembre le finals di tennis. Dopo Jannik Sinner e Sasha Zverev, Carlos Alcaraz il terzo qualificato nonostante la quarta posizione nella race dietro Ben Shelton. Nonostante lo statunitense abbia più punti, lo spagnolo ha vinto l'Australian Open nella certezza di chiudere l'anno tra i primi 20. Ed è tutto dallo sport.
7: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
8: Notizie in breve da Extra.
9: Extra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
10: Flyspot.
11: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
12: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
11: Ma io ho il giga!
12: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
10: Flyspot.
13: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
14: Buon venerdì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giuseppe e le Arianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 settembre Cesare Borgia, detto il Valentino, l'attore Rossano Brazzi, Greta Garbo, Franco Franchi, Gabriella Ferri, il grande Enrico Maria Salerno e Marco Masini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado della Vergine, fai discorsi persuasivi e ragionevoli. Spesso riesci a colpire gli altri per il modo in cui sai vedere in anticipo le cose. Devi imparare però a essere più pratico, perché anche se riesci a prevedere, spesso non sai fare un piano concreto per il domani. Non fidarti dei colpi di fortuna e dei giochi d'azzardo in genere. Potresti riuscire con successo in tutto ciò che fai, adoperando soltanto la tua forza e la tua intelligenza. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Se qualcuno domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Chi ci incontra oggi se ne va con un'idea diversa da quella con cui è arrivato, nel bene o nel male, quindi impegniamoci. Toro, oggi ci si chiede più attenzione, la mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Qualche ostacolo rallenta i progetti, non forziamo le situazioni, lasciamo che il tempo faccia il suo corso. Gemelli, oggi saltiamo da un pensiero all'altro come pulci senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Sul lavoro andiamo avanti come possiamo, quando la mente non collabora è inutile pretendere miracoli. Cancro, oscilliamo tra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette i bastoni tra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Teniamo l'umore stabile senza farci trascinare dalle oscillazioni esterne. La centratura è la nostra ancora. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Accogliamo una proposta di collaborazione inaspettata. Il nostro valore viene finalmente premiato dai soci. Vergine, avvertiamo una sensazione di urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Non è proprio il caso ora di improvvisare, ma di applicare con rigore le procedure che conosciamo bene. Bilancia, lo spazio tra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori. Calibriamo ogni parola. Un superiore sembra irraggiungibile. Non insistiamo, aspettiamo il momento opportuno e riproponiamo lunedì. Scorpione, sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Venere congiunta continua a lavorare sulle relazioni. Un rapporto che sembrava raffreddato si scalda di nuovo. Sagittario, venerdì poco significativo sul piano sentimentale. Non riusciamo a esprimere le nostre emozioni. Ci vorrebbe un piccolo sforzo in più. Il picco della luna nel segno coincide con il trigono a Giove. Identità ed espansione nello stesso giorno. Capricorno, giornata impegnativa. Qualcuno mette in discussione un nostro schema operativo consolidato. La risposta è nei risultati concreti. Con Marte sempre ostile, la sera è l'ideale per ricaricare le energie con chi ci vuole bene. Acquario, Urano in trigono dai Gemelli accende un lampo di genio. Risolviamo un problema logistico che bloccava il lavoro di un intero gruppo di persone. Festeggiamo un successo anche solo parziale con chi ha creduto in noi sin dall'inizio e non sottovalutiamoci. Pesci, sul fronte economico arriva una notizia da seguire che vuole un piccolo aggiustamento gestibile con lucidità in poco tempo. Secondo giorno con la luna quadrata dal Sagittario, la tensione non è insormontabile, ma richiede pazienza. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente: ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. Marco Aurelio.
13: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
15: Ascolta la tua musica.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 18 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, navi e jet, i due fronti dell'Italia. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a bel bandebbe. Andrò in aula. Si usa alle sezioni per Mosca, la Premier, lo Zar provoca. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori nello spazio aereo NATO. Il leader canadese, Europa, carne, insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. Attacchi online, l'ira di Vasco, amo il sud su di me bugie. Il rocker accusato di parlare male del meridione, querelo. La Repubblica, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Schlein su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte non si lavora con questo governo, Bonelli un errore. Il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. La Stampa, Mar Rosso scorta le navi italiane, lo stretto di Bella Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. Stop al bollo, regioni divise, minaccia di ricorsi è incostituzionale. Le pioniere del codice rosa, Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Il Fatto Quotidiano, le loro priorità, due fiducia su Meloni e vitalizie, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato. Pista nera, i verbali inediti dalle chiaie, era a Capaci. Il resto del Carlino, Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio la Marina senza l'Unione Europea, il Ministro della Difesa, assicureremo la navigazione nello stretto di Bella Mandeb, poi la frenata, deciderò col Governo e Parlamento, gasolio e benzina sempre più cari, Messner e il manga Parbat, torno qui per mio fratello. Il Messaggero, manovra caccia risparmi PNRR verso la legge bilancio, torna la proposta di pensione a 64 anni. Auto e moco, ecco chi non paga, risparmi da 110 a 160 euro per 14,5 milioni di autoveicoli. Bambino Gesù, primo in Europa, eccellenze, classifica Newsweek, l'ospedale pediatrico romano è anche al quarto al mondo, ginecologia, gemelli, terzo. La Verità, a Modena è stato terrorismo islamico, ecco le prove, fuori dal coro un video con cui Alcudi si taglia la barba per purificarsi poche ore prima di salire in auto e investire i passanti. Voglio vendetta, i subumani bianchi devono andare a fanculo. La sinistra difende la gang dei medici proclandestini, le carte svelano un'organizzazione ramificata in tutta Italia. I funzionari sanitari degli USA hanno sabotato la raccolta dei dati sui danni dei vaccini. Il Giornale, non è folle, il cudio jihadista, le nuove prove che smentiscono la sinistra, le indagini sui 60.000 accessi online all'attentatore di Modena prima della strage, un giorno su due cercò l'ISIS online e video gli attacchi in Europa. Uffizi, diluvio su un Caravaggio, Firenze, la teca del Bacco del Caravaggio bagnata dalla pioggia. Il Tempo, rosiconi e tassatori, dopo la mossa del governo su bollo auto, la sinistra è impazzita, musi tristi in TV e pagina lutto sui giornaloni, dimenticando i quattro menti di quel balzello, decisi da loro negli anni precedenti. Certi amori non finiscono, come la passione ai compagni per le tasse. Libero Quotidiano, nelle carte il bacio da Nucci Boccia, la ex della vita olimpicura, a maggio Walter è tornata a casa furiosa e mi ha detto, questo scemo non può più essere candidato, ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosa. Il Manifesto, il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura, il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR, mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente e poi smentite dai giudici, ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri. Avvenire, il voto siberiano. Elezioni in Russia tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione, ridotta al silenzio la voce di chi è contro la guerra in Ucraina e il gelo della democrazia. Antisemitismo da fermare, Ottolenghi Ushei, servono dialogo e anticorpi democratici. Si approvi il DDL della Camera. Secolo d'Italia, Sanchez matato, la maggioranza giorgia nell'Unione Europea boccia le porte aperte ai migranti, Spagna diffidata sulle sanatorie, in primo piano dal bollo al tasso sociale delle tasse, Meloni riempie le voragini lasciate alla sinistra, PNRR, Italia 10 lode, centrati tutti i 156 obiettivi, foti, ora altri 28,4 miliardi e Gufi è andata male. Crosetto, passeremo lo stretto di Bab el Mandeb senza aspettare burocrazia Unione Europea, il presidio del mare è vitale. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione Toscana, dal Tirreno, Piombino, centro di raccolta dei rifiuti, ok al protocollo, Livorno i banchi diventano bistrotte, saranno demoliti punti vendita vuoti dentro al mercato e il loro posto tavolini per consumare come nelle città europee. Da Grosseto, fermiamo l'inumanità, il presidente Mattarella elogia il codice rosa, nato in città, siete un simbolo di speranza contro l'emergenza del paese. Viareggio, il porto va messo a gara, le concessioni nautiche nel mirino dell'antitrust, c'è chi ha presentato le prime offerte per evidenze pubbliche. Andiamo a Pisa, giù dai vecchi palazzi, iniziato l'abbattimento in via 40, là dietro la stazione, gli abitanti hanno ricevuto le chiavi dei nuovi alloggi in via da Morrona. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, chiesta ASL sulla morte di Mirko, primi risultati sull'autopsia, si è spento dissanguato dopo essere procurato i tagli, la falla della fuga dell'ospedale, Gianni tuona sul taglio del bollo, marketing elettorale paga la sanità. E poi la gestione dei rifiuti non piace ai comuni dopo Castiglionfiorentino, critica anche da Fogliano. Andiamo alla Nazione, Sant'Andrea fa festa in via Roma, 1000 euro in più dell'inflazione, taglio centrale. La corsa dei prezzi non si ferma, aumenti da top 10 nazionale, oltre 1000 euro in più a famiglia. Il taglio del bollo auto, risparmio in provincia, può superare i 30 milioni. Mutui ai più giovani, l'età media si abbassa, ma serve altra liquidità. Il ministro Urso in Confindustria, le imprese da difendere, la crescita del territorio. Il lavoratore del futuro, così la giunta dei giovani. Trovato morto nel parcheggio, il quarantenne si è suicidato. La conferma dell'autopsia. Per i medici è un gesto estremo, ora si indagano i punti oscuri dei soccorsi. Il cortonese si sarebbe autoinflitto le ferite, che poi si sono rivelate fatali. Sant'Andrea si prende via Roma e ecco la scena del cappotto. Il giornalino racconta la solidarietà, il prof Coraggio e l'attrice speciale. La redazione di Arezzo e della Nazione ha ottenuto due riconoscimenti al premio in memoria di Ceccatelli. Gli articoli di Francesco Tozzi e Marianna Grazzi sulle vicende locali che hanno toccato le coscienze. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 18 settembre 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

questa città stanotte sembra fredda come l'Artico. Sto crazy, vorrei solo vederti sotto casa per parlarti un po'. Le 4 di notte noi bevevamo vodka, sembrava Miami. Soffrire

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. In Russia urne aperte da questa mattina e fino a domenica per il rinnovo della Duma, chiamati al voto anche i residenti di 4 nuove regioni, da assegnare 20.700 seggi in Parlamento e cariche direttive. Non sono attese sorprese, Russia Unita di Putin si avvia a consolidare il suo controllo sul Parlamento che detiene da 23 anni, affiancata da pochi partiti di opposizione nominali che votano regolarmente con il Cremlino sulle questioni più importanti. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Radio Fly.
4: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trevi Meteo. Un nuovo aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, quando ritroveremo una blanda zona di bassa pressione in quota sull'Italia, responsabile di fenomeni a tratti di instabilità. Al nord, difatti, giornata di variabilità con piogge qualche temporale tra la mattinata ed il pomeriggio. Per quanto riguarda il centro, anche qui variabilità e dentro il pomeriggio scoppieranno nuovi rovesci temporaleschi, soprattutto lungo l'Appennino centrale ed il medio Adriatico. Per concludere, del sud una situazione di variabilità, rischio piogge però principalmente per l'Appennino e la Sicilia. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Fly Spot.
7: Radio Fly.
8: Radio Fly.
7: Rewind.

Rieccoci, puntualissimi con la classifica. Continua veramente senza sosta l'estate del 2026. Abbiamo e avremo un autunno caldo con qualche grado in più, scaldato ancora di più dalla nostra classifica americana, quella più potente, quella più importante del mondo, la Top 10 USA. Benvenuti da Silvia Giansanti. Allora, un piccolo anticipo: abbiamo una stabilità, avremo due pezzi in salita, quattro indietro, una new entry e due rientri. Insomma, davvero non male. È bella movimentata questa nostra classifica, piena di sorprese. Iniziamo come sempre dalla posizione più bassa alla numero 10, meno due posti per Ella Langley. Iniziamo il nostro appuntamento con Be Her e 20 settimane di presenza in classifica.

0: Non male, 20 settimane di presenza per Ella Langley Be Her, alla posizione numero 10 della Top 10 USA, indietreggia di bene due posizioni. Eccola la prima re-entry della settimana, al numero 9 si attesta Olivia Dean con una canzone ormai conosciutissima, canticchiatissima, Man I Need.
1: New entry.

Era uscita qualche settimana fa durante l'estate di classifica, ma rieccola, zac, che rientra Olivia Dean con Man I Need, posizione numero 9 della Top 10 USA. Ottavo posto dal numero 3, meno 5 punti, attenzione, quindi è una perdita importante per Ella Langley e Morgan Wallen con I Can't Love You Anymore.

0: Eccoci arrivati quasi alla metà, al numero 7. Stiamo bevendo letteralmente questa Tap the New Easy. E beh, ancora abbiamo un po' di sete, eh? Numero 7, abbiamo la seconda rientry della settimana, affidata a Olivia Dean, che praticamente rientra anche con It's So Easy to Fall in Love.
1: New entry.

per niente una sconfitta, perché rientra in classifica anche con l'altro singolo di successo del 2026, So Easy to Fall in Love. Parliamo di questo personaggio femminile che si è ritagliato uno spazio di tutto rispetto. Poi ha questa voce così delicata, suadente, è il segreto del successo. Numero 7, Re-Entry. Mentre al numero 6 perde una posizione, Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

19 le settimane di presenza in classifica per Teme Impala featuring Jenny Dracula, passa dal numero 5 al numero 6, nulla di importante, lieve flessione, quindi un posto in meno in Top 10 USA. Siamo alla metà classifica esatta, quinta posizione per Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Che cosa succede? Una posizione in più rispetto a 7 giorni fa.

0: Sono 12 le settimane di presenza per Ariana Grande con questo singolo che passa dal numero 6 al numero 5 guadagnando un posto. E adesso alla quarta posizione, un singolo nuovo in tutti i sensi, perché si tratta dell'unica new entry che abbiamo, proprio nuova entrata della settimana in Top 10 USA, affidata a Morgan Wallen. Si chiama Been By Now.
1: New entry.

bene, è questo titolo, Been By Now, Morgan Wallen, numero 4 New Entry. Nell'estate 2026 c'è da dire che ha avuto una scalata rapidissima nelle classifiche globali, trainato da un impatto enorme sullo streaming e da una forte attenzione mediatica. Era questa la posizione numero 4 New Entry.

Stiamo toccando il podio con Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Al numero 3, passa però dal numero 2, lieve flessione, un posto in meno, 9 le settimane di presenza in classifica. Seconda posizione, passa dal numero 4 al numero 2, Stella Lifty questa settimana con Boston.

come lo vediamo, eh? Stella Lefty Boston, numero 2 della Top 10 USA, decolla, quindi passa dal numero 4, guadagna 2 posizioni, 3 le settimane di presenza in classifica. Andiamo con il riepilogo di tutti questi personaggi illustri della scena musicale internazionale che abbiamo ascoltato finora in chart americana. Decima posizione meno 2 per Ella Langley, Be Her. Man I Need, Olivia Dean, occupava la posizione numero 9, Re-Entry. All'ottavo posto, con 5 punti in meno, Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. So Easy to Fall in Love di Olivia Dean rientrava al numero 7. Sesta posizione meno 1 per Tame Impala featuring Jenny Dracula. Hate That I Made You Love Me di Ariana Grande occupava la posizione numero 5 con un posto in più. Abbiamo trovato l'unica novità assoluta della settimana al quarto posto con Morgan Wallen, Been By Now. Al terzo posto meno un punto per Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Al numero 2 appena lasciata Stella Lefty con Boston con 2 punti in più. E che cosa succede? Che nulla, non succede proprio nulla. Rimane stabile al numero 1 Choosing Texas, Ella Langley. Number one.

0: 38 settimane di presenza in classifica, possibile? Sì, sì, praticamente quasi tutto il 2026, con Alan Langley in testa alla classifica ancora una volta con il singolo Choose in Texas. Saluti finali e tutto da Silvia Giansanti, alla prossima avventura sempre con Top 10 USA, puntuali, ciao! Top 10 USA.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Vola sulle ali della musica.
12: Vola sulle ali della musica.
11: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo-americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
0: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia, tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa premier. Sentiamo allora prima la presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
2: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate, sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana che quasi quasi sta chiedendo ad andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
3: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle, che ora introduce peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
0: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al 4. quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
5: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato due set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
4: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
2: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
3: Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è venerdì 18 settembre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, navi e jet, i due fronti dell'Italia. Crosetto, la Marina garantirà i nostri mercantili a bel bandebbe. Andrò in aula. Si usa alle sezioni per Mosca, la Premier, lo Zar provoca. Incursione dei russi nei cieli lituani, i caccia italiani li portano fuori nello spazio aereo NATO. Il leader canadese, Europa, carne, insieme più forti, l'alleanza non è contro Trump. Attacchi online, l'ira di Vasco, amo il sud su di me bugie. Il rocker accusato di parlare male del meridione, querelo. La Repubblica, le primarie dell'energia, la Premier risponde alla lettera di Slain su Repubblica, valuterò le proposte senza pregiudizi, ma il resto dell'opposizione non ci sta, Conte non si lavora con questo governo, Bonelli un errore. Il piano di Crosetto per scortare le navi italiane nel Mar Rosso, stop al bollo, mossa elettorale, le regioni presentano il conto. La Stampa, Mar Rosso scorta le navi italiane, lo stretto di Bella Mandeb, nuovo fronte di guerra, l'Italia pensa di utilizzare la fregata della missione europea Aspides. Stop al bollo, regioni divise, minaccia di ricorsi è incostituzionale. Le pioniere del codice rosa, Mattarella all'ospedale di Grosseto, luogo simbolo contro la violenza sulle donne. Il Fatto Quotidiano, le loro priorità, due fiducia su Meloni e vitalizie, fine impero, Meloni blinda la sua legge, il voto anticipato. Pista nera, i verbali inediti dalle chiaie, era a Capaci. Il resto del Carlino, Mar Rosso, blitz di Crosetto, invio la Marina senza l'Unione Europea, il Ministro della Difesa, assicureremo la navigazione nello stretto di Bella Mandeb, poi la frenata, deciderò col Governo e Parlamento, gasolio e benzina sempre più cari, Messner e il manga Parbat, torno qui per mio fratello. Il Messaggero, manovra caccia risparmi PNRR verso la legge bilancio, torna la proposta di pensione a 64 anni. Auto e moco, ecco chi non paga, risparmi da 110 a 160 euro per 14,5 milioni di autoveicoli. Bambino Gesù, prima in Europa.

0: Ministra, le indagini sui 60.000 accessi online all'attentatore di Modena prima della strage. Un giorno su due cercò l'ISIS online e video gli attacchi in Europa. Uffizi, diluvio su un Caravaggio. Firenze, la teca del Bacco del Caravaggio bagnata dalla pioggia. Il tempo, rosiconi e tassatori. Dopo la mossa del governo su bollo auto, la sinistra è impazzita, musi tristi in TV e pagina lutto sui giornaloni, dimenticando i quattro menti di quel balzello, decisi da loro negli anni precedenti. Certi amori non finiscono, come la passione i compagni per le tasse. Libero quotidiano, nelle carte il bacio da Nucci Boccia, la ex della Vittoria in procura. A maggio Walter è tornata a casa furiosa e mi ha detto: questo scemo non può più essere candidato, ho visto una foto in cui si bacia con Maria Rosa. Il manifesto, il luogo del delitto, trattenuto per il secondo giorno in questura, il medico che per la procura di Ravenna sarebbe al centro di un complotto per non autorizzare l'ingresso dei migranti nei CPR, mentre vengono a galla decine di casi di autorizzazioni firmate sbrigativamente o illegalmente e poi smentite dai giudici, ma la caccia ai reati si ferma sulla porta dei centri. Avvenire, il voto siberiano. Elezioni in Russia tra le sollecitazioni di Putin, gli arresti e la repressione dell'opposizione, ridotta al silenzio la voce di chi è contro la guerra in Ucraina e il gelo della democrazia. Antisemitismo da fermare, Ottolenghi Ghiuscei, servono dialogo e anticorpi democratici. Si approvi il DDL della Camera. Secolo d'Italia, Sanchez matato, la maggioranza giorgia nell'Unione Europea boccia le porte aperte ai migranti, Spagna diffidata sulle sanatorie, in primo piano dal bollo al tasso sociale delle tasse, Meloni riempie di voragini delle lasciate alla sinistra, PNRR, Italia 10 lode, centrati tutti i 156 obiettivi, Foti ora altri 28,4 miliardi e Gufi è andata male. Crosetto, passeremo lo stretto di Bab el Mandeb senza aspettare burocrazia Unione Europea, il presidio del mare è vitale. Un'occhiata ai nostri quotidiani della regione Toscana, dal Tirreno, Piombino, centro di raccolta dei rifiuti, ok al protocollo, Livorno i banchi diventano bistrotte, saranno demoliti punti vendita vuoti dentro il mercato e il loro posto tavolini per consumare come nelle città europee. Da Grosseto, fermiamo l'inumanità, il presidente Mattarella elogia il codice rosa, nato in città, siete un simbolo di speranza contro l'emergenza del paese. Viareggio, il porto va messo a gara, le concessioni nautiche nel mirino dell'antitrust, c'è chi ha presentato le prime offerte per evidenze pubbliche. Andiamo a Pisa, giù dai vecchi palazzi, iniziato l'abbattimento in via 40, là dietro la stazione, gli abitanti hanno ricevuto le chiavi dei nuovi alloggi in via da Morrona. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, chiesta ASL sulla morte di Mirko, primi risultati sull'autopsia, si è spento dissanguato dopo essersi procurati tagli, la falla della fuga dell'ospedale, Gianni tuona sul taglio del bollo, marketing elettorale paga la sanità. E poi la gestione dei rifiuti non piace ai comuni, dopo Castiglionfiorentino critica anche da Fogliano. Andiamo alla Nazione, Sant'Andrea fa festa in via Roma, 1000 euro in più dell'inflazione, taglio centrale. La corsa dei prezzi non si ferma, aumenti da top 10 nazionale, oltre 1000 euro in più a famiglia. Il taglio del bollo auto, risparmio in provincia, può superare i 30 milioni. Mutui ai più giovani, l'età media si abbassa, ma serve altra liquidità. Il ministro Urso in Confindustria, le imprese da difendere, la crescita del territorio. Il lavoratore del futuro, così la giunta dei giovani. Trovato morto nel parcheggio, il quarantenne si è suicidato. La conferma dell'autopsia. Per i medici è un gesto estremo, ora si indagano i punti oscuri dei soccorsi. Il cortonese si sarebbe autoinflitto le ferite che poi si sono rivelate fatali. Sant'Andrea si prende via Roma e ecco la scena del cappotto. Il giornalino non racconta la solidarietà, il prof Coraggio e l'attrice speciale. La redazione di Arezzo e della Nazione ha ottenuto due riconoscimenti al premio in memoria di Ceccatelli, gli articoli di Francesco Tozzi e Marianna Grazzi sulle vicende locali che hanno toccato le coscienze. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi venerdì 18 settembre 2026, appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

e ne ho poggiato addosso. Pur di darmi un centro vago.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale, l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Preoccupate per i nostri militari anche le opposizioni, che chiamano il ministro in Parlamento. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Protestano i 5 Stelle, paventando il rischio che siano coinvolti non solo nel confronto tra sauditi e Houthi, ma anche in quello potenzialmente più ampio tra Arabia Saudita e Teheran, già concretatosi nei mesi scorsi con l'attacco israelo e americano sull'Iran e la risposta iraniana proprio contro le basi occidentali nel Golfo.
1: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile a parlato invece il Cremlino. Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Determinante l'intervento di un compagno di scuola. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che prevede per il 2027 l'esenzione del bollo per le auto di media e piccola cilindrata e per i motocicli, resta acceso lo scontro politico. Misura per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti, rivendica la maggioranza. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campolargo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Dem Schlein a Giorgia Meloni per un patto di 5 punti su clima e energia. Tema su cui è intervenuta ieri da Oslo la stessa Premier. Sentiamo allora prima la Presidente del Consiglio, poi la 5 Stelle Baldino.
3: Non ho assolutamente pregiudizi quando si fanno delle proposte sensate. Sicuramente non ho i pregiudizi della opposizione italiana, che quasi quasi sta chiedendo di andare a pagare il bollo della macchina per contestare i provvedimenti del governo. Io non ho questo approccio. Se ci sono e ci saranno delle proposte utili, le prenderò assolutamente in considerazione.
4: Giorgia Meloni fa il gioco delle tre carte con l'abolizione del bollo auto, misura che aveva deriso quando l'aveva proposta il Movimento 5 Stelle e che ora introduce, peraltro per solo un anno e con i fondi del PNRR. La verità è che questa è una mossa disperata di Giorgia Meloni.
1: Sto molto meglio e finalmente sono a casa grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così in un post sui suoi canali social Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
5: Da Piazza del Plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al 4. quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a Capitan Giannelli.
6: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si meritano di stare in campo perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
5: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti. Grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
8: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
8: Ma io ho il giga!
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Notizie in breve da Estra.
11: Estra, main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive 2 realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social. Let's go.
12: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa. Settimana numero 38 dall'inizio del 2026. Non state lì a fare i calcoli perché è così. Settimana numero 38, aggiornamento numero 38 della Top 10 Europa. Io sono Dylan, 10 canzoni anche per questa volta, anche per questo aggiornamento. Ci sono 3 canzoni che escono, e cioè Dai Dai di Shakira and Burna Boy, Stupid Song di Olivia Rodrigo e poi anche Let Me Be In Your Arms di Sonny Fodera con la featuring di Lee Bianca. 3 canzoni che escono, 3 canzoni che entrano. Bene, cosa succederà quindi? Che di queste 3 nuove entrate, 2 saranno delle rientri e 1 sarà una vera e propria nuova entrata. 3 canzoni salgono e 4 canzoni scendono. Partiamo dalla posizione numero 10, la posizione più bassa della classifica, ma dai, su 10 posizioni per forza, dai. Perde 3 posti Woman di Peggy Gou insieme a Ira Starr.

0: again.
1: Lo sappiamo il giochino, no? Che è stato fatto nella parola woman, sezionandola, quindi woman, ma riassemblata vuol dire donna, e mentre staccata vuol dire wo, vuol dire uo, punto, e man invece vuol dire uomo. Vabbè, questo per giocare un po' sulla forza e l'autonomia della parola, ma il concetto di uomo e di donna. Però bella, questa, diciamo così, questo gioco di squadra tra Peggy Gu, da una parte DJ e produttrice sudcoreana, oramai la conosce veramente tutto il mondo, e Ayra Starr, cantante nigeriana che unisce afropop, R&B, insieme alla sua vocalità molto calda e magnetica. Si sale nella top 10 Europa, in nona posizione perde 6 posti Prospa Clooney con Free.

la traccia Mani in alto dell'estate 2026. Questa Free Your Mind di Prosper and Clooney in nona posizione perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa, perde 7 giorni rispetto ad una settimana fa. Chi occupa l'ottava posizione? Another 54 Ultra con Talk to You.

0: Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
2: Di nuovo in classifica, di nuovo nella Top 10 Europa. Io sono Dylan, 7 canzoni da ascoltare. Il segmento più lungo è quello che stiamo per iniziare, proprio partendo dalla posizione numero 7, la prima nuova entrata della settimana. È la vera nuova entrata della settimana, le altre due saranno delle rientri. Per cui nuova entrata per Sienna Spyro, il suo nuovo singolo Great Expectation.
3: New entry.

pesante ma anche un po' malinconica, pubblicata a luglio di quest'anno. Non è andata benissimo, ma poi il singolo è stato rilanciato qualche settimana fa, esattamente il 28 di agosto, e pare che abbia preso un po' il volo, ecco, la traccia stessa. La canzone nasce da un'esperienza personale vissuta dall'artista a New York, l'attesa di una persona che prometteva di raggiungerla, che invece poi l'ha lasciata lì, no? Senza mai farlo. Great Expectation di Senna Spyro in settima posizione, la prima new entry della settimana. Si sale, perde un posto, in sesta Madonna con Danceteria.

0: una delle canzoni più rappresentative di Confessions 2, perché funziona come dichiarazione d'amore di Madonna verso la cult culture che ha plasmato la sua identità artistica. E poi il titolo richiama direttamente il celebre nightclub newyorkese dove Madonna muoveva i primi passi negli anni 80. Danceteria di Madonna in sesta posizione, un posto down questa settimana. Si sale in quinta posizione, ecco una nuova entrata, ma trattasi di rientri. La prima delle due nuove rientri che incroceremo è proprio al quinto posto. Hey Dad, I Made You Love Me di Ariana Grande.
1: New entry.

Sam and You Love Me di Ariana Grande, di nuovo in classifica, è tornata nella top 10 Europa come rientri in quinta posizione. Si sale, guadagna due posti, quindi al quarto posto, Boston di Stella Lash.

0: singolo che ha trasformato Stella Lefty da promessa indie americana a fenomeno del 2026. Bisogna tornare a marzo di quest'anno per individuare la data di pubblicazione del suo EP In This Heaven, con il punto di domanda alla fine, e con una traccia, questa, Boston, che fonde country pop, folk e anche una scrittura emotiva che ruota intorno al tema del lasciarsi andare quando l'amore arriva più forte delle proprie difese. È bello, quando succede tutto ciò. Boston di Stella Lefty nella Top 10 Europa.
1: Top 10 Europa. Top 10 Europa. Top 10 Europa.
0: Podio, podio, rientriamo e siamo sul podio, di nuovo in classifica. Io sono sempre Dylan e lo sarò almeno per le prossime tre tracce che scopriremo, quindi quelle che sono sul podio nell'aggiornamento numero 38. Alla posizione numero 3, la seconda nuova entrata del rientri della settimana, ecco, la seconda rientri della settimana è proprio al terzo posto, è firmata da Ella Langley, la canzone è Choosing Texas.
2: New entry.

quelle tracce che aveva la nostalgia della top 10 Europa e quindi è tornata. Rientri, la seconda rientry della settimana, Ella Langley nella top 10 Europa. Si sale più due posti up per Moving Sun, Hugel, Email Angel e

Ten Europa. In mezzo a Jugel, che è un soggetto umano in carne ed ossa, soggetto umano è Altranatè in carne ed ossa, e adesso ci sono questi

0: questi esseri virtuali creati con delle macchine che vanno convenzionalmente sotto il nome di intelligenza artificiale, che prende un nome di fantasia, Email Angel, insieme per Moving the Sun, una delle tracce sicuramente che ricorderemo anche nella nottata di San Silvestro. Secondo me la balleremo questa canzone durante il 31, a cavallo tra il 31 del 2026 e il 1 gennaio del 2027. Prima di scoprire chi occupa di nuovo la prima piazza, riepilogone. Partiamo dalla posizione numero 10, perde 3 posti da 3 settimane in classifica, Woman di Peggy Gou insieme a Ira Starr. In nona posizione perde 6 posti, Free Your Mind di Prosper & Clooney. In ottava posizione perde 7 posizioni da 6 settimane in classifica, Another con 54 Ultra, Talk to You. In settima posizione la new entry della settimana, Great Expectation di Sienna Spiro. In sesta posizione da 3 settimane in classifica perde un posto Dance Theoria di Madonna. In quinta posizione rientri per Ariana Grande con Hey Daddy Made You Love Me. In quarta posizione guadagna 2 posizioni Stella Lefty con Boston, da 4 settimane in classifica. Sul podio la seconda rientry della settimana è proprio ad occupare la terza piazza, Ella Langley con Choosing Texas. In seconda posizione guadagna 2 posti e da 5 settimane in classifica Moving the Sun, You Girl, Email Angel e Altronate. Al primo posto guadagna una posizione di nuovo al numero 1 Sam Fender ed Olivia Dean con Rain Me In.
1: Number 1 Top 10 Europa.

0: ormai sappiamo praticamente tutto di loro e ci fermiamo solamente a dire che di nuovo Sam Fender e Olivia Dean è la coppia dell'anno, possiamo ad oggi dirlo, no? Da 42 settimane in classifica, non ho fatto i calcoli per quante volte ha occupato la prima posizione, ma tantissime. Di nuovo quindi al numero 1 Sam Fender ed Olivia Dean nella Top 10 Europa. Archiviamo l'aggiornamento numero 38. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per l'aggiornamento numero 39. Ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Buongiorno Beppe.
3: Buongiorno Vanna.
2: Come stai?
3: Bene, è un po' che non ti vedo. Che cosa è?
2: È un po' che non ci vediamo qui su Crazy Week.
3: Sulla Semana Loca, nonché.
2: Ora la Semana Loca.
3: La Semana Loca, scusa, Semana Loca è spagnolo, Semaine de Folie francese.
2: Va bene,
3: francese.
2: Siamo già a clima Spagna.
3: Già, esatto, ci siamo acclimatati. Allora, cara Vanna, ci sono un po' di novità questa settimana, di cosa parliamo?
2: Esatto, sì, qui nella nostra rubrica Crazy Week parliamo ovviamente come sempre di ciò che succede durante la settimana, no? Le notizie un po' più strane. Allora, ti porto subito a Roma, quindi wow. Restiamo in Italia.
3: E vai.
2: Dove un turista ruba una colonna di marmo. E è ovviamente fermato mentre la trasportava in monopattino.
3: Va bene.
2: Il bello è che lui l'aveva definito souvenir.
3: Come souvenir? Souvenir
2: sì,
3: di Roma.
2: Sì, sì.
3: Portiamoci via la Fontana di Trevi, che ne pensi, no?
2: Esatto, vabbè, ovviamente è stato denunciato.
3: Ma meno, no?
2: Sì.
3: No, perché poi si dice sempre che i turisti sono, insomma, fuori dall'Italia, sono tutti bravi e poi vengono in Italia e fanno quelli di pari. Ci vogliono rubare anche il Colosseo.
2: Ma non è detto che sia uno straniero,
3: Ah no?
2: Non è detto, non viene specificato.
3: Ma vabbè. Insomma, ti ricordo che Totò aveva, in quel film aveva cercato di vendere, no? Proprio era proprio la Fontana di Trevi, no?
2: Non mi ricordo.
3: Va bene. Insomma, questi turisti, state attenti, non vendiamo l'Italia, la vendiamo per altri modi, ma non certi monumenti. Va bene, io invece ti porto un pochino più lontano stamani,
2: sì.
3: Vado un po' a caso e vado in America, perché in America succedono sempre queste cose, insomma, quindi che ne so, la polizia di, vediamo dov'era, una polizia in servizio a Yevonville, è in Inghilterra, scusa,
2: okay.
3: Questo è inglese, perché quando diciamo che sono gli italiani, sono quelli che cercano sempre un po' le strategie, le scamotage, i furbetti, roba,
2: sì, sì.
3: Questo pensa che si chiama questo agente Rickers, sì, detto male, un poliziotto che fingeva di lavorare premendo ripetutamente il tasto Ctrl Z.
2: Ma che significa?
3: Significa che quando tu sei al computer,
2: sì.
3: Per evitare, se tu non fai niente e vai in un'attività, si vede che il computer è fuori attività.
2: Ah, okay.
3: Premendo ogni tanto Ctrl Z, te comunque dai un comando che non serve assolutamente a niente, ma che rimette in il computer online, quindi
2: okay.
3: Fa vedere che tu stai lavorando. Quindi questo qui, tu pensa che per 3 mesi, nelle ore di lavoro da casa, perché si parla di uno smart working, schiacciava a intervalli regolari la lettera con il tasto sul PC aziendale, così da mostrarsi attivo sul sistema.
2: Certo.
3: Quindi si vedeva che lui stava lavorando, però purtroppo l'hanno scoperto, perché forse Ctrl Z o gli si è rotto quei tasti lì, non lo so. Sta di fatto che l'hanno scoperto, ovviamente è stato radiato dal servizio,
2: ecco.
3: Perché ha finto di lavorare per decine di ore. Non lo fate, cambiate tasti, Ctrl Z, Ctrl A, Ctrl B, non so se hanno funzioni secondarie, però insomma basta, insomma, una barra, no?
2: Ma io, guarda, vabbè.
3: Vabbè, tutto il mondo è spettacolo, vai.
2: Allora, questa notizia ce la porta Milano Today.
3: Okay.
2: Non so se hai visto un po' di video sui social, targa modificata con lo scotch e il giudice lo assolve perché è possibile che sia stato uno scherzo.
3: Come sarebbe a dire? Cioè, fammi capire.
2: Sì, sì, a Milano un 64enne è stato assolto dall'accusa di falso dopo essere stato trovato con la targa dell'auto alterata, con dello scotch nero.
3: Va bene.
2: La modifica, una D trasformata in B, ok?
3: Una D trasformata
2: in B. Di Bologna.
3: Più o meno, sì.
2: Sì. Era stata scoperta a febbraio 2023. Il giudice ha accolto la tesi difensiva secondo cui potrebbe trattarsi di uno scherzo di estranei.
3: Ma ti rendi conto? Cioè, uno gli ha fatto uno scherzo.
2: Ma non è detto, può darsi che l'abbia modificata lui,
3: e
2: magari visto per non
3: scherzo.
2: Prendere le multe. E invece...
3: vabbè, vabbè, insomma, non lo fate, non si modifica la targa. E poi vabbè, insomma,
2: se è ingegnoso, però
3: ho capito, ma dai, insomma, questo dove è? A Milano?
2: Eh sì, a Milano.
3: Va bene. Va bene, cari milanesi, avete un cittadino che, attenzione, che vi toglie le D con le B.
2: Esatto, le D ha modificato in una B.
3: Chissà, c'è un nome con la inizia con la D, Dente lo fa Bente, cioè non lo so che cosa. Mi sa che c'è qualche.
2: Perché
3: nome.
2: C'è?
3: Perché, scusa, modifica, vabbè, e tu mi parli di auto, io invece ti parlo che tu sai che va in voga l'elettrico, no?
2: Sì.
3: Questo elettrico, insomma, non parlare con gli spagnoli dell'elettrico perché sono imbufaliti, no?
2: Sì,
3: dopo
2: sì.
3: La pagonne. Però, di cosa si parla? È successo un caso incredibile, tra virgolette, ma è vero, la fonte è Today, sempre, Today Città, al Policlinico Universitario G. Martino di Messina.
2: Sì.
3: Siamo nella bellissima Sicilia, nella bellissima Trinacria, e che cosa ha fatto? L'azienda ospedaliera hanno visto, c'era un motorino parcheggiato lì nell'androne con un cavetto che collegato alla corrente per ricaricare, perché era un motorino elettrico, quindi un uomo parcheggia all'interno del Policlinico Universitario
2: e
3: per
2: si ricaricare, mette a ricaricare il motorino.
3: Dice, quindi nella sala d'attesa del pronto soccorso.
2: No.
3: Cioè,
2: vabbè.
3: Veramente bisogna. Vabbè, è chiaro che questo è
2: fa,
3: furto,
2: ovviamente.
3: Insomma, no? Perché è furto di corrente. Però l'ingegnosità, no? Insomma, cioè uno è lì al pronto soccorso, sono tutti imbufaliti perché la gente magari non viene.
2: Sta male.
3: Intanto lui cosa fa? Ricarica il
2: motorino. Vabbè, assurdo. Vabbè. A proposito di tecnologia. Ti racconto questa cosa che sì, è un po' crazy, però fa anche riflettere, perché tu pensa che a Torino, precisamente a Orbassano, sì, un adolescente è arrivato in ospedale con sintomi da crisi d'astinenza.
3: Mamma
2: perché
3: mia,
2: tu dirai, perché gli era stato tolto il cellulare.
3: Mamma mia, ragazzi. Addirittura.
2: Il ragazzo presentava proprio dei sintomi simili a quelli di una crisi d'astinenza da sostanze. Tanto che è stato necessario sedarlo con degli ansiolitici.
3: Addirittura?
2: Eh sì.
3: E come mai non aveva il cellulare?
2: I genitori gliel'avranno ritirato perché hai visto.
3: Bravi
2: magari,
3: genitori!
2: Successo questo, però questo ti fa riflettere.
3: Noi ci scherziamo, però è veramente una situazione molto delicata,
2: seria.
3: Molto seria questa. E la mettiamo su Crazy Week perché ha del paradosso,
2: esatto.
3: Ma in realtà è una cosa
2: molto seria.
3: Molto seria anche questa ragazza, Veronica Acosta.
2: Sì.
3: Senti che bel nome, Veronica Acosta.
2: Sì.
3: Argentina, che cosa ha fatto? Questa donna vive nel comune di Villa Mercedes, non sapevo neanche che ci fosse, ma che cosa è successo? Che per errore ha trovato una cifra, 400.000 euro versati dal governo, un bonifico, ha ricevuto un bonifico per errore di 400.000 euro. Lei si è vista il conto così, dice, che facciamo? Bene, iniziamo a spenderli, e lei ha iniziato a spendere di tutto, cioè ha comprato frigorifero, automobili, televisori giganti, ha comprato tutto. Quando il governo se n'è accorto, ha rivoluto soldi e lei l'ha spesi tutti,
2: e ora
3: la donna rischia l'arresto, la donna,
2: mamma mia,
3: perché non poteva spendere. Metti che
2: non sono soldi tuoi,
3: ma insomma, metti che il governo italiano sbaglia e ti mette 2 milioni di euro sul conto,
2: io scappo in un'isola.
3: No, uno lo dai a me, però 500 mila euro dai a me, non diciamo niente, però dopo dicono io non ho visto nulla,
2: è stato
3: un bug telematico dell'intelligenza artificiale. Vabbè, se ricevete per errore 400 mila euro, mi raccomando, comando, non li
2: scriveteci.
3: Come scriveteci?
2: Vabbè,
3: scriveteci alla manna.
2: Ti porto in Thailandia, facciamo un viaggio.
3: Con cosa ci porti in Thailandia?
2: Con l'aereo, vedrai come ci si arriva.
3: Come ci serve?
2: Ti dico che in Thailandia un elefante è entrato in un mini market e si è servito dagli scaffali scatenando il panico.
3: E come ha fatto a servirsi?
2: Povero elefante, sì, perché l'episodio è avvenuto vicino al parco nazionale di Khao Yai.
3: Li sono bravi,
2: E tu pensa che è rimasto nel negozio per circa 10 minuti, ha mangiato dei dolcetti, delle banane, degli snack. e nonostante lo spavento non ci sono stati feriti ovviamente, e un gruppo della protezione della fauna ha poi rimborsato la merce rubata dall'elefante. Quindi, povero elefantino.
3: Come povero? Cioè, più furbo di lui dove lo trovi? Ma neanche i gatti sono così. Va bene, va bene. Allora, senti, tu mi hai mai portato in Thailandia? Con cosa ci andiamo in Thailandia?
2: Con l'aereo, abbiamo con l'aereo. Detto. Mai, ora notizia sull'aereo.
3: L'aereo, ovviamente, sì. Ci sono, anche se il periodo di parlare di aerei sai che è un po' particolare questo, però. Ovviamente fa parte del target della trasmissione metterci comunque anche le notizie dell'aereo, che sono veramente tante. Due piccioni sull'aereo, panico tra i passeggeri a bordo. Noi ci abbiamo trovato di tutto, serpi,
2: sì.
3: Anche un cavallo che c'era, sì, una volta, sì, cioè, sì. C'era di tutto. Allora, che è successo in un volo della compagnia Delta Airline negli Stati Uniti? Caos e ritardi, perché? Perché c'erano appunto questi due piccioni, e chiaramente due piccioni che svolazzano tra i passeggeri, tu capisci che sono insomma abbastanza problematici, no? Quindi c'è stato un video che è stato diffuso su X, sul il grande cosa, ecco, dove si vede che addirittura cercano di prenderli, ma questi volano dentro la cabina con la giacca, alla fine li catturano, però l'aereo purtroppo ha dovuto riatterrare, perché non si può andare con i piccioni.
2: Però
3: lì un video veramente virale, chiaramente Delta poi si è scusata con i nostri aerei per il ritardo del loro viaggio, ma insomma vabbè, capisci che non si può viaggiare
2: con i piccioni.
3: Perché non mettevano le cinture di sicurezza, capisci?
2: Vabbè,
3: curiosa, si vede queste immagini veramente curiose, sempre tramite la fonte, la Today. Vai.
2: Sì. Allora, ritorniamo in Italia, ti porto a Catania, perché dei fedeli si sono arrabbiati e sono andati contro il parroco perché lì benediceva con lo spruzzino.
3: Che sarebbe a dire?
2: Il parroco Don Alessandro Di Stefano è finito al centro delle polemiche perché aveva benedetto un negozio con uno spruzzino da piante. Quelli che usi per
3: invece della pilettina dell'acqua santa, cos'era?
2: Esatto, sì, con questo spruzzino delle piante lui spruzzava l'acqua santa sui presenti.
3: Va bene.
2: Aveva trovato un modo ingegnoso, no, per portarsi dietro l'acqua santa.
3: Va bene. E quindi niente. Senti, stiamo sempre sull'aereo? Tu ne dovresti avere un'altra degli aerei, no?
2: Allora, sì, ce l'ho un'altra degli aerei.
3: Allora, io te ne dico una, che però questa dovete prenderla con le molle. Quali sono i fedeli amici da compagnia?
2: Con le molle, si dice?
3: Con le molle, cioè con le pinze.
2: Con le pinze.
3: Con le molle, no. Vabbè,
2: da oggi Giuseppe Misuri ha lanciato un nuovo detto.
3: Che vuol dire prenderla con le molle?
2: Con le molle non lo so, l'hai detto te. Vabbè. Io so con le pinze.
3: Vabbè, con le pinze. Vabbè, torniamo alla nostra semana loca. Quali sono gli animali da compagnia? Tu che animali hai da compagnia?
2: Il cane,
3: poi
2: il gatto, ma poca compagnia.
3: Poi
2: però
3: un altro, la salamandra.
2: Ah, perché no, certo.
3: Il giaguaro, no, dovete sapere che in un video c'è due signore che litigano animatamente. Sì. Perché? Perché tenta di salire sull'aereo con il canguro da compagnia.
2: Ovviamente.
3: È un canguro da compagnia.
2: Se ne trovano tanti.
3: Esatto, allora, si vede questo filmato fatto benissimo, forse anche troppo, e lì.
2: Perché è un falso?
3: Sì, è un fake generato con l'intelligenza artificiale.
2: No.
3: Di una signora che voleva salire in aereo con il canguro da compagnia. Si vede uno sguardo di questo canguro che è proprio più canguro di lui. non ci può essere un canguro più di questo. Proprio uno sguardo come dire: ma io sono qui, esisto. In realtà era invece fa il giro del mondo il video. Il virale, ma in realtà
2: ma sai che io ho visto il video e mi sembrava fosse vero.
3: Purtroppo non così. Il filmato condivido inizialmente dall'account Instagram Infinite Unreality, cioè Infinite non realtà,
2: esatto,
3: in realtà infinita, è diventato virale, insomma. Ma poi quanti ne vedi dei video? Quello che il leone che porta che dà un bacio a quello che gli dà i cioccolatini, sono
2: creati con l'intelligenza artificiale, però
3: applaude.
2: Sembrano veri,
3: ho capito, però sembrano veri.
2: Vabbè.
3: Chissà se l'hanno fatta con la Veo 3, perché sapete che la Veo 3 è l'intelligenza artificiale grafica che mette anche gli errori che la rendono più umana, e questo è pericoloso, perché io potrei vedere te con un brufolo, una faccia, di quella è la vanna.
2: Ci potrebbe essere che io
3: perché ChatGPT non te lo metterebbe, ti metterebbe la pelle come
2: bellissima,
3: sì,
2: bella
3: una star del cinema,
2: e invece quell'applicazione che hai detto tu con il brufolo va bene. Ok, allora io ti porto l'ultima notizia, sempre sugli aerei. Ti dico che la Turchia ha deciso di multare, finalmente aggiungerei, chi si alza troppo presto per scendere dall'aereo. Hai presente quando tu arrivi, quindi c'è il momento dell'atterraggio, e dopo 30 secondi dall'atterraggio la gente inizia già ad alzarsi perché chissà dove vuole arrivare.
3: Andare, sì.
2: E quindi
3: accende
2: meno male
3: tutti i cellulari, che nonostante non si possa fare,
2: esatto, ancora, subito sì, esatto. E quindi da oggi c'è una multa in Turchia di 60 euro.
3: Ecco, devo dirti che
2: io sono
3: bene,
2: d'accordo,
3: sono d'accordissimo,
2: sì,
3: perché non ci salza prima. O ci salza mentre l'aereo atterra, quindi si butta fuori da finestrino,
2: sì,
3: oppure aspettate,
2: certo,
3: che l'aereo sia nella panchina fermo
2: deve, e devono essere spenti tutti i segnali di emergenza, insomma le luci dell'aereo, ecco, devono,
3: esatto,
2: essere tutto
3: invece c'è questa foga, forse perché uno è lì dentro, dice non vede l'ora di arrivare,
2: e allora, ma un attimo ragazzi, un attimo di pazienza,
3: quello che poi è bello, quello che poi casualmente la sua valigia è sopra al tuo posto,
2: sì,
3: e allora si mette lì disteso,
2: esatto,
3: la valigia.
2: No, esatto, quelli sono i peggio. Va bene, allora io ho finito le news.
3: No, no, la finiamo qui, perché tanto ci sarebbe un canguro che prende a schiaffi a cazzotti la gente.
2: Basta canguri, niente.
3: Basta canguri, perché non sappiamo se è un'intelligenza artificiale meno. E noi quindi vi salutiamo in questa settimana, in questa Semaine de Folie,
2: Crazy Week
3: o Semana Loca. Allora tu la devi trovare in russo, in francese.
2: Sì,
3: no,
2: in russo,
3: no,
2: va bene.
3: In tedesco, la prossima
2: no,
3: banda.
2: In tedesco, no.
3: Non c'è un'altra lingua che parli, su, dai.
2: L'inglese, il francese, ma il tedesco. Ma non.
3: Ma dillo in senese,
2: viene,
3: che ne so, dillo in senese.
2: Visto, vabbè,
3: che
2: chissà, poi vediamo in che lingua ve lo dirò. Ciao.
3: Ciao Anna, ciao, ciao a tutti.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. L'escalation bellica nella penisola araba coinvolge anche il nostro contingente. La base italiana di Taif è stata più volte presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti. Le parole del ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime 2 settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani era avvenuto senza un passaggio parlamentare. In stato di shock, ma non in pericolo di vita, l'insegnante della scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da un suo studente di 13 anni che prima ha spruzzato spray urticante e poi l'ha accoltellata. L'intervento di un compagno di classe ha impedito che andasse avanti fino alla tragedia. Il ragazzo di terza media aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Ora è stato fermato e viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura dei minorenni. Dibattito politico intenso non solo tra i due schieramenti, ma anche all'interno della stessa opposizione. Malumori dai leader del Movimento 5 Stelle AVS nei confronti della segretaria PD Elly Schlein, che ieri tramite una lettera aperta aveva teso la mano alla premier Meloni in tema di energia e soluzioni condivise. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, dice Giuseppe Conte dei 5 Stelle, in linea con Nicola Fratoianni di AVS, secondo cui il governo, con le sue scelte totalmente errate in tema di energia, impedisce ogni possibilità di dialogo. E nella segreteria PD c'è sorpresa per le reazioni degli alleati del campo largo. Archiviata la prima giornata di Europa League, scatta stasera in programma la 5ª giornata di Serie A prima della sosta per l'esordio della nazionale di Mancini in Nations League. Alle 20:45 di fronte nell'anticipo Monza-Sassuolo, ma tutto ruota intorno al big match di domani sera Roma-Inter, entrambe al comando della classifica a punteggio pieno. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Caro carburanti, è arrivato il via libera della Camera alla legge di conversione del decreto in materia di prezzi petroliferi e ILVA. Il provvedimento, che è stato trasmesso all'altro ramo del Parlamento, conferma gli sconti sul gasolio, l'anticipo d'imposta a carico delle società energetiche e le misure a sostegno degli autotrasportatori. Come di consueto, mercoledì si è svolto in aula il question time del governo. Hanno partecipato il ministro degli esteri Antonio Tajani, il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara e il ministro della cultura Alessandro Giuli. Tra gli argomenti affrontati, la crisi in Medio Oriente e la posizione dell'Italia, la continuità didattica per gli studenti con disabilità e gli interventi di restauro e valorizzazione di Villa Verdi. Europa e politica industriale. Mercoledì la 14ª Commissione Politiche dell'Unione Europea ha organizzato un nuovo giro di audizioni nel quadro dell'esame della proposta di regolamento dell'Europarlamento e del Consiglio in materia di semiconduttori. All'iniziativa hanno partecipato i rappresentanti di Dynamis e dell'Istituto di Fisica Nucleare. Economia e fisco. La Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria ha accolto Maurizio Leo per un'audizione. Il viceministro dell'Economia ha riferito nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle misure di contrasto all'evasione fiscale, sulla sicurezza delle banche dati dell'anagrafe tributaria e sulla tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Prevenzione e salute. Montecitorio aderisce all'iniziativa della Giornata Nazionale sulla SLA, che prevede l'illuminazione di monumenti ed edifici pubblici con il colore verde. Anche la facciata della Camera dunque sarà illuminata di verde dal tramonto di stasera all'1 di domani, 19 settembre. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
4: Ma io ho il giga!
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot. Estatissima, il programma della tua estate.
6: Vi è offerto da
7: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

28 settembre, ci siamo, il gran finale è qui, benvenuti all'ultima indimenticabile puntata di Estatissima, al vostro Alessandro Pizzotti, insomma ha il cuore che batte un po' più forte, no? Perché chiudiamo un viaggio meraviglioso durato 3 mesi, fatto di musica, di storie, di ospiti e soprattutto della vostra incredibile compagnia. È stato veramente un onore essere la vostra colonna sonora dal 22 giugno ad oggi e per questo finale di stagione abbiamo deciso di fare le cose in grande. Vogliamo che questo sia il party radiofonico più rumoroso, allegro e spettacolare di tutta la nostra emittente. Non c'è spazio per la tristezza, perché oggi celebriamo la bellezza di questa stagione con una potenza sonora mai sentita prima. Grazie per aver ballato e cantato con noi, per averci scritto, per aver reso ogni singolo minuto davvero speciale. E ora, ricordatevi, perché avremo le ultime puntate delle nostre rubriche con Ermanno Accardi e gli italiani che hanno lasciato un segno nella storia del nostro paese e anche nel mondo. Lorenzo Zucchi con i litorali e le spiagge italiane da non mancare, magari, perché no, per la prossima stagione o per questi ultimi scampoli d'estate. E ancora il nostro amico il dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta, che ci ha dettato i consigli da non seguire, i consigli psicologici da non seguire durante l'estate. È stata una rubrica frizzante e piacevole da ascoltare. E allora alzate il volume al massimo, aprite le finestre e fate sentire a tutto il mondo che l'estate di Estatissima non finisce, ma resta con voi per sempre. Pronti per l'ultima grandissima esplosione? Andiamo! Sigla!

0: ascoltatissima.
1: Il programma della tua estate.
2: Everybody is listening to
3: Estatissima. Il programma della tua estate.
4: E mi sei perso, ho preso quello che c'era. Se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

0: E siamo tornati allo spazio degli italiani, ultimo appuntamento della rubrica curata da Ermanno Accardi. Ci ha raccontato Ermanno veramente tanti personaggi che hanno segnato la storia Italia, ma tanti altri insomma ce ne sono e ve li racconteremo sicuramente prossimamente. Chiudiamo in bellezza, beh, insomma, con un personaggio insomma che si ricorda per tante cose interessanti, caro Ermanno, Gaia Aulenti, no?
1: Certo Alessandro, buona fine estate a questo punto a tutti noi. E che dire, certo, parliamo in ultimo di Gaia Aulenti, ma certo per in ultimo per importanza, che è nata della Stella nel 1927 e si è affermata come una delle figure più influenti nel panorama dell'architettura e del design del XX secolo. La sua formazione si svolse presso l'Università di Milano, dove si specializzò in architettura. La sua carriera si sviluppò nel contesto storico del dopoguerra, un periodo di rinascita e rinnovamento per l'Italia caratterizzato da una forte spinta verso il modernismo e la ricostruzione culturale e infrastrutturale del paese. Aulenti si contraddistinse per un approccio che coniugava funzionalità, innovazione e rispetto per il patrimonio storico. La sua capacità di reinterpretare gli spazi integrando elementi moderni con elementi storici le permise di creare ambienti eleganti e funzionali. Era nota per il suo stile sobrio, l'attenzione ai dettagli e la sensibilità nel progettare ambienti che fossero allo stesso tempo pratici e culturalmente significativi. Tra le sue opere più celebri si annoverano la trasformazione del Museo d'Arte Orientale di Roma, il restauro e la ristrutturazione del Palazzo Grassi a Venezia e l'allestimento del Museo d'Arte Moderna di San Francisco. Tuttavia, il suo progetto più noto rimane la ristrutturazione della stazione di Milano, oggi nota come stazione di Milano Porta Garibaldi, esempio di come l'architettura possa coniugare funzionalità, estetica e rispetto per il contesto urbano. E chiaramente ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere l'architettura e il design italiani a livello internazionale. È stata una pioniera nel campo del restauro e della valorizzazione dei patrimoni storici, contribuendo a elevare il ruolo dell'Italia nel panorama culturale mondiale. La sua attività ha anche aperto la strada a molte donne architetto in un settore storicamente dominato dagli uomini. Il suo lavoro ha portato lustro all'Italia grazie alla capacità di valorizzare e reinterpretare il patrimonio storico con un occhio innovativo e contemporaneo. La sua attenzione alla qualità dei materiali e alla cura per il dettaglio ha fatto sì che i suoi progetti fossero esempi di eccellenza sia estetica che funzionale. E poi il suo successo internazionale ha rafforzato l'immagine dell'Italia come paese di grande tradizione culturale e di avanguardia nel design. Non sono molte le controversie documentate riguardanti Gaia Aulenti, che sono tipiche delle grandi figure che un po' dividono. Tuttavia, come spesso accade con le figure di grande rilievo, alcune critiche sono state rivolte alla sua interpretazione di certi restauri e alle scelte stilistiche adottate. Alcuni critici hanno sostenuto che la sua predilezione per il modernismo è entrata talvolta in contrasto con il valore storico di alcuni ambienti, ma in generale il suo operato è stato ampiamente apprezzato e rispettato. Oggi Gaia Aulenti è ricordata come una delle più grandi architette e designer italiane, simbolo di innovazione, sensibilità culturale e capacità di valorizzare il patrimonio storico senza perdere di vista le esigenze contemporanee. La sua eredità vive nelle opere che ha lasciato, nel ruolo pionieristico che ha svolto per le donne nel mondo dell'architettura. Le sue creazioni continuano a ispirare architetti e designer di tutto il mondo. Gaia Aulenti, con cui concludiamo la nostra rubrica. Ringraziamo gli ascoltatori per averci seguito per tutta l'estate, caro Alessandro. Noi ci diamo appuntamento per una prossima puntata. Lasciamolo così in sospeso.
0: Grazie Ermanno, buona fine estate.

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Estatissima!

0: E siamo arrivati all'ultimo appuntamento della nostra estatissima 2026 in compagnia del nostro Lorenzo Zucchi, che vado subito a salutare. Ciao Lorenzo, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Ovviamente grazie per essere stato con noi per tutta questa bellissima estate che abbiamo vissuto insieme ai litorali e alle spiagge italiane nel tuo stile balneare. E si chiude in bellezza oggi un'isola, la Sardegna, ma andiamo soprattutto nel Golfo di Orosei perché ci attende Cala Luna.
1: Assolutamente, oggi chiudiamo con una delle spiagge più note, no? Di tutto il nostro territorio, delle coste, di quale ti ringrazio di avermi fatto parlare per la stagione. Insomma, siamo nella nostra isola Sardegna e siamo in particolare nel Golfo di Orosei. Parliamo di Cala Luna, che è proprio una delle spiagge più note. È lunga 700 metri, ha una sabbia chiara, però allo stesso tempo ha anche queste grotte naturali che offrono ombra, per cui nelle ore più calde tipicamente la gente si rifugia all'interno delle grotte perché c'è comunque la sabbia, no? L'accesso avviene via mare, quindi tipicamente con la grande imbarcazione, oppure si può fare un trekking che però è molto impegnativo, sono circa, quindi valutiamo sempre bene le nostre condizioni,

0: della spiaggia ci possiamo anche muovere, perché a pochi chilometri troviamo ad esempio la gola di Sugorropu, che è uno dei canyon più profondi d'Europa, no? Naturalmente è raggiungibile con un percorso escursionistico sempre di una certa rilevanza, no? Perché ci sono un po' di pendenze, no? Non è in pianura. Da Cala Gonone partono poi anche le visite alle grotte del Bue Marino. Si può invece con l'imbarcazione, e queste grotte sono famose per l'incisione rupestre e le sale interne sono spettacolari. Praticamente nelle sale delle grotte ci sono dei laghi, no? Insomma, praticamente tutto il territorio della zona del Golfo di Orosei è un paradiso naturale per chi ama camminare immerso nella natura selvaggia.
1: Davvero sì, promosso il Golfo di Orosei, così come tutta quella splendida veramente vagonata di spiagge, una più bella dell'altra.
0: Sì,
1: e andiamo
0: veramente
1: a chiudere con la gastronomia del territorio.
0: Naturalmente, in questo caso sulla costa orientale della Sardegna il piatto più rappresentativo è la fregola, no? La fregola con le arselle, che la fregola è una pasta di semola tostata, no? E servita appunto le arselle, che sono le piccole vongole locali. La tostatura della fregola dà al piatto praticamente un profumo unico e riconoscibile ovunque, no? Ma naturalmente nella zona non dimentichiamo che è molto diffuso anche il pecorino sardo, magari così da spuntino da spiaggia, no? Accompagnato dal pane carrao tipicissimo dell'isola, prodotto nelle zone interne del golfo, quindi nelle regioni della sottoregioni della Barbagia e del Supramonte. Insomma, visto che per raggiungere la spiaggia siamo andati in barca, questa volta abbiamo avuto uno stile balneare in alto mare.
1: Grazie davvero di cuore al nostro Lorenzo Zucchi, un abbraccio e ovviamente alla prossima stagione.
0: Grazie.

0: Siamo arrivati all'ultimo collegamento per quanto riguarda i consigli psicologici da non seguire, questa rubrica curata dal dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato appunto da Roma, che ringraziamo per essere stato con noi in tutti questi 3 mesi. Grazie caro Luca.
1: Grazie a voi Alessandro e buona estate a tutti ancora.
0: Allora, siamo appunto l'ultimo venerdì di questa estate 2026, no Luca? I famosi consigli psicologici che non devi seguire oggi ci portano a cambia vita a settembre.
1: E questo è l'ultimo e bisognava dirlo, anche perché diciamo poi ci sarà tutta diciamo un'altra estate, abbiamo sentito questo consiglio, cambia vita, cambia tutto, modifica tutto, lascia perdere tutto, no? Questo estremismo che appunto probabilmente è davvero da non seguire, perché cambiare si può, forse si deve e forse è conveniente quando uno vuole, però questa idea che a settembre uno cambia tutto diciamo è davvero pericolosa, anche perché bisogna intanto vedere cosa cambiare, che quando si cambia non è che per forza bisogna anche buttare via le cose utili, positive che invece si hanno, si può andare a modificare alcuni aspetti, si possono andare a rivedere. Magari durante l'estate abbiamo fatto dei ragionamenti, dei pensieri, abbiamo avuto qualche idea nuova, qualche progetto nuovo, va benissimo, allora portiamolo a settembre nella nostra vita, guardiamo la vita che abbiamo, le cose buone che abbiamo e eventualmente innestiamo un cambiamento, portiamo un nuovo progetto, però sempre gradualmente, perché cambiare tutto può essere diventare anche una cosa traumatica, fatta di fretta e furia e ci fa stare peggio. Mentre gradualmente fare dei passaggi intelligenti, pensati, con un buon ascolto, allora sarà davvero un passaggio positivo. Quindi diciamo, per chiudere, l'estate sta finendo, inizia un nuovo anno, godiamoci anche quest'anno, portiamoci anche l'estate in quest'anno e più che cambiare tutto, cambiamo quello che non ci andava bene, finiamo il resto, così dopo un'estate avremo anche un buon anno che incomincia e ci porterà cose nuove e buone.
0: Grazie, grazie al dottor Luca Saita che ringraziamo davvero per questa 3 mesi di radio estiva. Alla prossima stagione Luca, un abbraccio di cuore.
1: Ciao Alessandro e un abbraccio.

Arrivati alla fine di questo incredibile viaggio chiamato Estatissima. È stato un onore, un piacere farvi compagnia, pensate, dal 22 giugno ad oggi. Abbiamo vissuto l'estate insieme tra canzoni, ospiti e tantissime emozioni. Ma anche se il programma finisce, l'estate resterà dentro di noi per tutto l'anno. Potete riascoltare ogni singola intervista della stagione su estatissima.it. La nostra community su Facebook e LinkedIn resterà attiva, ovviamente, per tutti voi. Grazie ancora a tutti gli ospiti che hanno partecipato al nostro programma, che ci hanno regalato davvero tante, tante storie utili e tante informazioni che possono servirci. Se volete ritrovare Alessandro Fizzotti e tante delle persone che hanno dato la voce al nostro programma, potete sintonizzarvi per il Fizz in the Morning e il Fizz Show a partire da ottobre sulla vostra radio preferita. Buona vita, buona continuazione e alla prossima estate, sempre insieme. Estati.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più, i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato dal rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Fly Spot. Sono le 16:05.
4: Radio Fly è in FM 98.5 106.100.

0: Notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centri alla società di distribuzione di Extra. A Siena sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Forse avere preso un'altra giacca, te stare il cazzo come al solito. Potessi sospendere

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Cristian Chivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
1: Sicuramente c'è stato un periodo che con l'Inter riuscivo a ottenere dei risultati, poi negli ultimi anni non è più stato così, anzi sono state sempre sconfitte. Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, il risultato non è cambiato. Però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre li abbia fatta con diverse. Evidentemente ci possono essere tutte queste componenti, sicuramente siamo di fronte a una squadra forte, molto più di come lo era prima quando faceva i risultati, e così per le altre squadre.
0: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare, spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia-Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici qualificati insieme a Grecia e Cecchia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
3: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set se la meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2-7 il tie break, anche se l'hanno giocato perché sono stati persi, ma si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
2: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
0: Ed è tutto, buona serata.
4: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
8: Sono le 17:06.
9: Vola con Radio Fly.
10: One, two, three.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: E allora buonasera, ben trovati, non so nemmeno dire cosa vi voglio dire io, ma una cosa ve la dico benissimo. Ricordate una volta c'era una pubblicità che diceva e la pancia non c'è più, chissà stasera il mio grande amico e direttore Ivo Brocchi cosa canterà sulla scia di questa cosa che non c'è più, ma glielo chiederemo in questo 17 di settembre del 2026, una data forse storica, forse no, non lo so. Ma intanto lo mettiamo in onda. Buonasera, signor, anzi, dottor Ivo Brocchi.
1: Buonasera, Giuseppe. Siamo già col perculante, ma insomma. Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando in radio e ovunque nei nostri canali social.
0: Noi ci siamo.
1: Noi siamo dappertutto siamo.
0: Peccato.
1: Non lo so se è una data storica o no, lo vedremo.
0: Per dire, insomma.
1: Non lo so. Però visto che ha citato quella pubblicità, vediamo se ti ricordi di quale prodotto era.
0: Era Noio.
1: Bravo,
0: olio sasso.
1: Bravo, mamma mia.
0: Ma lei pensa che lei, dottore?
1: E dove li vedevi quando dicevano la pancia non c'è più? Cosa stava facendo l'attore?
0: Ora non mi portare troppo in.
1: Saltava nel letto. Che erano gli sport più belli che abbiamo fatto tutti.
0: Pensa.
1: Da ragazzi, quante volte ti sei messo sul letto a saltare in piedi e a rimbalzare come se fosse
0: nel 4,5 milioni di italiani saltano nel letto, quindi?
1: 14 milioni.
0: 14, non 24.
1: 14 milioni e mezzo.
0: Però miliardi erano 23,2, mi sembra.
1: No, 7 milioni. Io non so di che cosa parli.
0: Ma di che parli?
1: Parli del bollo?
0: Sì.
1: 14 milioni di mezzi.
0: Porca miseria.
1: 14
0: ragazzi.
1: Milioni e mezzi e 7 miliardi che non entreranno nell'estate.
0: Però perché chi ha lo yacht come Ivo Brocchi non è esente.
1: Guarda che per esempio pagheranno il bollo anche quelli che hanno la grande Panda, quelli che hanno la Clio,
0: più
1: la
0: di 80 kW.
1: 81.
0: 81.
1: Sì.
0: Per uno
1: Martin perse la cappa.
0: Però i motociclisti

0: Radio sono due, o vai a blindare o vai a fare sciopero per rimettere il bollo, fa come ti pare.
1: Sciopero non lo faccio, è stato bellissimo il dibattito di oggi che c'è stato fra lui, fra lei, Meloni e Renzi. Lo sai, no, perché?
0: Un qualcosa, però non l'ho capito.
1: Perché Renzi propose, quando era presidente del Consiglio, dice: stiamo progettando, vediamo se lo faremo, vogliamo eliminare il bollo di circolazione, la tassa di circolazione. E la Meloni gli disse: sei un venditore di pentole, queste qui sono cose che non esistono. E ovviamente oggi gli ha rinfacciato: allora anche tu sei venditore di pentole.
0: Sì.
1: E lei come gli ha risposto? Gli ha detto: sì, tu lo promettevi, io lo faccio. E quindi, però, insomma.
0: Vabbè, dai, questo ne parleremo dopo. E vabbè, poi insomma, non è successo altro in questa settimana. Che è successo?
1: No, niente, tutto liscio in questo paese.
0: Tutto a posto. No?
1: La legge elettorale va avanti di gran carriera.
0: L'avevo, sai che la stessa legge elettorale con 40% e poi ben 93, mi sembra, premi. L'aveva votata anche Boccia, Francesco Boccia. Tempo addietro l'aveva votato Francesco Boccia, ha fatto una figuraccia in televisione diretta perché gli ha detto, dice: non è vero, lei è mal informato, a Galeazzo Bignami, quello del. Sì. Italia, ha detto: no, lei sei mal informato, non è vero. E lui ha tirato fuori il coso: guarda, questa è la legge. Francesco Boccia dice: lei c'ha un gemello, no, è quella. Però dice la Corte Costituzionale la bocciò. Eh sì, vabbè, però l'ha rifirmata, insomma. Ma pensa che ora se la ripropongo. Secondo me Fratelli d'Italia sta copiando un po' però la roba che aveva fatto il Partito Democratico.
1: Purtroppo c'è un fatto per questi politici tutti, di destra e di sinistra.
0: Sì,
1: c'è un problema grosso. Che la rete non cancella niente.
0: La memoria.
1: La rete e la memoria che invece i politici vorrebbero dimenticare. Vorrebbero dimenticare.
0: E noi non lo facciamo. E noi comunque siamo quelli che teniamo la memoria.
1: Figurati, su certe cose ci proviamo.
0: Va bene, poi ci andiamo su queste
1: cose. Non è detto che ci riusciamo.
0: Ora andiamo sui temi di questa settimana. Che cosa
1: importanti quanto quelli che abbiamo già in qualche modo accennato, però sì, importanti. La situazione si sta aggravando.
0: Perché Trump poi ci arriva. Parliamo ovviamente Russia-Ucraina, ma ci eravamo già lasciati quando Trump aveva promesso 5.000 dollari.
1: Si
0: sapeva, aveva l'altra settimana. No, perché ora ce l'ha col Canada, che visto vuole venire con l'Europa.
1: Ma non può venire con l'Europa in modo formale, come fanno i paesi.
0: Il primo
1: paese associato.
0: Associato.
1: Oggi ha fatto un discorso Carney, che è il primo ministro canadese, al Parlamento europeo. E ovviamente ha avuto l'applausi di quasi tutto l'emiciclo, escluso qualche forza politica, insomma, eccetera, che non accetta questa idea, perché è evidente che questa iniziativa parte per rispondere in qualche modo a Trump, non parte per altre ragioni. Non c'è,
0: Trump ha detto: io vi dazio tutti.
1: Però sai, se comincia a mettere anche il Canada insieme a quest'altro, vediamo un po' come andrà. Tanto c'è chi lavora dall'interno per distruggere l'Europa, quindi vedremo come vanno.
0: Vabbè, questo diciamo così.
1: È importante che la gente abbocchi. Poi andiamo avanti.
0: Ci sono segnali in tanti sensi, anche sul fatto di dimenticarsi cosa ha fatto Putin, un ritorno di Putin. Vabbè, lasciamo perdere. Non dimentichiamole le cose.
1: No, assolutamente. Infatti partiamo.
0: Vedo delle cose che mi fanno
1: rabbrividire la cosa.
0: Ho visto ieri sera un esponente che stava a disquisire sul fatto che l'Ucraina, sì, però tanto inutile finanziare, continuava a finanziare i finanziamenti, i soldi che abbiamo dato. Ma ricordiamo che l'Ucraina è stata invasa.
1: Lo so.
0: Cioè, questi, allora, il conto della serva dice: tanto se non riusciamo a. Non vince, basta, chiuso. Dice: anche questi soldi, basta adesso. Quelli che gli ha preso.
1: Lasciamoli ammazzare tutti.
0: Se succedesse all'Italia, io uno che governa, se l'avessi al governo uno così e succede all'Italia, avrei qualche preoccupazione. Insomma,
1: credo,
0: no? Però. Vabbè.
1: La materia non è facile. Diciamo questo.
0: Diciamo,
1: perché ovviamente le conseguenze di questa guerra, di queste guerre, sono pesanti sulla vita quotidiana di tutti. Lo vediamo con i prezzi dei carburanti, lo vediamo con i prezzi dell'energia, lo vediamo con le aziende in crisi. Insomma, le difficoltà ci sono soprattutto nell'Occidente, perché l'Oriente in qualche modo si arrangia da sé, cioè la Cina, l'India e i paesi, diciamo, del BRICS, trovano, diciamo, alternative, perché finora c'era la moneta americana che comandava su tutto. Ora già c'è chi comincia a pensare a fare una propria moneta.
0: Hanno piantato gli olivi tutti insieme, no? Hanno piantato,
1: si stanno staccando da certi meccanismi. Siamo in un momento molto molto complicato.
0: Allora,
1: molto
0: facci questo conto della settimana, così
1: Per chi se lo fosse dimenticato, il 24 febbraio del 22 la Russia ha varcato le

0: frontiere dell'Ucraina tentando di invaderla.
1: Esatto. Ovviamente, ti interrompo più, però due giorni prima Putin aveva detto io assolutamente non
0: adesso stiamo facendo delle manovre, però sì, dobbiamo rimettere a posto la questione della cintura.
1: Ma
0: di
1: lui prima aveva detto che non avrebbe mai invaso.
0: Sì, l'ha detto, ma insomma lo diceva in modo diplomatico, dicendo bisogna, se nessuno si muove in quel senso, bisognerà muoversi noi. E infatti si sono mossi, si sono anche un po' impantanati. Ma se si sono impantanati non è, diciamo, perché sono solo dei guerriglieri non proprio capacissimi. Si sono impantanati perché l'Occidente per un po' di anni ha aiutato l'Ucraina a difendersi, non poteva fare altro, anche perché con il discorso fatto proprio da Putin il 22 febbraio, due giorni prima, in cui diceva noi dobbiamo tornare ad avere una cintura di sicurezza tipo quella dell'Unione Sovietica, voleva dire che se lui il 24 di febbraio invade l'Ucraina e il 24 di febbraio dell'anno dopo l'ha invasa, non si ferma a quel punto lì. Ci sono le Repubbliche Baltiche, ci sono la Polonia, la Cecoslovacchia, a quel punto lui non si ferma. In questo momento l'Ucraina difende se stessa e difende l'Occidente. Non ve lo dimenticate, perché purtroppo rischia di essere molto importante questa affermazione, perché stanno succedendo cose gravissime in quell'area del mondo e cominciamo a raccontarle. Oggi, per esempio, due aerei italiani si sono dovuti allevare in cielo dai paesi baltici per bloccare due MiG russi che avevano superato le frontiere dei paesi baltici. E perché lo fanno? Non l'hanno fatto, non è che sono venuti qua con le bombe per tirare o con un missile, assolutamente. Lo fanno per innanzitutto mettere paura ai paesi occidentali, dicendo noi, vedete, quando vogliamo superiamo i confini. Lo fanno perché vogliono capire quanto è forte la capacità di reazione della NATO e dei paesi affiliati alla NATO. Ce la fanno a fermarci? Non ce la fanno? Vediamo un po'. Lo fanno perché vogliono alimentare tutta quella parte di occidentali che sono pro-Russia. Diciamoci la verità, ormai è chiaro che ci sono forze politiche che sono di qua, e tra l'altro guardate, sono sia a destra che a sinistra, non c'è da dire che questa è una cosa che riguarda solo un governo da una parte o dall'altra. Da una parte o dall'altra ci sono sostenitori di Putin ufficialmente, sta venendo fuori che molti sono anche finanziati dalla Russia. E quindi tutto questo è uno sconvolgimento delle regole che hanno garantito per decenni e decenni la pace in questo continente. Siamo in un momento molto difficile. Per esempio, la presentazione nei giorni scorsi dei nuovi armamenti in mano alla Russia è stata tremenda. Loro hanno dei missili ipersonici a propulsione nucleare che possono restare in volo per giorni e settimane senza bisogno di colpire e fermarsi, che hanno una velocità tale che i nostri sistemi attuali d'antimissile non sono in grado di fermare, e loro con quelli possono colpire chiunque nel mondo. Gli americani hanno armi analoghe, ma si sa benissimo che gli americani probabilmente, se dovessero bombardare qualche paese europeo, non è detto che immediatamente reagiscano, anche perché noi, quello che questi due bravi signori Putin e Trump si sono detti in quella macchina chiusi in Alaska, non lo sappiamo.
1: Ma tu pensi ancora focalizzi quel momento lì?
0: Sì, perché lì è cambiato. Trump, che fino ad allora in qualche modo aveva continuato la politica di Biden, ovviamente ha attaccato Biden ci ha messo nei guai, eccetera, però continuava ad armare l'Ucraina. Ora, ieri il Congresso americano ha approvato un'ulteriore fetta di sanzioni economiche verso la Russia. Che si dice, si sa, è certo che stiano facendo male alla Russia, ma la Russia viene sostenuta in questo momento dalla Cina e dall'India. Cioè non la fanno crollare la Russia economicamente, perché non conviene neanche a loro farla crollare. Anche la Cina e l'India e i paesi, diciamo, a loro collegati, e l'Iran, hanno interesse a tenere l'Occidente sul braciere, capito? A farsi del male. A farsi del male con la benzina che sta volando verso i 3 euro e il gasolio uguale. Guardate che quando va a 3 euro la benzina non è che uno dice non faccio la giratina la domenica e in qualche modo mi arrangio. Crescerà la frutta, la verdura, il pane, cresceranno queste cose che sono essenziali. Non è un problema di chi dice ma io ce la faccio, io sono uno con i soldi. No, sarà un casino per tutti. Guardate, oggi c'è una dichiarazione, la dico perché è aretina questa. Il settore orafo, che di cui l'altro giorno è stato detto ufficialmente è aumentato l'export, andiamo alla grande in provincia d'Arezzo, più 160%, una roba del genere di esportazione, sì, è dovuto al fatto che l'oro è aumentato di valore, di prezzo, pardon, non di valore, perché se no la produzione è diminuita del 18% nei primi 6 mesi di quest'anno. E questo vuol dire che ci sono tante aziende in affanno, la cassa integrazione va a 2.000. Signori, se le persone che vanno a lavorare non guadagnano per poter mantenere le famiglie, sappiate che alla fine la povertà invaderà un po' tutti. Non guardiamo se ci si vede viaggiare in giro macchine da 100.000 euro e su. Quelli sono pochi numeri rispetto all'economia reale di un paese. Torniamo alla questione russa. C'è Zelensky, che ovviamente molti ricordano, lui era un buffone, eccetera. In questi 4 anni e mezzo, 5, è stato un grande condottiero per riuscire a resistere alla Russia, ma soprattutto per riuscire a convincere giorno dopo giorno primi ministri di sinistra, di destra, di centro, dell'Occidente ad aiutarlo in questa guerra, altrimenti lui sarebbe già schiacciato dalla potenza russa. E il fatto che non gli faccia andare avanti nel terreno, avete visto come è cambiato negli ultimi mesi l'atteggiamento russo? Non sparano più nel Donbass, nel Donetsk, eccetera, poco lì, anzi, lì l'Ucraina sta riconquistando territori giorno dopo giorno, perché sta portando via soldati la Russia da quella zona, sperando di ottenere quelle regioni, se dovranno arrivare ad un accordo più che altro, anche perché quelle regioni ormai sono veramente terra bruciata, non c'è rimasto niente, solo la centrale di Zaporizhia come valore c'è rimasto, se no per il resto niente. E allora lui è riuscito in qualche modo a resistere, ma cosa fa la Russia? Tira le cannonate, i missili e i droni sulle case popolari, sui palazzi, sui supermercati, sui pullman che viaggiano per le strade, per cercare di rompere questa forza enorme che ha il popolo ucraino di resistere. Lì non è Zelensky che resiste, è il popolo che resiste, perché il popolo potrebbe buttarlo giù in 3 giorni a Zelensky se veramente ci fosse una rivolta contro. Bene. La Russia è riuscita a ricompattare un popolo che era molto diviso prima che iniziasse la guerra, molto diviso. Questa è la situazione in quell'area là. Se guardiamo invece la parte in basso, quella diciamo del sud-est asiatico, dell'Asia minore, la nostra, la guerra lì continua quotidianamente. Ci sono continuamente bombardamenti da parte di strutture militari americane nei confronti di strutture, non in questo caso civili, non vanno a ammazzare la gente nelle città degli americani, vanno a colpire infrastrutture militari, vanno a colpire infrastrutture civili. Ecco, l'Iran continua a rispondere mettendo in crisi chi? Tutti i paesi intorno che sono dell'altra sponda degli islamici, che sono divisi tra sunniti e sciiti, non si possono vedere, sono altro che nemici come Ucraina e Russia, peggio ancora. Si ammazzerebbero. In tutto questo c'è di mezzo Israele, dove si sta giocando una partita enorme in questi giorni, perché a inizio ottobre saranno le elezioni. È evidente che se dovesse cambiare governo cambierebbe anche la politica di Israele, ma non perché se dovesse vincere un'ala diversa da Netanyahu il giorno dopo smantellerebbero tutto, baci e abbracci, esatto, con i palestinesi. Assolutamente no, questo non esiste. Non esiste questo, perché comunque sia Israele ha una Costituzione che dice dobbiamo difenderci da quelli che hanno messo in Costituzione che ci vogliono annientare. Quindi non esisterà quello. Però non ci dimentichiamo che i Nobel della pace israeliani e palestinesi sono quelli che vogliono fare la pace, non sono quelli che vogliono fare la guerra. Qualcuno ha proposto di dare il Nobel a Trump per la pace. Meno male.
1: Beh, qualcuno gliel'ha portato.
0: Meno male che a Stoccolma hanno avuto occhio in quell'occasione. Meno male. Notizia importante anche per noi italiani: la Marina Militare Italiana farà parte del gruppo che andrà a difendere le petroliere che passeranno dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello stretto diverso da Hormuz, che è a nord, e quello è in mano.
1: Ma
0: diciamo,
1: non è stato bloccato dagli Houthi ora, no?
0: Appunto, è stato bloccato dagli Houthi, però l'accordo c'è già, perché diciamo una forza internazionale. E noi faremo parte di quella forza internazionale. La Marina Militare Italiana sappiamo che è tra le migliori del mondo, non ha grandissimi mezzi, nel senso che noi non abbiamo portaerei, però dal punto di vista del comportamento in tutte le operazioni militari dove si sono trovati non a far la guerra ma a cercare di mantenere l'ordine, si sono comportati sempre da marinai, vale a dire le regole del mare si rispettano fino all'ultima virgola, il che vuol dire si salva chi è in mare e si cerca di avere rapporti diplomatici anche con quelli che sono avversari o nemici. E in questo la Marina italiana è lodata in tutto il mondo. Cioè quando vediamo in tutto il mondo festeggiare la Vespucci che arriva, dove sono gli ufficiali che stanno facendo la scuola ufficiale per diventare ufficiali di Marina italiana, non è che festeggiano una vecchia nave, una vecchia signora che porta 200 o 300 giovani marinai. No, festeggiano la Marina italiana. Questo non va dimenticato. Perché noi abbiamo dei buoni militari, oddio, non tutti, qualcuno insomma un po' deragliato, però insomma dei buoni militari, però non abbiamo gli strumenti per eventualmente difenderci. Cioè Crosetto dal primo giorno che è diventato ministro della difesa, qualcuno dice perché è un venditore di armi, ma non lo è più perché ovviamente è ministro, dice guardate che se ci attaccano a noi ci mangiano 3 giorni, ovviamente non se ci attacca l'Albania, ma se ci attacca la Russia non andiamo lontano. E ci sono grandi manovre pericolosissime nel nord della Libia. Nel nord della Libia si stanno ammassando armi di ogni tipo provenienti soprattutto dalla Russia, ma anche basi economiche nuove, industriali provenienti dalla Cina. Hanno fatto un'area di 150 ettari e la stanno strutturando come area industriale cinese per andare a produrre lì. Per quale motivo gli interessa? Gli interessa perché se continua il caos che potrebbe continuare per anni nella zona di Suez, Bab el-Mandeb e Hormuz, come porti la roba in Europa?
1: È chiaro.
0: La porti producendola qua e dove la vai a produrre? In un paese disperato come la Libia, dove non pagherai niente o poco la manodopera, dove fai l'accordo con 2 generali e basta, perché sono 2 generali, uno di qua e uno di là, la Libia è divisa in 2 in questo momento, no? Che si odiano fra loro, tutti i capi tribù, tutti sostanzialmente figliocci di Gheddafi, insomma, che fu ammazzato, e la situazione si sta complicando in questo modo, in cui ci sono i grandi potenti che giocano sulla disperazione dei popoli, ti fanno l'operazione Ceuta, il Marocco, probabilmente anche quella un po' teleguidata dalla Russia, perché ha ottimi rapporti con la Russia e il Marocco, ma anche ottimi rapporti con l'Algeria. L'Algeria per esempio è il nostro maggior fornitore di gas in questo momento. Che ci dice che in qualche modo anche li cambino le cose? La situazione è molto molto molto delicata, parliamoci chiaro, non sfugga a nessuno questa cosa. Se c'è ancora 2 minuti per le cose internazionali, sì. Giuseppe, volevo parlare di questa iniziativa molto particolare e diciamo che non era nemmeno annunciata, del Canada che potrebbe diventare un paese associato dell'Unione Europea. Non è previsto.
1: Stavo guardando sulle.
0: Non è previsto, diciamo, dagli attuali atti costitutivi dell'Europa, non è previsto dei regolamenti, ma sai, i regolamenti, come tutte le cose del mondo, se hai una maggioranza importante li puoi sempre cambiare, no? Come diciamo noi, servono governi che abbiano maggioranze forti per poter fare tutto quello che hanno promesso. E quindi ognuno cerca di ottenere quello, insomma. In Europa c'è una maggioranza larga, perché c'è una maggioranza che va da destra a sinistra in questo momento in Europa. Quindi la von der Leyen o il Parlamento si possono permettere anche di fare operazioni di questa natura. Che vuol dire associare il Canada all'Europa? Vorrebbe dire liberare tutti quei lacci e lacciuoli che ci sono, per esempio, nelle azioni commerciali, ma soprattutto, ha detto Carney oggi al Parlamento europeo, noi dobbiamo mettere insieme le nostre intelligenze per recuperare tutto quello che abbiamo di ritardo nei confronti della Cina e anche di paesi occidentali. Che vuol dire questo? L'intelligenza artificiale, la transizione ecologica, la produzione di nuovi macchinari, eccetera, probabilmente anche lo spazio, anche diciamo poter entrare come competitor con altri nella gestione dello spazio, la parte satellitare e quant'altro. Ce la faranno, non ce la faranno, provocheranno una reazione di Trump forte, così forte da poter in qualche modo bloccare tutto, perché poi sai, Trump poi riesce anche a trovare amicizie singole nei vari paesi, perché in questo gli va dato atto che va avanti. Trump, che per esempio in questi giorni sta mandando sia l'ICE, se vuoi lo trovi senz'altro da qualche parte,
1: non
0: che l'FBI nelle zone dove ci sono i tu sai che loro non votano in un giorno solo, no? Iniziano a votare molto prima, c'è chi vota per posta, c'è chi vota nei seggi, diciamo, nei luoghi più disparati, eccetera. E dice che stanno lì a controllare che cosa? Ogni volta che vedono avvicinarsi un ispanico o uno di colore, diciamo, che però non è conosciuto nel posto, lo controllano. E molti se ne vanno perché magari non sono a posto al 100% con i documenti, sapendo che questi qui sono soggetti che voterebbero tutti democratico. E dice che lo sta facendo, ovviamente questa cosa è arrivata all'attenzione di molti parlamentari dem americani che in Parlamento, al Congresso, stanno chiedendo lumi su questa cosa, perché è una cosa che ovviamente può far parte della strategia, no? Sono un po' come $5,000 che io vi darò se mi fate andare avanti col governo in modo proprio pieno, perché se gli manca il Congresso non va avanti, diciamo, promesse da fare. E lì la promessa è un'altra, la promessa è non avvicinatevi, perché se vi avvicinate rischiate di essere deportati immediatamente. Questo è un po' il quadro in questo momento internazionale.
1: Sto guardando un po' quello che mi dicevi te, un paio di minuti ce l'ho per darti una...
0: Un po' di stampa,
1: tanto per portarti sull'estero, poi veniamo sull'Italia. Sull'estero che cosa si parla? I giornali francesi parlano di quello che è lo shock petrolifero, petrolio e gas, lo shock energetico si aggrava, addirittura budget, sai, bilancio, carburanti, la crisi potrebbe si ripercuote sulle presidenziali.
0: Anche perché la Francia sta avendo un aumento del debito pubblico vertiginoso.
1: Purtroppo è così.
0: Vertiginoso.
1: La Francia si occupa anche di Putin, Le Monde lo fa dicendo che un presidente che insomma attiene la Russia sotto la sua cupola, perché anche lì c'è le elezioni, Russia, quindi è questo. Poi gli spagnoli invece si occupano di vari temi. Bruxelles, lo chiamo Bruxelles, accelera la nuova alleanza di sicurezza senza gli Stati Uniti, sai che nel discorso della von der Leyen ha fatto anche questo. E poi invece c'è una cosa che mi ha colpito un po', Il Mondo dice: il veto socialista blocca una risposta europea al Marocco. Von der Leyen ha detto: la frontiera di Ceuta è Europa, Ceuta è Europa, quindi perché l'Europa voleva una risposta diversa su Ceuta. ABC ci porta invece sull'udienza nazionale di un giudice che vuole tutte le carte che avvisavano dell'invasione di Ceuta, cioè loro sono convinti e hanno le carte che dicono comunque questa cosa la sapeva Sanchez, la sapevano anche altri. Mi ha colpito una cosa un po' più particolare. Parlavi degli Houthi prima.
0: Sì.
1: Arabi News, questo titolo mi ha, dice: un attacco contro tutti i musulmani. Sai che è
0: la Mecca.
1: Gli Houthi hanno tirato
0: hanno
1: due missili. Hanno tirato proprio due missili qua. Dopo che hanno lanciato strike.
0: Ma senza colpire la Mecca.
1: Sì, esatto. Dice,
0: la direzione è quella. Hanno minacciato. Hanno fatto quello che fa Putin quando ti manda un MiG sopra di noi. Quella è la stessa tecnica.
1: Va bene. Poi.
0: E c'è stata la reazione, diciamo, compatta dei paesi arabi. La Mecca
1: sono musulmani, scusa.
0: Ma quando c'è la guerra.
1: È vero.
0: E poi te l'ho spiegato prima: i musulmani sono divisi in due. Sciiti e sunniti si odiano. Se potessero ammazzare a vicenda, lo farebbero.
1: Va bene. Poi termino con gli ultimi due. Le Parisienne, sempre francese, devi sapere che una grossa crisi è lo scandalo che è venuto fuori dal periscolaire, che vuol dire i dopo scuola.
0: Sì.
1: I dopo scuola sono venuti fuori casi di pedofilia enormi nei bambini, e qui c'è una grossa, c'era appunto questa cosa qui che questo giornale qui la riporta molto spesso su questo tema, che i francesi sostanzialmente hanno perso la fiducia sugli organi del doposcuola. L'ultima cosa che ti chiedo e che ti dico è: l'ho trovato su Houston Chronicle, sostanzialmente tu sapevi che, questo parla dell'Italia, in Italia è scappato un tale signore Lee Gilley, che è accusato di aver ucciso la moglie incinta, quindi è scappato e si è rifugiato in Italia, e gli hanno chiesto, gli Stati Uniti gli hanno chiesto l'estradizione, ma la Corte italiana ha detto che darà l'estradizione solo se gli dà la certezza che non verrà messo a morte. Infatti dice l'Italia, vedi, nega l'estradizione a un sospettato di aver ucciso la moglie. Io non l'ho trovata da nessuna parte questa notizia qua. sugli italiani, perché non è un tema che...
0: Di che giorno è?
1: È questo qui, è di ieri, che no, 17 settembre, quando siamo? È di oggi.
0: È di oggi, può darsi che domani ci sia.
1: Perché sì.
0: Perché la notizia è venuta dall'America, questa è venuta dall'America.
1: Cioè, se questo è un assassino che ha ammazzato, non si sa, però loro stanno cercando, è fuggito subito dopo la morte della moglie incinta, e accusano lui, e questo è scappato in Italia. Sì, beh, noi lo vorremmo sapere.
0: Noi neghiamo l'estradizione di tutti coloro...
1: c'è scritto questo, infatti.
0: Le nostre leggi.
1: No, ma mi ha colpito un po'.
0: A parte della
1: cosa.
0: Costituzione.
1: Sì, ma colpito, non lo sapevo. Ho visto Italy, sono andato a leggere.
0: Noi non possiamo, proprio non possiamo per Costituzione. Poi uno fa tutto, ma insomma.
1: Cioè, dice prima, prima gli devono dare la certezza che non verrà sostanzialmente condannata a morte, e allora poi a quel caso lì si parla.
0: In questo caso lo consegneranno. Lo consegneranno.
1: Va bene, ci fermiamo un attimo?
0: Fermiamoci, vai.
2: Radio Fly. Rewind. Buonasera da Daniela Ubaldi. Si precisa la drammatica ricostruzione dell'aggressione di uno studente tredicenne che ha accoltellato in aula la docente stamane in una scuola media del quartiere romano di Centocelle. L'adolescente avrebbe seguito un preciso rito preparatorio. 5 ore prima l'annuncio via social, poi una volta a scuola si è preparato in bagno, ha indossato un caschetto con il cellulare agganciato come GoPro e si è dotato di spray al peperoncino e 2 coltelli da sub. Poi è entrato in azione in aula, in diretta su Telegram e davanti agli occhi attoniti dei compagni, che sono riusciti poi a bloccarlo. La docente è stata ricoverata in codice giallo e sotto shock. Piogge, temporali, allagamenti e disagi, il maltempo che interessa dal nord al sud ha fatto scattare l'allerta gialla della Protezione Civile oggi per 12 regioni. Dopo l'ondata ieri particolarmente intensa in Friuli, Lombardia e Marche, oggi si registra un violento nubifragio a Roma, ma al sud, sulla costa di Ostuni, in provincia di Brindisi, un uomo di circa 70 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto. Si trovava sugli scogli per pescare insieme ad un amico rimasto illeso quando è stato colto da una intensa scarica di fulmini nei pressi di un temporale. Urne aperte da stamani fino a domenica in Russia per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa. Poche sorprese sull'esito del voto in favore di Russia Unita di Putin, in maggioranza parlamentare da 23 anni. Al momento il Partito Comunista e il Liberal Democratico sono i principali partiti d'opposizione. Esclusa dalla Corte Suprema per presunte violazioni di legge la lista Iabloco, contraria all'intervento militare in Ucraina. Le modalità di queste elezioni dimostrano l'erosione della democrazia, commenta un portavoce di Bruxelles, dove però stamani si registra un nuovo nulla di fatto tra i 27 ambasciatori sul rinnovo delle sanzioni contro la Russia per la guerra. Rinviati a giudizio a Roma Marco e Marcantonio Procopio, i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso nel 2024. Durante la rinoplastica, in uno studio medico non autorizzato, la giovane era andata in arresto cardiaco. Margaret si poteva salvare, la morte poteva essere evitata, sottolinea l'avvocato della famiglia della giovane siciliana. I genitori sono stati ammessi come parte civile. Il processo è fissato al 9 marzo. E adesso il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme, sempre.
4: Nuove regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale della malattia. La circolare numero 92 dell'INPS conferma il principio secondo cui l'evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato medico. Tuttavia, a partire dal 4 settembre, data di pubblicazione della circolare, la tutela previdenziale può essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente, se il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della sua visita. Questo perché può essere difficile ottenere subito una visita domiciliare o ambulatoriale, data anche la progressiva riduzione dei medici di famiglia. Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l'Istituto persegue con convinzione, afferma Valeria Wittenberga, direttore generale dell'INPS, e rappresenta una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l'assistenza territoriale nel nostro Paese. Assegno unico universale: nei primi 7 mesi del 2026 sono stati erogati tutte le famiglie assegni per 11,6 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Sono i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'Osservatorio Statistico sull'Assegno Unico Universale pubblicato dall'INPS. Sono 6.118.775 i nuclei familiari che hanno ricevuto l'assegno nel 2026, per un totale di 9.652.838 figli. L'importo medio per figlio a luglio 2026 si attesta a 177 euro e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima a 227 euro per la classe di ISEE minima. Inaugurato alla presenza del ministro per la disabilità Alessandra Locatelli il nuovo centro medico legale INPS di Como, che rafforza i presidi medico legali dell'istituto in Lombardia nell'ambito del processo di attuazione della riforma della disabilità introdotta dal decreto legislativo 3 maggio 2024 numero 62. L'inaugurazione ha rappresentato non soltanto un momento di apertura istituzionale della nuova struttura, ma anche un'importante occasione di confronto sui primi risultati della sperimentazione e sulle prospettive operative della riforma nel territorio comasco. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
5: Fly Spot
8: Radio Fly. Radio Fly. Fly. Rewind.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. Allora, adesso parleremo dell'Italia, poi ti porto ad Arezzo perché io ho temperato a quello che tu mi chiedi, no? Si dice così, ho parlato...
0: Parlato come un libro stampato.
1: Mamma mia, era io.
0: Come un libro stampato.
1: La mia professoressa di italiano si girerà, no, spero che sia viva, però se anche gira si girerà...
0: Girerà attorno al tavolo dicendo sì. No.
1: Va bene, allora parliamo di questo bollo. Guardate, mi piace il titolo che vi metto qua, tanto in giornale di destra, tanto Ivo ormai ci è abituato, no? Giornale di destra. Boom!
0: Li leggo solo quando vengo da te.
1: Boom! Mi via il bollo. Giorgia Cidovannacci non ci interessa. Dal 2027 niente tassa per auto di piccola e media potenza, fino a 80 kW. Io non li so di cosa. E per tutti i motocicli. Ivo, dai, parla. Il bollo non c'è più.
0: E ora ci dobbiamo aspettare noi un anno intero perché non sappiamo se andiamo a votare a gennaio, a maggio ci dobbiamo aspettare che ci sia una promessa, un'azione
1: quindi una mancetta elettorale
0: non è una mancia è un modo di chiedere comunque di far vedere che lei fa le cose
1: guarda il domani lo dice però bollo auto la mancetta di Meloni
0: non toglie le accise che aveva promesso ma toglie il bollo
1: Renzi l'ha detto e lei l'ha fatto insomma visto,
0: quando disse Renzi era un venditore di pentole
1: le pentole il diavolo fa le pentole sai che le donne ma la reazione di Gianni che da subito ha detto la sanità sarà la prima che ne porta via perché ricordiamo che il bollo va alle regioni vero? E subito Gianni me la metti sulla sanità?
0: Perché sulla sanità?
1: Perché è quello che fa più pancia no?
0: Quando hai finito di ridere poi te la dico io.
1: No perché. Dilla perché ci ha messo la sanità? Poteva dire faremo meno strade, faremo di qui, faremo di là, daremo meno contributi, te lo ricordi quel famoso bando della decorazione urbana 187.000 euro? Quanti decoratori urbani saranno usciti fuori?
0: Non lo so.
1: Non te la ricordi? ricordi che feci che mi venne un po' anche da sorridere, dico ma come 187.000 euro dalla regione per il bando per imparare le decorazioni urbane, ti ricordi che ci andai io a fare sta cosa?
0: Ma ricordo,
1: vabbè per ricordo. Dire che dissi avrei controllato, perché io dissi secondo me, ma io mi alzai, dissi secondo me forse mancavano elettricisti e in bianchini, ma no i decoratori urbani. Vabbè, parla.
0: Dunque, sono circa 7 miliardi e mezzo i bolli che non verranno pagati dagli italiani. Intanto spieghiamo una cosa. Ogni cittadino avrà l'eliminazione di un bollo intestato a lui. Vale a dire, io che ho la moto, avessi anche una pandina che non paga il bollo, non pagherò il bollo minore.
1: Ok, okay, non quindi è che, va a, a non dare una mano a quelli che hanno le macchine piccole.
0: Evidente, evidente, ci mancherebbe altro.
1: Quindi non è una...
0: Per l'amor di Dio, anche perché sono di più. Anche perché sono di più.
1: Il 70%.
0: Il 70% dei voti ha belle vinto, non ha bisogno manco di mai.
1: Eccola là, va bene, ok.
0: Allora, 7 miliardi e mezzo, questi soldi vanno alle regioni. Ha già detto, noi abbiamo già la copertura per dare alle regioni 3 miliardi.
1: 70% dei veicoli, Ivo?
0: 3 miliardi. 3 miliardi invece di 7 e mezzo. Se mancano altri 4 miliardi e mezzo alle regioni, secondo te le regioni che spendono il 90% in sanità, dove vanno a tagliare? Spiegamelo.
1: Taglieranno su cose meno importanti.
0: Ci sono altre spese da tagliare.
1: Non lo so, sono come quelli. La regione fa solo quelle. C'è anche la infrastruttura delle strade, come no? Buone. Tante cose fa la regione.
0: Giustamente.
1: Tanti incendi fa la regione, no? Chilo c'è.
0: E lo vogliamo spingere tanti incendi?
1: Assolutamente no. Allora che vuoi dire? Dillo allora.
0: Vuol
1: dillo.
0: Dire che verrà tagliato la sanità.
1: Allora di, te il bollo lo vuoi che ci fosse stato o no? Io no, ti dico subito.
0: Per me il bollo andava abbassato tutto, abbassa la benzina in questo momento, che è quello che ci fa soffrire.
1: No, mi devi rispondere alla domanda. Domanda precisa, il signor Ibrobocchi l'avrebbe tolto il bollo oppure no?
0: Il signor Ibrobocchi avrebbe dato 5.000 dollari a testa a tutti gli italiani se si vince.
1: Ma se mica Trump.
0: Allora vedi, perché non fa questo? Faccia questo. Ma no. Se mi confermate a Palazzo Chigi, vi do 5.000 dollari.
1: Ma lo vedi.
0: È così,
1: Ma dove così? Era una misura talmente antipatica che l'avevano proposta anche la sinistra e adesso mi viene a dire che è una mancetta elettorale.
0: A me sta antipatico anche l'IRPEF, io non lo pago più. Spero che tolga l'IRPEF.
1: Ma che discorsi fai?
0: Allora l'IRPEF.
1: Ma come va a dare una mano alle categorie più basse? Perché comunque sono le macchine più piccine. Perché dici questo?
0: Va bene, brava!
1: No.
0: Siamo tutti. L'economia italiana è a posto.
1: No, mi fai parlare un attimo.
0: Allora, la Meloni è entrata al governo con il 42% di tassazione. Siamo al 43,8.
1: Okay.
0: Allora, quell'1,8 di tassazione, sai quanti miliardi sono?
1: Quanti sono?
0: Una vagonata.
1: Ecco, quindi
0: allora, perché ha tolto quelli? Perché non ha tolto quelli?
1: Io non ti so rispondere perché non sono un economista. Io ti dico, questa del bollo, che l'aveva proposta anche Renzi, che il diavolo fa le pentole, tutto quello che vuoi, oggi che l'ha fatta la Meloni, non è una mancetta elettorale.
0: O che ti sembra? Ora, di la verità, appena la sento dire, che hai pensato?
1: Per me no.
0: Che hai pensato?
1: Per me no.
0: O che hai pensato?
1: Ma quale?
0: Ma che hai pensato? Di la verità.
1: Io non l'ho pensato.
0: Ma se bugiardo, se
1: riesci da a togliere.
0: Ti cresce il naso.
1: Ma quello che, scusami, tanto lo sanno tutti che sei di sinistra te.
0: Ma te sei proprio
1: da noia che sta facendo più cose di sinistra la Meloni che di destra.
0: Ha fatto
1: che
0: fa
1: la
0: bene.
1: Sinistra, ma dai,
0: fa
1: ma
0: benissimo. Quelli che c'ha la C3 non la votano più.
1: C'è da dire che se anche la legge elettorale l'ha copiata, che l'aveva firmata anche, come ti ho detto prima, Francesco, come si chiama?
0: Boccia.
1: Allora, Meloni, ma che fai? E vai a copiare la roba del PD. Tra l'hai poco visto, fa passare.
0: Secondo me assume la slide ora, la fa ministra.
1: Carina. La slide è un po' in difficoltà. Che succede? Che succede?
0: Tutte le difficoltà le vedi te alla slide. Io le vedo in difficoltà.
1: So,
0: a me sembra un'operazione un po' disperata questa.
1: Questa qui, che dici? Certo. No.
0: Allora, deve togliere popolo a vantaggio.
1: Va bene. Allora,
0: perché se non è guai.
1: Tu non l'avresti tolto il bollo, quindi... Tu non l'avessi tolto? Vabbè.
0: Oh, col paese in queste condizioni, oggi non era il tempo del bollo, era il tempo delle accise. Era il tempo delle accise, Giuseppe.
1: Ma quante ne sta togliendo delle accise con queste agevolazioni? Ma il petrolio quanto costa ora? È andata a 108 dollari, la speculazione che è pazzesca.
0: Ma 108 non è mica 100.
1: Ma la speculazione che c'è sopra, Ivo, con questa storia di Hormuz.
0: Ma tu lo sai quant'è la divisione del costo della benzina?
1: Sì, Ivo, è speculazione.
0: Ma leggi.
1: Sì, ma è speculazione.
0: Ma togli le accise.
1: Vabbè, vuol dire Perché che le vuoi togliere?
0: Perché non togli le accise? Che l'aveva promesso?
1: No, scusa, no,
0: l'aveva promesso
1: sta,
0: o no?
1: Ma è l'agevolazione che sta dando, ora sono altre prorogate, poi sarà la metà, sti soldi non li prende. Evidentemente le può togliere, che te devo dire io? Non sono un economista, dico solo. No, non ti prendo per il culo. Non ti prendo per il culo. Dico solo che ci saranno delle scelte. Tra l'altro c'è Giorgetti dietro, che penso che un bocconiano come lui ha da insegnare a tanti. Io,
0: io
1: non credo di conoscere ma nemmeno un miliardesimo di quello che sa lui. Esatto. Evidentemente hanno scelto con quello che hanno, fanno queste cose qui, ma sono fatti che te dici, arrivano la gente. Bene, togli il volo che un tempo fa l'ha proposto la sinistra, lo fa lei oggi, è una mancetta, è questo che non capisco.
0: La mancetta
1: vuol dire che ha trovato il modo di farlo, scusa.
0: Brava. Ma non è l'economia italiana è a posto, signore, da domani tutti a posto, da domani champagne. Perché tanto comunque soldi che risparmiate.
1: Come fa, a volte tu mi metti in difficoltà dicendomi la risposta secca? La risposta secca: Ivo Brock è contrario a togliere il bollo?
0: Sì.
1: Punto. Io no. Sì. Punto. Basta. L'hanno tolto. Quindi
0: i tuoi vincoli hai perso.
1: No, allora te, se sei coerente con te stesso e tutti quelli che la pensano come te, il bollo lo pagate lo stesso.
0: Ma questa è una puttanata
1: no,
0: che dici.
1: No, che cavolo? Ma se che non vuoi lo paghi
0: allora,
1: uguale.
0: Allora scusa, io sono contrario all'accisa, non pago l'accisa. Domani piglio la benzina a 70 centesimi.
1: E allora lo Stato ti dà la possibilità di non pagare il
0: bollo.
1: Una volta c'erano i famosi quelli di sinistra col portafoglio a destra. Mi sembra di vederla anche qui.
0: Ivo, questo che vuol dire?
1: Se tu sei contrario,
0: sì.
1: tu comunque vivi in uno Stato che la legge si rispetta a tutti, che ti piace o meno, si rispetta a tutti. Ma visto che sei contrario, dici no, io il bollo lo voglio.
0: Io non sono contrario a togliere il bollo, sono contrario all'utilizzo di questi strumenti in un momento che l'economia è nei guai e vai a fare un'operazione solo di facciata.
1: Quanto manca alle elezioni?
0: Un anno. O 7 mesi, non si sa, dipende da come gli frulla.
1: Questa non la so. Questa
0: allora, la scadenza naturale della legislatura è l'anno prossimo a settembre, va bene? Ma ormai sanno tutti che tenteranno di farli a maggio con un election day, perché porterebbe più gente a votare.
1: Settembre-maggio, sì.
0: Anche perché a maggio i parlamentari non si ribellerebbero, in quanto sarebbe scattato il tempo per pigliare la pensione.
1: Ah, quello c'era il giochino. Quello c'è sempre stato il giochino.
0: Infatti, se fosse a gennaio,
1: l'hanno fatto tutti.
0: Come avevano pensato di farla a gennaio le elezioni? Perché il problema della Meloni è uno solo: quanto cresce Vannacci?
1: Perché
0: è solo Vannacci che dà noia, chi gli dà noia? 5 Stelle o PD?
1: 5 Stelle ora, arriva, l'hai visto? Movimento 0 Stelle, l'hai visto il Movimento 0 Stelle?
0: Il problema è solo che devo raccogliere, mentre la Meloni raccolse 40.000 firme per presentarsi alle elezioni, ora devi presentarne 400.000 di firme.
1: 10 volte
0: una nuova legge, esatto.
1: Bello questo che...
0: E questo perché è fatto? Per dar noia alle liste che possono dar noia.
1: Ci aveva pensato anche il PD, vedi, però perché il PD gliel'aveva bocciata la Corte Costituzionale, l'aveva fatto male.
0: Non, ma io me la ricordo nemmeno questa cosa.
1: Vuol dire che l'avevamo sbagliata qualcosa.
0: Me la studierò, non lo so. La sento dire a te questa cosa.
1: Dopo il bollo. No, non ti direi l'anno sbagliato. Vado a memoria, Ivo, sta attento.
0: Sì.
1: 2013 ti dice qualcosa? Vada a memoria, Ivo, sta attento, qui posso aver sbagliato.
0: La cercherò per la prossima
1: volta,
0: questa perché
1: qui.
0: Non so sta cosa.
1: Esatto. Allora, una cosa che ti voglio dire io adesso.
0: Siamo talmente nei guai in questo paese con l'economia che un'operazione del genere, anche te che non gli vuoi male, ma ti viene in mente che sia un modo. Aspetta un attimo. Per blandire un po', diciamo, l'incavolatura della gente che va a fare benzina e dice: Madonna, dice la Meloni è forte, ma ha allargato il serbatoio, perché una volta c'entrava 30 euro,
1: io
0: 150.
1: Io rimango basito.
0: Perché?
1: Perché? Perché tutte le volte che viene fatto un qualcosa, viene detto: si va a colpire i poveri, si dà ai ricchi. Sì. In questo caso tu dici: deve togliere le accise. Le accise, scusa, vanno a colpire tutti. Chi è che consuma di più e c'ha più risparmio? Questo invece è una manovra che va a colpire chi ha le macchine piccole.
0: La differenza è questa, caro Giuseppe.
1: Qual è la differenza?
0: Chi ha una macchina che costa 50.000 euro e è grossa
1: è esclusa.
0: Aspetta, fa parlare un coglione.
1: La benzina la consuma come quella, ne consuma più.
0: Posso dire la mia?
1: Sì, di la tua.
0: a lui che il piano gli costi 70 euro 100, non gliene frega
1: ma
0: niente.
1: Ma chi te l'ha detto? Ma chi te l'ha detto questo qui?
0: Fammi finire il discorso. Al povero operaio che in questo momento è in cassa integrazione, se nella sua Panda prima spendeva 30 euro e ne spende 40, è un guai. Fagli rispendere 30 euro a lui di benzina, che è questo che fa male in questo momento. Allora, il bollo di una macchina sotto 80 cavalli è 140 euro. Ok? Il bollo di una macchina con 80 cavalli è 140 euro.
1: Io non lo so perché la macchina ce l'ho più grande.
0: Anch'io ce l'ho più grande. Siamo fortunati, siamo due persone fortunate.
1: Quindi, quindi non ci tocca l'esenzione del bollo, ma tocca chi.
0: Tocca chi pagava 140 euro. Okay. È evidente che quando arriva a dicembre non tira fuori 140 euro, fa contento.
1: Esatto.
0: Ma 140 euro cosa sono rispetto a tutto quello che succede in questo paese e che andava inciso? Perché non ha tolto invece che 17 centesimi di gasolio e basta anche la benzina? Perché i poveri hanno la macchina benzina. Aspetta, i poveri hanno la macchina benzina. Tolga qui lì dei soldi. Li toglie lì, perché quello che c'ha la macchina grossa, che c'ha il Porsche, che il piano gli costi 100 euro 150, non gliene frega niente.
1: Appunto,
0: ma il povero che il suo piano gli costi sempre 50 euro invece che 40.
1: Esattamente dicendo le cose che ti dico io. Al ricco, chiamiamolo ricco così si capisce, che su un piano gli fai, se togli le accise gli fai risparmiare 30 euro, ma che gliene frega? Invece se a quello che ha meno su un piano di 60 euro gliene fai risparmiare 10, importa.
0: E infatti, perché lo fa risparmiare quello che ha meno?
1: Ma lo vedi che è disparità? Vai a agevolare chi ha più soldi. Invece, se tu levi il bollo ai poveri,
0: chi ha più soldi?
1: Ora,
0: chi
1: poveri,
0: ha più soldi?
1: Scusate, a chi c'ha le
0: chi
1: macchine?
0: Chi ha più soldi? Giuseppe, se ne sbatte de me, de te, della Meloni e della Slime.
1: Allora non ci
0: siamo. Con i quadrini
1: capito.
0: Ha vinto.
1: Ma
0: a lui, se la bottiglia di vino invece che 20 euro gli costa 30, la beve uguale.
1: Se i soldi per
0: senza
1: poter fare.
0: Senza vermello da 1,50 a 2 euro.
1: Mi devo far finire però. Se i soldi per fare questa cosa sono 10, se tu li ripartisci sulla benzina che qua vai a agevolare tutti, agevoli meno persone che ne hanno bisogno. Se invece tu vai a agevolare col fatto del bollo solo chi ha le caratteristiche, puoi farne di più. E infatti quanti milioni? 3, 14? Quanti ne sono?
0: 14 milioni.
1: Ti sembra poco una manovra che va a impattare su 14
0: milioni?
1: Madonna
0: ragazzi, da domani tutti ad essere lunga lì per coppe, perché la spesa diminuirà.
1: Allora, se la coerenza vuole che se tu sei nel contrario, tu paghi il bollo, punto.
0: Ma detto che puttanata che devi dire.
1: No, non puoi contestare una cosa e poi fare usufruirne.
0: Allora, te che c'è la macchina grossa, la diesel, invece che pagarla 2,30, paglo 2,80 domani.
1: Perché?
0: Tanto che te fa l'economia,
1: sto dicendo come te che dici no, il bollo no. Io mica l'ho detto questo, io sono d'accordo.
0: Ora voglio vedere se la Vespina lo paghi il bollo.
1: Il bollo, io sono d'accordo e non mi colpisce a me. E sono d'accordo che non lo paghino quelli che hanno sotto gli 80 kW. Sono d'accordo, bravi per loro. Sono contento che non ha bisogno più loro che io.
0: Gli 80 euro di Renzi, eri d'accordo te?
1: Sì, so che
0: eri d'accordo, certo, non sei d'accordo oggi.
1: No,
0: perché oggi non indicava nessuno, perché c'è manco Forcuni.
1: Guarda, 80 euro era invece un piccolo contributo che a giovane andava, mi pare.
0: No, andava agli operai con pochi quadrini.
1: Ma che no? Allora, qual era quello del bonus?
0: Quello era il bonus giovane, un'altra storia.
1: Ma io non li prendo.
0: L'hanno tolto.
1: Io non
0: li
1: prendo queste cose, non le conosco.
0: L'hanno tolto.
1: Perché io faccio parte di una categoria che pago e basta. Non li prendo queste cose, ok?
0: Benissimo.
1: Basta. E allora non mi chiedere cose che non conosco. L'80 euro, te Renzi ne è andato tanto contento, ha fatto bene, 80 euro, va bene.
0: L'hanno confermata tutti, compreso la Meloni.
1: Va bene, e quella,
0: non l'ha tolti,
1: allora perché quella la chiami mancetta
0: guerra.
1: Elettorale? Perché la chiami mancetta
0: perché
1: elettorale?
0: Non è stata,
1: quella?
0: Ha perso le elezioni
1: Se l'è voluta, dai, lì se l'è voluta.
0: Ha perso le elezioni.
1: Non mi trovi d'accordo, vabbè.
0: Andiamo. Non so che non sei d'accordo, basta essere d'accordo con quella signora.
1: No, poi non sei coerente,
0: se quella signora domani
1: dici no, niente
0: molto. È andato al Maser in Libia, te lo dimenticare.
1: Sì, va bene.
0: Col volo di Stato.
1: C'entra come il cavolo la merenda.
0: È tutta una strategia. Andiamo
1: a parlare di un'altra cosa invece. La sai questa cosa di questa, te l'ho detta prima, rete di medici che è venuto fuori, che ha firmato delle certificazioni false per evitare che degli immigrati degli immigrati, dei clandestini, quelli che dovevano essere mandati al CPR, non ci andassero. Modena in particolare, due anche della nostra Toscana, c'è un'indagine che sta venendo fuori delle cose veramente allucinanti. Cioè, questi
0: chi
1: hanno
0: ha sbagliato
1: fatto,
0: paghi.
1: Esatto, hanno firmato documenti falsi, certificazioni false.
0: C'è un reato specifico.
1: Speriamo che
0: c'è un reato specifico.
1: Speriamo, speriamo, perché poi basta mettere un coso, non si, la medicina non si tocca, intanto quelli hanno fatto un danno allo Stato, hanno violato la propria, il codice
0: sono già condannati?
1: No, loro c'è un'indagine ora.
0: Sono già condannati?
1: Le cose ce l'hanno,
0: sono ancora già hanno fatto il danno.
1: No.
0: Vediamo come sta. Si giustificheranno.
1: Intanto la loro certificazione, che è risultata falsa, ha fatto in modo che venisse disattesa una legge dello Stato. Punto. Uno che non ci doveva essere, esce. Punto. Basta. Quindi loro il loro danno già l'hanno fatto, perché la certificazione è stata riconosciuta falsa. Punto. Sì. E allora questa ora li condanneranno per quello che hanno fatto.
0: Se è confermato.
1: Vabbè,
0: si è confermato.
1: Comunque,
0: che ne so io.
1: Che ne pensi? Questa l'hai studiata.
0: Non la conosco.
1: La vedi? Allora, siccome
0: hanno fatto una cosa falsa, vanno condannati.
1: Anche
0: la Meloni ha dichiarato che cavava
1: dai,
0: d'acci.
1: Tirami fuori anche Berlusconi, che non l'hai detto stasera. Parla anche di Berlusconi.
0: Io non rompo le scatole ai morti.
1: No, questo è vero, perché questo non lo fai mai. Però l'altra volta l'hai fatto sulla vitola.
0: Ma mica hai parlato male di Berlusconi?
1: No, non hai parlato male della vitola, però dicesti
0: della vitola,
1: la vitola che vuoi, Ranucci, sì, la vitola era il consulente Berlusconi, cavolo, tiralo fuori ora che ancora è di sotto.
0: E di Fini per la casa di Montecarlo.
1: Certo, però intanto il Bugiardo l'ha fatto con Ranucci, mi pare, no?
0: Ma non mi sembra una persona per bene la vitola,
1: E perché andaste a cercare Berlusconi? Non era una cosa attinente al discorso di allora, e tu mi insegni che esiste l'obbligo.
0: Quindi non bisogna dire che aveva promesso le accise tagliate la Meloni.
1: No, che c'entra la Meloni?
0: No, ascoltami. No. Te c'hai un modo di ragionare, Giuseppe. Aspetta un attimo.
1: Si parlava di Berlusconi.
0: Abbiamo detto in questa trasmissione che noi vogliamo fare la memoria. Allora, quando parlo di uno, voglio ricordare il buono e il cattivo.
1: Ok.
0: Va bene?
1: Si parlava di Berlusconi, però è ora, io ti parlavo di Berlusconi, ti ho detto perché l'hai tirato in ballo l'altra volta con la vitola.
0: Ma non è che ho tirato in ballo lui, era la vitola che ha tirato in ballo Berlusconi. Per farti capire che personaggio è la vitola, ti ho detto è quello che andava. Per farti capire che personaggio è la vitola, ti ho ricordato che è stato amico di Berlusconi, amico di Fini e amico di Ranucci.
1: La vitola sul caso Ranucci non l'ha neanche citato Berlusconi.
0: Che deve stare a fare? Lui lo stanno mettendo sotto accusa per una bomba. Che lui ha confessato, tra l'altro. Quindi.
1: Allora, per tagliare il discorso, come ne pensi del caso di Ranucci ora?
0: Io aspetto che Ranucci li faccia, lo interroghino innanzitutto i magistrati. Io mi domando cosa aspettano a interrogarlo. Dice che stanno aspettando di poter aver finito l'esame di tutti i device, di tutti i computer,
1: mancano
0: mesi di chat, quindi quando l'hanno fatto lo interrogheranno. Ti posso dire una cosa? Se Ranucci c'entra con questa storia, nel senso che o che l'abbia fiancheggiata o che non l'abbia ostruita, una cosa o l'altra, Ranucci va condannato più degli altri, perché faceva il moralista, e va condannato di brutto.
1: Pagava i servizi da Reggio Calabria di roba che non era, quello l'abbiamo visto proprio col video, cioè si faceva dare i servizi dicendo: ma tu di che è un servizio su Reggio Calabria, non c'entrava niente. L'hai vista anche questa cosa?
0: Non l'ho vista, ragazzi.
1: Deontologicamente non è tanto bello, insomma, no.
0: Vabbè. Io non l'ho vista questa cosa, raccontamela, che ha fatto.
1: Lui in una cosa si era messo d'accordo per dei servizi che aveva, e siccome erano servizi, da quello ho capito io, che provenivano, insomma, non sapeva come pagarli, dice: me li fai figurare come servizi, che ne so, su Reggio Calabria. Questa cosa su Reggio Calabria.
0: Quindi era per far quadrare i bilanci.
1: Sì, esatto, per dire: ti pago, che ne so, te Ivo, invece di farmi senza titolo, che ne so, fai punto di vista. Faccio un esempio.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque. Vabbè, l'ultima cosa che ti chiedo: questa, dai, guarda, lo vedi. 5 Stelle, torna Grillo, panico a sinistra. Secondo gli esperti di sondaggi, un nuovo movimento guidato dal fondatore del Movimento 5 Stelle potrebbe portare via 3 punti percentuali al Campolano. Come se non tanti 3 punti. Aspetta, la fonte, l'opinione Libertà, non so che testata sia.
0: Lo so nemmeno io.
1: Che ne pensi, insomma? No, ma più che altro, il ritorno di Grillo, che pensi?
0: Perché la gente... Che devo pensare? Grillo è Grillo. Cioè è un personaggio così e la sua creatura non gli è stata snaturata rispetto a come l'aveva pensata, e lui è incavolato una come una iena perché è, diciamo, quello che lui aveva pensato e creato poi si è trasformato in un partito come gli altri. Questa è la sostanza, e allora cerca di rimettersi in canna. È un vendicativo, quindi ce l'ha con Conte che guida ora il movimento. Non credo che vada d'accordo nemmeno con Di Battista, mi sembra che anche lì ci fu una rottura, una cosa o l'altra, eccetera. Che devo pensare?
1: È vero che negli anni Grillo aveva provato a entrare anche nell'allora PDS e fu rifiutato.
0: Prima di fare 5 Stelle.
1: È vero, eh?
0: Come no?
1: Che mi ricordo.
0: Come no? Lui voleva entrare.
1: Ma non lo vogliono fare. Come cioè non...
0: Perché non è che tu, se tu domani vai a Fratelli d'Italia, la tessera te la danno, se vuoi. Se vai al PD te la danno lo stesso. Te la danno lo stesso perché non c'hanno più tesserati. Sicché vieni.
1: No,
0: basta avere, capito? No, Ivo Brocchi non c'ha la tessera, guarda, te lo garantisco. L'ha mai avuta e non ce l'ha la tessera.
1: No, nel senso.
0: Perché sono un libero pensatore.
1: Tu ora mi vuoi far passare Coriandolo, questa famosa frase che disse Ghinelli qui, no? Che c'era uno che in tasca aveva tante tessere, che lo chiamava un Coriandolo. Vai, continua. Quindi te dici, se io vado lì me la danno. Invece nel PD all'epoca.
0: Non gliela dettero, perché in. La regola sarebbe, prima di far entrare uno in un partito, perché dopo quando c'entri il partito c'è anche una responsabilità oggettiva nei confronti di quello che dici, che fai una cosa o l'altra, tant'è che ci sono dei regolamenti interni, disciplinari.
1: Ma anche oggi?
0: Anche oggi, assolutamente, tutti ce l'hanno.
1: Non me lo dire, no.
0: Tutti i partiti ce l'hanno.
1: No, Ivo, no, questa no, questa non te la posso passare.
0: Ah, ma la passare?
1: No, non te la passare. L'attuale segretario del Partito Democratico aveva rifatto la tessera una settimana prima della candidatura. Ellis Klein non ce l'aveva più la tessera del PD. Una settimana prima ha rifatto la tessera.
0: Ma non c'era attento, fermo un attimo.
1: È vero, eh?
0: Sì, è vero. Ma lei veniva dal PD, era uscita dal PD, era entrata nel PD. Perché non l'hanno fatto tanti altri in questo periodo di fare in quel modo.
1: Ma Grillo non c'era.
0: A Grillo gli dissero di no per motivi politici, non per motivi personali. Che quello che vuol dire, quello figurate.
1: È vero che Grillo ruppe tutta la sua carriera TV quando disse qualcosa che c'era di mezzo Craxi in una trasmissione
0: televisiva. Sì, faceva un programma.
1: Faceva un programma, si disse qualcosa di Craxi. E mi dici che non fu un vendicativo, perché
0: chi fu vendicativo?
1: No, è l'entourage politico.
0: È evidente.
1: No, vedi che.
0: Ma guarda che lui era per rovesciare tutto.
1: Sì, vabbè, anche aprire con le scatolette.
0: Sì, poi, come tutte le cose, noi qui la ci divertiamo, giuliamo una cosa o l'altra. Quando sei lì, sei costretto a stare molto al succo, come si dice dalle nostre parti.
1: Assolutamente sì. Va bene, dai, ascolta, siamo nella seconda parte.
0: Messi?
1: Ora andiamo a Arezzo. Dobbiamo parlare di altro, non c'è altro, perché dopo tutto questo grande regalo.
0: Nazionale no.
1: Non c'è niente di nazionale.
0: No.
1: Non,
0: c'è la benzina che cresce, ma quello.
1: C'è il bollo che è andato via. Va bene, il bollo è andato via.
0: La benzina cresce, avevo promesso che diminuiva.
1: 14 milioni di veicoli,
0: di
1: no?
0: Persone,
1: di italiani.
0: Sì,
1: veicoli.
0: Di veicoli, poi.
1: Sì,
0: poi saranno di meno, perché magari che ne so io.
1: Allora io te lo immagini quelli che sono come te, che non lo vedono giusto questa cosa. Come fanno a non pagare il bollo nel 2027? Cioè, come fanno a dire: oh, non pago il bollo, grazie Meloni? Non lo possono dire.
0: La prima cosa lo dico grazie allo Stato, innanzitutto. Devo dire
1: ma il tuo presidente del Consiglio è come il mio, insomma, in questo momento, no?
0: Lo fai, mi devi dire qual è il guadagno di questo paese.
1: No, io ti chiedo al 2027.
0: Io voglio sapere il paese.
1: No, io voglio sapere chi va a non pagare il bollo. Primo gennaio si paga, quando si
0: primo
1: paga?
0: Gennaio, primo aprile, primo settembre?
1: No, da settembre, mi sembra il 2027.
0: Tutto l'anno 27, chi deve pagare?
1: Chi non lo paga, che è dell'idea di Ivo Brocchi, come fa come parli di coerenza? Cioè dice, non lo pago, non lo può dire grazie Meloni.
0: Ma io con coerenza, tutte le volte vado a fare benzina, non gli pago le accise al benzinaio.
1: E paghi il bollo, ma te le macchine non ce l'hai da sotto di 80 kW?
0: Ma c'ho la moto.
1: Allora ti voglio vedere col bollo della moto fatto.
0: No, non lo prenderebbe neanche il sistema.
1: No. Ma guarda che sport.
0: Mannaggia, io vorrei pagarlo, ma non si può. Vorrei pagare meno la benzina.
1: Questa
0: mannaggia la miseria.
1: Questa me l'hai girata proprio bene, che devo mettere la pubblicità.
0: Dai, vai.
9: Fly Spot. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
10: Notizie in breve da Extra.
11: Extra, main partner della Serie C, l'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Estra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Estra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Estra e il podcast Estra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Estra. Seguici su www.estra.it e sui social.
12: Sono le 18 e 35 minuti.
13: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
1: E eccoci qua sulla terza parte, mentre tolgo il giornale che ci faceva vedere ancora questo bye bye bollo, lo lanciamo ad aria e adesso andiamo ad Arezzo. Bye bye, che si dice ora?
0: Bisogna spiegare che però a chi ci sta ascoltando, ma soprattutto a chi ci sta vedendo.
1: Sì, ci possono vedere Facebook, YouTube e direttamente nel nostro sito. Ecco, ve lo dico.
0: Chi ci sta vedendo, perché io e te siamo tutte e due con le maniche corte, che stasera fuori c'era la rettina anche un pochino più fresca, si stava bene.
1: Perché siamo giovani, Baldi.
0: Perché questa è l'ultima puntata dell'estate 2026, perché giovedì prossimo siamo già in autunno.
1: Come siamo in autunno?
0: Eh sì, caro mio.
1: E cadono le foglie, arriva l'autunno, c'è una poesia, vero?

0: Adesso
1: sì, io ho anche un po' di notizie su Arezzo, però dai, io vorrei, no, vorrei invece cominciare, se possibile, con qualcuno dei tuoi servizi. Sai che ci siamo lasciati con una parola la volta scorsa,
0: due
1: parole,
0: però prima ti porto un due posti. Allora noi dobbiamo dire una cosa. Io devo ringraziare il mio grande amico Angelo Bianconi, perché stasera sono arrivato tardi, veramente tardi, siamo andati tardi a fare questi servizi e lui monta, picchia, mette, insomma, gli ho messo un po' da citazione, manca qualcosina su qualche servizio, ma vi spiego. Abbiamo avuto, e Angelino me l'ha portata questa segnalazione, un po' di lamentele per il fatto dell'innesto via Tarlati, via Bonconti a Montefeltro. Sì, visto c'era quella...
1: Sì. La rotatoria.
0: Sì, la rotatoria con l'unione, no?
1: Passo dal cavallo o laggiù via Montefeltro?
0: Dal cavallo, perché la via è completamente bloccata in determinate ore.
1: Sì.
0: E si è visto chiaramente che la gente continua a girare al semaforo a sinistra. Allora si è detto, ma perché? Dice, pure ne era stato fatto tutti i lavori. In realtà noi siamo andati a vedere e il vice sindaco l'aveva detto che c'era da fare delle modifiche.
1: C'era da finire, sì.
0: Non è pronta la cosa, sì, l'hanno aperta, ma... dal Casentino, cioè da Tregozzano, si può entrare attraverso e si va dalla parte del parcheggio scandatore, si va direttamente alla rotonda del cavallo.
1: Sì.
0: Non si passa più l'ambia, è bloccata quella corsia. Dall'altra parte, dal semaforo, si gira a sinistra e c'è un solo senso.
1: Si va là.
0: Però effettivamente le macchine sono tante. Allora siamo andati a vedere e in questo servizio che manca la prima parte. Però a un certo punto ci siamo resi conto che qualche macchina probabilmente sbaglia, e lì noi eravamo una, lì si è vista proprio, e arriva lì in fondo, prende dalla rotonda del cavallo, verso, convinta di poter andare verso Tregozzano, arriva laggiù e ci trova però la strada chiusa, cioè la corsia chiusa.
1: Sì.
0: Allora cosa fanno? Fanno... che non si può fare,
1: sì.
0: Vanno contromano sulla rotonda, vicino e torno indietro. Magari una segnalazione lì ci andrebbe bene. Non ci sono segnalazioni che dicono Tregozzano, però questa strada nuova la vedi, sai che è aperta. Andiamo a vedere, ci andiamo?
1: Vabbè.
0: Allora aspetta che io intanto modifico l'audio, perché sennò si sente male, lo sai, e quindi dopo andiamo a vedere questa cosa. Allora abbiamo svelato quello... Manca la prima parte, come ti dicevo, no? Ovviamente, come dicevamo, chi viene dalla parte di Tregozzano può tranquillamente inserirsi in questo,
1: in questa bretella,
0: pezzo nuovo, ma chi viene dalla parte del parcheggio scambiatore è o gira, prima ci sono delle aziende, oppure si ferma, o fa come quella macchina che
1: prima abbiamo visto,
0: esatto.
2: Entra in controsenso.
0: Guarda, prima una macchina c'è andata, la vedi?
2: Casotto,
0: e ha ricevuto di contromano, ha rigirato dal mezzo. Ora l'importante è inserire la targa, vabbè.
2: Giù che qui non ci si può arrivare. Però l'aveva detto che c'era da finirlo questo lavoro, e ecco perché ancora non funziona questo sistema, perché qui la rotonda non è aperta. La vediamo. Macchina che abbiamo visto passare in qua si trova davanti una sbarra con come vedete, un senso contrario. Quella macchina è entrata in senso contrario, che forse non sarebbe tanto regolare. Allora vedi che era quello che diceva il vice sindaco, non è finito questo lavoro, quindi
0: è fatto tagli e cuci.
2: Il semaforo, quella cosa là, quella fila c'è, vediamo. Terminiamo questo giro facendovi vedere la rotonda allo stato attuale, così dovrebbe essere quasi completata, e qui ovviamente la strada che va verso il semaforo è chiusa, quindi tutto il traffico che viene da Tregozzano è dirottato dalla parte del parcheggio scambiatore, quindi l'altra rotonda, mentre dal semaforo si può venire solo in qua. Attenzione, non entrate dalla rotonda in questo momento dal parcheggio scambiatore per venire a Tregozzano, perché altrimenti o fate come quella macchina prima,
0: la rimessa Angiolino,
2: con senso non si fa, è pericoloso. Comunque c'è il cartello, non ci potete venire. A presto, adesso facciamo una puntatina, sapete dove? Alle scale mobili.
0: Vai.
1: Allora, hai visto quello con quella macchina bianca, no?
0: Sì, hai visto troppo bene, la targa non si vedeva,
1: No, ma io lo conosco.
0: Come lo conosci?
1: Lo conosco. Aveva fretta di andare da lì perché ha detto voglio pagare il bollo di quest'anno perché l'anno prossimo non me lo fanno pagare, e allora ha detto io voglio correre a un tabacchino oppure a Laci per pagare il bollo perché se l'anno prossimo non me lo fanno pagare.
0: Infatti quindi... ha fatto il controsenso, cioè, ha proprio violato, ragazzi, tutto, no?
1: È andato, miseria. Hai visto?

0: Paccozzi poi no, non ci andate là, perché effettivamente dopo
1: se rimanete basta che quella barriera la mettano qua su a cavallo
0: oppure indicazione cioè, perché effettivamente vabbè
1: comunque va bene, è un peccato veniale,
0: però hai visto,
1: è
0: bella, hai visto la rotonda bella che sta venendo lì,
1: viene tonda
0: proprio,
1: cosa strana,
0: ma quella parte che era messa male l'hanno già sistemata, perché adesso si gira bene, ho visto, quindi c'era un angolo che gli tornava male a...
1: vabbè.
0: Allora eravamo lì vicino,
1: sono lì per questo, per esatto, sistemare i guasti di quegli altri.
0: Allora eravamo lì vicino, potevamo noi non andare a vedere una cosa che tempo fa scandalizzò con più di 30.000 visualizzazioni le scale mobili che noi non si pensava che fossero così amate dagli aretini, te lo ricordi? L'unica volta che le trovai funzionante, incredibile.
1: Oggi?
0: Abbiamo detto, ora nessuno lo sa che ci andiamo, non lo sa nessuno.
1: Ma neanche l'altra volta. Se la preannuncia,
0: tu mi ci mandasti.
1: Sì.
0: No, ma non lo dicesti però.
1: Ogni tanto ti ci mando.
0: Ma non lo dicesti.
1: Non alle scale mobili.
0: Sì, ma non lo dicesti, lo so. Ma non ci vado a pagare il bollo, perché io non l'avrei pagato uguale. Sono contento che non lo paga per me, ma mi fai parlare? Dicevo, mi ci mandasti te e allora io adesso ti ci riporto.
1: Vai con le scale mobili. L'audio
0: allora,
1: a posto?
0: Siamo tornati in salita Piero Maggi, giornalista retino. Perché siamo tornati qui? Perché ha piovuto, giovedì è venuto il finimondo, questo giovedì ha piovuto lo stesso. E siamo tornati a vedere le scale mobili che fecero tanto clamore tempo fa perché le trovavamo tutte funzionanti. Come saranno oggi che è giovedì? Vediamo. Intanto vediamo che hanno già preparato tutti i sacchetti di sabbia, casomai dovesse rivenire giù tutto il coso. Ve lo ricordate, no? C'era i ghiaiottoli, come si dice noi. Allora, le prime due sono funzionanti. E noi per una volta le prendiamo. Andiamo, Angelo. Adesso ci andiamo su quelle interne. Al momento sono tutte funzionanti. Vediamo un po'. Vedete che non c'è nessun tarocco, eh? Stiamo registrando live. Signori, che vi devo dire? Boh, proviamo. Se l'altra volta qualcuno disse che ci avevano chiamato apposta... Oh, io non voglio dire niente, ma sono tutte funzionanti, cioè, quindi non ve la prendete con me. Ci rimane l'ultima, Angelo, andiamo su a vedere quella, sicuramente adesso siamo in emiciclo Papa Giovanni Paolo II, l'ultima serie di scale mobili. Signori, sono tutte funzionanti, quindi a sto punto noi abbiamo certificato questo. Post scriptum, caro Ivo, quasi quasi vengo più spesso qui, se le trovo sempre tutte funzionanti, va bene, comunque ci fa piacere. A dopo. Io non lo so che cosa mi...
1: Niente, bene che siano tutti funzionanti, benissimo, non bene.
0: Però c'è qualcosa che non torna.
1: E perché non torna? Vuol dire che ora è fatta.
0: Ma erano diventate una barzelletta queste scale mobili.
1: Vuol dire che stanno facendo una manutenzione più corretta, più attenta, che ne so io. Evidentemente.
0: Vabbè, comunque. Voglio dire, no, a sto giro mi ci hai mandato te?
1: No, assolutamente. Ecco, ma chi c'entra? Perché ti ci
0: ma ti ricordi Mano Massacrato?
1: Che ti ci mandi, non ti ci mandi
0: Mano Massacrato l'altra volta? Ma non te lo ricordi? Ora le lezioni mica ci sono adesso, ci sono già state, no?
1: Quindi,
0: no, che ne so, da circoscrizione.
1: Non dire così che qualcuno si tocca se dici
0: no,
1: così.
0: No, visto che esistono le mancette elettorali qui da qualche parte, chissà che. Allora, adesso andiamo da un'altra parte. Il mio caro amico e direttore Evo Brocchi, su cui come vedete ne dissentiamo qualche volta su vari temi, mi ha dato un incarico, cioè mi ha portato qui la scorsa volta due parole.
1: Ho scoperto che tu non conoscevi due zone di Arezzo.
0: Io?
1: Aspetta.
0: Io?
1: Che tu non conoscevi due zone di Arezzo che in realtà conoscevi, ma con un nome diverso.
0: Esatto.
1: Tu conoscevi il villaggio Belvedere, E conoscevi l'area della Marchionna.
0: Esatto.
1: E io ti dissi: guarda, che quelle zone, quei nomi lì sono nomi farlocchi sostanzialmente. Perché il territorio lì, dal punto di vista catastale, urbanistico, si chiama in altro modo, sia quello del Belvedere che quello della Marchionna.
0: Io ho sempre detto che tu sei uno scrigno di sapere. No, io sono le fonti del sapere.
1: Io sono un rompiscatole.
0: Ecco, allora, noi siamo andati, io e il mio caro amico Angelo Bianconi, a sentire. Chi aretino è? Perché non è che potevo fermare per la
1: secondo
0: strada.
1: Secondo me l'ho preso per matti.
0: Ce la vediamo? Che dici?
1: Vai.
0: Ok, andiamo.
1: Questo è divertente.
0: Siamo davanti alla nostra casa del comune, a casa del comune, quindi dei cittadini aretini, e noi adesso andiamo a fare un piccolo esperimento. Andiamo a chiedere ad alcuni cittadini se veramente conoscono la nostra città. E tu, caro Ivo, sai quali parole userò per capire se le conoscono. Andiamo. Ciao, te la posso fare una domanda su di Radio Fly?
2: Ciao.
0: Ascolta.
2: Ciao.
0: Se ti chiedo dov'è la zona Pallanca, Arezzo, che mi dici? Pallanca, dov'è?
2: Amico, penso di avete già risposto, non so proprio.
0: Ma te sei ad Arezzo, sì. E l'acqua morta dov'è?
2: Uguale. Accanto a Pallanca.
0: Troppo forte. Come ti chiami? Davide, sei forte. Ciao, grazie.
2: Ciao.
0: Mio, chi è?
3: No, non ascolta, ti dico niente. Non
0: ascolta,
3: dico
0: dov'è
3: niente.
0: La zona Pallanca?
3: Non lo so io.
0: Come non lo sai? Sei ad Arezzo te?
3: Certo. Che certo. No, ma no.
0: Ascolta, l'acqua morta?
3: Ma nemmeno.
0: Non lo sai? Neanch'io. La stiamo cercando. Ciao, grazie. Una domanda. Ma dov'è la zona Pallanca, Arezzo?
3: La zona?
0: Pallanca.
3: Non ne ho la più pallida idea. A parte che non sono di origine aretina, per cui sono...
0: Vabbè, ci abita però, ci lavora sicuramente. E
3: anni.
0: Ascolti, acqua morta dov'è? Sa nemmeno questo?
2: Ne importa.
0: Corso lo sa.
3: Sì, sì. Ha chiesto alla persona sbagliata.
0: Come si chiama?
3: Luisa.
0: Grazie, Luisa.
3: Prego.
1: Lei è d'Arezzo? Posso fare una domanda?
0: Signora, una domanda. Dov'è la zona Pallanca, d'Arezzo?
3: Pallanca. Non ne ho la più pallida idea, la più pallanca idea.
0: E acqua morta?
3: Nemmeno.
0: Sarà vicina a Pallanca.
3: Sarà vicina a Pallanca. Noi siamo per acqua viva, però va bene. Acqua morta non ci piace.
0: Grazie. Dopo devo dire Barbara.
3: Sì, Barbara.
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Posso fargli una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Posso farvi una domanda? Sto di Radio Fly, eh? Me lo dite dov'è la zona Pallanca d'Arezzo? Chi me lo dice?
4: Pallanca.
0: Pallanca, dov'è Pallanca?
4: La scuola materna c'è, è in fondo a via Vittorio Veneto.
0: E acqua morta?
4: Acqua morta non la conosco.
1: Beh, la sa.
4: No.
0: Signora, complimenti, è una delle pochissime, anzi la prima che mi risponde giusto. Lei è d'Arezzo?
4: Sì.
0: Come si chiama?
4: Cristina.
0: E lei?
5: Pietro.
0: Grazie Cristina e Pietro, buona serata, salve. Domanda, siete d'Arezzo? No, non siete d'Arezzo, quindi non vi posso fare una domanda di Arezzo.
4: Cioè,
0: se vi chiedo a voi dov'è la zona Pallanca Arezzo, non mi rispondete. Grazie. Buonasera, posso fare una domanda? Siete d'Arezzo voi, vero? Dov'è la zona Pallanca?
1: La zona Pallanca?
0: Pallanca, dov'è Arezzo?
5: È un asilo.
0: Ma la zona qual è?
1: Non lo so.
0: Lo sai? E acqua morta?
1: Non so niente. No.
0: Ho capito. Siete d'Arezzo però, eh. Comunque state tranquilli che siete dei tanti che anch'io non lo sapevo.
5: Non lo so.
0: Grazie, buona serata.
1: Lui non mi riconosce,
0: l'ho intervista apposta. Questo è il grande Capaccioli, un aretino doc. No, non mi riconosce, non importa. Dov'è la zona Pallanca?
1: Se
0: sì, dov'è la zona Pallanca?
1: La zona Pallanca, ora mi hai preso proprio nel castagno.
0: Acqua morta?
1: Anche acqua morta, no, ma Pallanca lo so, aspetta, Pallanca lo devo sapere. Pallanca. Ora mi hai beccato proprio.
0: Un aiutino ti do. Quando arriviamo da Olmo, si viene in qua, poi c'è la mossa.
1: La mossa.
0: E più avanti, dopo che c'è?
1: C'è Pallanca dopo?
0: No, ci dovrebbe essere il Belvedere.
1: Il Belvedere, giusto?
0: Bravo, Pallanca.
1: È il Pallanca,
0: no,
1: quello.
0: Preciso, non lo sapevo.
1: Sono a Torino, ragazzi, fate fare la figura dei
0: grande
1: dente.
0: Capaccioli.
1: Ci siamo visti.
0: Ora, magari te lo dico fuori onda.
1: Va bene, sì, lui lo conosco.
0: Signora, posso? È d'Arezzo lei?
6: Sì.
0: Sento, una domanda. Dov'è la zona Pallanca? Sto cercando la zona Pallanca.
6: Perché?
0: No, non la trovo. Lei lo sa dov'è la zona?
6: Zona Pallanca è in via, cioè dov'è l'asilo Pallanca forse.
0: Eccezionale. E acqua morta?
6: No.
0: Guardi, bravissima. perché noi aretini, io sono d'Arezzo, molto spesso non sappiamo dove è la zona Pallanca. Marchionna. Si chiamava Acquamorta.
5: Quella zona lì si chiamava Acquamorta.
0: Come si chiama, signora?
5: Daphne.
0: Grazie, è stata bravissima. Grazie. Ivo, adesso ti ho qui uno che rappresenta il gota dei commercianti d'Arezzo, Mauro Peloni. Mauro, tu sei un aretino doc, vero?
7: Grazie, troppo buono, grazie.
0: Sei un aretino? No?
7: Aretino, veramente aretino, perché sono nato in Colcitrone io.
0: Allora, se io ti chiedo, dov'è la zona Pallanca? Pallanca.
7: Non lo so. Pallanca?
0: Pallanca.
7: No,
0: non lo so. E l'acqua morta?
7: No.
0: Ivo, avevi ragione, ad Arezzo non la conosciamo questa zona. Siete due signori d'Arezzo. Allora una domanda a tutte e due. Io sono un forestiero, voglio sapere dov'è la zona Pallanca di Arezzo.
8: No, no, no, riprendete che non lo so.
9: Non lo so.
10: Non è il mio problema, lei lo sa.
11: No, l'ho sentito dire, però no.
0: E acqua morta?
11: Nemmeno.
12: Neanche acqua morta. Signora, lei?
8: Nemmeno.
13: Siamo proprio.
0: No. Siete come noi aretini che non lo sa nessuno.
13: È vero.
0: Solamente uno ha indovinato, cioè lo sapeva.
13: Nessuno.
0: E adesso glielo dico fuori onda. E lei?
14: Elena.
0: Ivo, ci siamo. Ciao. Se va dal Banelli. Oh, il Banelli, allora un altro dei personaggi più grandi d'Arezzo.
15: Te
0: sei uno degli aretini doc. Dov'è la zona Pallanca? Io sto cercando la zona Pallanca. E l'acqua morta la sapete in due?
16: Ma no, io sto qui e non.
15: Ma c'è da fare altro, sai? Cazzi.
0: Cioè, no, dai, te che sei un aretino, cioè.
15: No, io vengo dalla mattinata, non sono aretino.
0: Ecco, allora non lo sai, manco te. Va bene. Non lo so, glielo dico fuori onda ora appena tagliamo. Vai. Andiamo da un altro aretino doc. Sei d'Arezzo, vero?
17: Arezzo.
0: Come ti chiami?
17: Arezzo, Maurizio Coradeschi.
0: Maurizio, ascolta, allora. Io sono un forestiero, mi dici dov'è la zona Pallanca che la sto cercando da un sacco di tempo?
17: Zona?
0: Pallanca.
17: Non ho la più pallida idea. E sono un aretino.
0: Ecco.
17: Sono nato ad Arezzo.
0: Ma non ti preoccupare, cerco anche acqua morta.
17: Acqua morta? Mi trovo proprio in difficoltà.
0: Non so se vicino a Pallanca.
17: Non ho idea.
0: Va bene, te lo dico fuori onda.
17: Ok, grazie.
0: Grazie. Sono sicuro, Ivo, che questo signore lo sa. Come si chiama?
18: Giusti Giovanni.
0: Giovanni, ascolti. Io sono un forestiero. Dov'è la zona Pallanca che non la trovo?
18: Al Belvedere.
0: E dopo c'ho da andare acqua morta.
18: Scuola,
0: dopo c'ho da andare acqua morta.
18: Acqua morta non me lo ricordo.
0: Tu acqua morta.
18: Non lo so. Non lo
0: Vabbè, comunque ci basta il bel vedere. Grazie Giovanni. Ivo, chiudiamo questa domanda con una persona splendida. Ciao Paola. Senti, ciao. Te sei una retina doc.
19: Assolutamente.
0: Io mi sono perso. Devo trovare la zona Pallanca. Dov'è?
19: Non lo so neanch'io.
0: Senti, al limite c'è un altro posto all'acqua morta.
19: Anche quello non lo conosco, quindi forse non sono una retina doc.
0: Sei come tutti noi aretini che non lo sappiamo, solo due l'hanno indovinato tutto il corso. Grazie Paolo, te lo dico fuori.
19: Un e mezzo Gaudio.
0: Te lo dico fuori onda.
19: Perfetto, grazie.
0: Ciao, grazie.
19: Ciao.
0: Eccoci.
1: Ti sei divertito però, eh?
0: Hai visto quello lì, il penultimo, quello di Giovanni,
1: sì,
0: come si chiamava,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Aveva accanto una signora, quando poi fuori onda gli ho detto, per esempio, acqua morta e la Martione, sì. Ha detto, ma ci abito io!
1: Ma un'altra persona l'ha detto.
0: Ha detto, non lo sanno che è l'acqua morta. Signori, Pallanca e Marchione, Pallanca Belvedere e com'era quell'altra acqua morta?
1: Marchionna.
0: Ma e come mai me ne date questi difficili?
1: Ma non sono difficili.
0: Come no? Non ne
1: allora,
0: sapeva nessuno.
1: Il problema è molto semplice.
0: Dicela.
1: Allora, per Pallanca è diciamo anche tra virgolette innaturale, in che senso? Che quella l'area dal punto di vista urbanistico e storico si chiama Pallanca, tant'è che l'asilo, il comune correttamente, lo ha chiamato Pallanca.
0: Ecco, era l'area prima dell'asilo che si chiamava Pallanca.
1: Sì, sì, da cent'anni, da duecent'anni, si chiama Pallanca quella, da sempre. La società che costruì il villaggio cosiddetto Belvedere a Pallanca, che era la vecchia fattoria Catalani ad Arezzo.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: In quella zona lì l'ha costruita la società Belvedere, che era dei fratelli Lebole. hanno costruito questa zona con tutti quei palazzoni
0: e gli ha messo un nome Belvedere.
1: No, l'hanno messo un nome di che sono queste cose? Della società Belvedere. Quel Belvedere è rimasto più facile che Pallanca,
0: che bello,
1: è rimasto Belvedere.
0: Belvedere, oh, ascolta, è meglio Belvedere che Pallanca.
1: Villaggio Belvedere è diventato, capito?
0: Scusa, secondo te, cioè, prendi una casa lì,
1: sì,
0: prendevi una casa lì o sì, avevi comprato una casa sì, lì, era meglio dire guarda dove stai, sto al Belvedere di Arezzo oppure sto al Pallanca di Arezzo.
1: E tra l'altro non conosco nemmeno l'origine della parola Mamma Pallanca mia.
0: Comunque te l'aspettavi una cosa così?
1: Un po' sì.
0: Ah, veramente? Quella signora lo sapeva dalla scuola.
1: Per la prossima volta ti dirò come fare queste interviste, ci possiamo anche trovare delle nuove sorprese.
0: Che è successo?
1: C'era un altro, ora non lo posso dire adesso.
0: No, che ho sbagliato lì?
1: Niente, è tutto perfetto. Meglio della Meloni, pensa un po'.
0: Porca miseria, io non ho arrivato il bollo.
1: Non è stato il bollo.
0: Allora, votate il mio amico Ivo Brocchi, io quando mi chiama come assessore io vi tolgo il bollo, quello che è rimasto.
1: No.
0: Va bene, senti, se abbiamo tre minuti.
1: Alla fine, no?
0: Sì, abbiamo due o tre minuti, dici le cose te.
1: No, rapidissimamente
0: guarda
1: una.
0: Che sei, questo è terribile, questa Pallanca
1: abbiamo è bellina questa cosa,
0: è bellina, sì,
1: è bellina. Non è colpa di chi non ha risposto, attento bene, ma quando un posto per 30 anni per il Belvedere per 60 anni lo chiami in un certo modo e si chiama in un certo
0: ora,
1: modo,
0: ascolta, quelli giovani come me allora, potevano non saperlo
1: per esempio quelli giovani come te, ma guarda, te ne voglio, la prossima volta te faccio fare una facile e una più difficile,
0: ma non me la dire ora.
1: No, me le sto segnando, se no me le dimentico.
0: Ecco,
1: cioè,
0: sì.
1: Io ho una RAM piccina in testa,
0: no,
1: ho un neurone e mica mi posso ricordare tante cose.
0: Allora te sicuramente il bollo non lo paghi più.
1: No, io quello allora
0: loro.
1: Quello, caro Giuseppe, io in genere non lo pago quando scade perché me ne dimentico.
0: Sì,
1: ma dopo lo pago con l'aumento.
0: Ma se te dici che oggi si è aumentato tutto, se paga tutto di più, anche l'aria si respira,
1: è vero,
0: quello non lo
1: vero,
0: paghi.
1: È vero, si paga tutto di più.
0: Vabbè, dai, su, dici che mi volevi dire.
1: No, questo te lo dico dopo, ci mancherebbe altro.
0: Quindi,
1: no, notizie così al volo. C'è il comitato di Via Fiorentina sempre più arrabbiato.
0: Insomma,
1: perché vuol sapere come va a finire e non entro nei particolari.
0: Qualcosa
1: invece
0: dovrebbe dire.
1: Ieri sono scaduti i 90 giorni della delibera, la prima che ha firmato era il rinnovo dei dirigenti del comune Comanducci, ti ricordi che c'era bisogno di prorogare?
0: Sì, ora, scusa, non capivo.
1: Ora tra un po' di tempo scadono, quindi anche lì vedremo come fanno le nomine, sarà interessante. Perché ci sono quelli ormai fissi, i dirigenti che non possono cambiare. Possono cambiare di posto, ma non come qualifica.
0: Come qualifica, sì, esatto.
1: E sono quelli che invece erano a tempo determinato, sostanzialmente.
0: Possono essere demansionati i dirigenti?
1: No, tornano a essere. No, il dirigente normale rimane dirigente.
0: No, chiedo, nella vita, no? Visto che nel militare c'è il degradamento.
1: In ospedale chi è medico non è che lo possono mandare a fare l'infermiere.
0: Ah, io quelli che hanno firmato così falsi ce li manderei subito.
1: Guarda, ho detto di questa parola, ne potevo scegliere un'altra. L'ho detto apposta perché sapevo che avreste ricordato questa cosa e hai fatto bene.
0: Se è vero.
1: E hai fatto bene. Se hanno firmato.
0: Sì, è vero, infatti. Vedi,
1: hanno fatto malissimo, perché fanno male tutta la categoria.
0: È quello, sì, esatto, bravo.
1: Ti dicevo, sono scaduti 90 giorni della famosa indicazione, l'ordine dato dal sindaco Comanducci al proprietario dell'area di Via Filzi per mettere a posto l'area in sicurezza.
0: Ah, dovevano fare la bonifica, sì.
1: Sono scaduti ieri.
0: L'ordinanza,
1: sì. O il 15 o il 16 settembre, quindi o ieri o ieri l'altro.
0: Ora che
1: i cittadini sono stati intervistati ieri da nostri colleghi, hanno detto noi vogliamo vedere che succede, perché la promessa fatta, e anzi quello che era scritto in ordinanza, era se non li fa la ditta li facciamo noi e poi gli rimettiamo
0: in danno,
1: cioè, noi aspettiamo, perché qui c'è l'acqua che sale, tu sai c'è la falda lì, no?
0: Sì, esatto.
1: E lì se non porti via l'acqua sale.
0: Con l'acqua salgono i topi,
1: tutto
0: i nutri
1: sale,
0: e tutto
1: sale.
0: Sì, le ranocchie.
1: E quindi quella è una bella gatta da pelare.
0: Ora il comune deve dimostrare di avere la mano di forza.
1: Ora, anche per intervenire dovrà fare un appalto, qualcosa, non lo so come interviene. Non credo che possa chiamare te.
0: Posso farti una domanda? Quella è un'area privata, no?
1: Sì.
0: Metti che decidono di intervenire.
1: Sì.
0: Chi entra dentro? Fa una violazione di domicilio?
1: Se c'è un ordine del sindaco, no, perché il sindaco può ordinare un esproprio temporaneo. Temporaneamente.
0: Ah, ecco, va espropriato temporaneamente.
1: C'è
0: un passaggio.
1: C'è un passaggio amministrativo ben preciso.
0: Perché altrimenti uno entra lì dentro e dice io te denuncio.
1: C'è un passaggio che passerà anche dalle mani del prefetto, credo.
0: Va
1: capito?
0: Bene.
1: Quindi ci sarà un passaggio, eccetera.
0: Quindi, caro sindaco Comanducci, mi sa che a questo giro devi usare la mano di ferro.
7: Poi
9: c'è un'altra cosa,
7: così.
9: Un'altra cosa rapidissima, te la dico. Sì, l'assessore Merelli è intervenuto e ha detto: cambieremo rapidamente il regolamento dei cimiteri urbani, perché tutto quello che è successo con l'ultimo regolamento è sbagliato, vale a dire il fatto che funerali rimandati, persone che non possono andare in un cimitero diverso da quello dove risiedono perché il regolamento lo impediva, dice ma come, io ho un congiunto, un figlio, un coniuge, qualcosa in quel cimitero, anche se abito dall'altra parte della città voglio andare in quel cimitero, quel cimitero. Si parla di quelli piccoli più che altro,
7: sì,
9: insomma ha detto che ci metteranno le mani perché era giusta la protesta. Invece una cosa molto interessante, molto bella, molto giusta, oggi, anzi ieri, la deputata Nisini
7: ha ricordato,
9: non solo ha ricordato, ha voluto parlare in Parlamento ricordando Roberto Bardelli detto Breda, che è scomparso poco più di un mese fa, dopo una malattia tremenda che lo ha massacrato nell'ultimo anno, lo ha ricordato per dire non ha avuto nemmeno la gioia Bardelli di poter leggere una sentenza, quella della Corte d'Appello di Firenze, che lo assolveva da tutte le accuse che gli erano state rivolte a lui, ad Amendola, che era il presidente allora della Multiservizi, e al sindaco di Arezzo di allora, Ghinelli, che furono tutti e tre condannati a pene diverse fra loro. A lui fecero perdere a Breda anche il posto in consiglio comunale per la legge Severino. E niente, la Nisini ha voluto ricordarlo, l'ha fatto in Parlamento, tra l'altro l'ha fatto, si capiva chiaramente, anche con molta emozione, con grande emozione. Ha ricordato la grande amicizia che la legava a Bardelli, pur avendolo conosciuto non 100 anni fa, ma solo 5 anni prima.
7: E quindi qui Tiziana Nisini, che noi conosciamo benissimo, secondo me ha fatto una bella cosa, almeno nel
9: ricordo. Le altre notizie la prossima volta.
7: Di Roberto Breda Bardelli.
9: Posso ricordare soltanto che sono iniziate le scuole, la città è più viva, vedi i ragazzi al giro, vedi la gente che si muove, vedi anche tante mamme che intasano le scuole davanti per portare bambini a scuola. Ma te quando ci andavi a scuola ti ci portavano con la macchina? Di la verità, perché io le prove.
7: No, io sono sempre venuto col bus. Ma non so se era più di 80 kW o meno di 80 kW.
9: Era più di 80 kW.
7: Penso che sì, se non si muoveva.
9: E chissà se riguarda anche le macchine le macchine pubbliche.
7: E perché, scusa?
9: Che ne so, per esempio, l'ASL che manda al giro gli infermieri con la Panda. Quelle Panda pagheranno il bollo o no?
7: Che ci manda con Ferrari, scusa, non capisco.
9: Costa quanto un Ferrari viaggiare ora perché consumano tanto?
7: Mamma mia, hai visto il gasolio che lavora? Ora gli diremo, ma perché non hai tolto le accise invece di togliere? Ma no, ma te lo ha spiegato.
9: Ma questa idea così banale,
7: ma te l'ha spiegata, è più democratica questa. Va a chi ne ha bisogno, la benzina si consuma tutti, tu che sei un consumatore enorme di benzina.
9: Non è più democratica.
7: Basta.
9: E ti dico una regola economica. Con la crescita dei trasporti crescono i prezzi al consumo. Se tu tenessi più basso il gasolio, non crescerebbe il prezzo al consumo.
7: Se tu togli il bollo è uguale, agevoli la gente che ha speso di gasolio, però non gli fai pagare il bollo, e quindi 140 euro all'anno è una bella botta per uno che ne ha bisogno.
9: Sì, assolutamente.
7: Allora dai, assolutamente. Mica si può... Sono 12 euro al mese. Un pieno non ce lo fai. No.
9: Manco d'acqua minerale. Di acqua minerale.
7: Va bene, dai, noi vi salutiamo e appuntamento alla prossima settimana. Che sarà inverno?
9: No, autunno. Lo so che non ci sono più le mezze stagioni, come dice il proverbio. Autunno e primavera.
7: Ma devi sapere, diciamolo, quest'anno ho perso un po' i giorni perché per tanti motivi, quindi siamo qua. Siamo qua.
9: Una volta si diceva quello, gli manca qualche venerdì o qualche giovedì, ti ricordi?
7: Ma sai che potrebbe essere una causa e poi chiudiamo? Ti do un là, no? Visto che il nostro presidente del Consiglio Meloni e il presidente Sanchez...
9: Di quale ottava me lo dai?
7: Ascolta, il Sanchez non sono tanto andati d'amore d'accordo in questo periodo, abbiamo Schengen bloccato, tante volte no, potrebbe essere una ragione per cui uno dice aspetta, non c'è andare che magari...
9: Per questo, hai paura che ti facessero il controllo?
7: Faccio
9: eh?
7: Come te, sono dico che non mi sta bene il bollo e lo pago.
9: Cioè, lo paghi, sì, lo paghi. Anche perché te trovano oggi, non è che scherzano.
10: Va bene, dai, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato in questo giovedì 17 settembre. Chi ci ascolterà domani, chi ci ascolterà domenica,
9: a te,
10: chi ci guarderà, chi guarderà in televisione su Arezzo TV, il mio amico direttore Ivo Brocchi.
9: No, a me non
10: a me non mi vedono in televisione.
9: Perché tagli le immagini.
10: A me,
9: cioè,
10: me non si dice, è vero che a me non si dice.
9: C'è una brutta barzelletta su questa cosa, non te la posso dire, qui te la dico.
10: Siamo
9: dopo.
10: In orario.
9: No, non te la posso dire. Come dici tu alle persone che non mi spiegavi dove era, la dico fuori onda.
10: Vabbè, diciamo, a me no, la mia figura non si vede su Arezzo TV, si vede quella del mio caro amico direttore Ivo Brocchi, che comunque devo dire, qualcuno ti ha detto che se tu fossi stato con me stamattina non ti saresti spettinato, caro Ivo. Io mi spettinavo in un posto ventoso.
9: Non mi spettino io, no.
10: Va bene, ciao Ivo, grazie,
9: ciao a tutti.
10: Come sempre, e mi raccomando, studiate Aretini, Pallanca,
9: perché
10: e
9: la settimana prossima, ora non lo sapete voi, ma lo mando a fare altre domande simili. E ho già due
10: però
9: tre idee.
10: A me me le devi dire, se, a
9: quasi
10: me,
9: quasi non
10: a
9: te
10: me,
9: lo dico.
10: No, perché dico sempre a me. Prima ho detto a me mi, ora a me me. No,
9: non va bene, è una duplicazione.
10: A me
9: ormai
10: le devi dire.
9: Oh, bravo, perfetto.
10: A me
9: perfetto.
10: Le devi dire.
9: Perfetto.
10: Me le spoileri, sì.
9: Assolutamente.
10: Ciao.
9: Arrivederci a tutti.
13: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Brocchi e Giuseppe Misuri. Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
14: Buonasera da Nicola De Muro. Il tredicenne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma, a Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
20: L'economia.
14: Il caso dell'ex Ilva, oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025 che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
13: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita, Radio Fly.
20: Cordiale saluto da Nikos, ti ho detto, di Trevi Meteo. Nuovo appuntamento con le previsioni per la giornata di sabato. Ancora un po' di variabilità sull'Italia, interessata da una blanda zona di bassa pressione. Al nord una giornata in realtà qui sostanzialmente stabile, con cielo sereno o al più parzialmente nuvoloso, basso rischio di temporali. Dei temporali invece li ritroveremo entro il pomeriggio sulle aree interne del centro, quindi lungo l'Appennino, meglio altrove. Per concludere il sud, spiccata variabilità e anche qui durante il pomeriggio la possibilità di rovesci a sfondo temporalesco. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
21: Flyspot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro. Flyspot.
22: Un saluto a tutti da Fabio Mugelli, ben trovati e ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Fly. Va ora in onda Quota Periscopio, il meglio della musica italiana, specie se indipendente, disponibile lunedì e venerdì in modulazione di frequenza intorno alle 19.05.

particolare nella prima parte quelle che guardano agli anni 80, poi carezzeremo un po' l'elettronica per sconfinare quasi nel jazz e nel blues nella parte finale. Tutti artisti italiani che si esprimono in inglese più o meno, ad eccezione di quelli con cui andiamo a cominciare, ovvero i Melancolia, che tornano ad esprimersi in italiano dopo che hanno, diciamo, sviluppato la prima parte della loro carriera cantando in inglese. Arrivano con un nuovo singolo per Pioggia Rossa Dischi, si intitola Schifo.

Musicalmente intensi e interessanti per il cambio di linguaggio, si ritorna all'italiano, bella la voce particolare della cantante Benedetta Alessi che interpreta questo brano dal titolo Schifo, che è il primo frammento dei Figli della Pioggia, che è il nuovo progetto dei Melancolia e che presto li vedrà anche appunto arrivare con un EP sempre per Pioggia Rossa Dischi. E quelle venature un po' new wave di rimando che abbiamo ascoltato in questo brano fra rock ed elettronica ci rimandano invece ad una band che il messaggio della new wave sembra proprio volerselo portare dentro e forte. C'è una fase in questo momento di riscoperta della new wave non solo in Italia. Loro sono ad esempio i The Peripheries con un brano, è il nuovo singolo, al titolo Too Cool for School. Ci andiamo ad ascoltare.

Potrebbe sembrare un'operazione nostalgia, ma non lo è. La New Wave sta tornando di moda e è tanto elegante la New Wave che riesce sempre, anche durante i vari cicli musicali di ritorni e non ritorni, a fare capolino. In questo caso stiamo parlando dei Peripheries, che appunto ci hanno presentato questo brano al titolo Too Cool for School, che è uscito il 15 di settembre per Believe Music Italy. Ma proseguiamo con questa vena ondata, la definirei legata un po' al ritorno della New Wave, ancora una band italiana, ma andiamo negli Stati Uniti, perché sono prodotti dalla Mind 4000 Records, un'etichetta statunitense che venerdì 11 settembre ha fatto uscire The Holes, che è il nuovo singolo appunto dei Cooper and the Night Holes, e adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

Molto interessante questo collettivo romano che si chiama Cooper and the Night Owls. Il brano che abbiamo ascoltato, appunto The Owls, è un brano che si colloca un po' all'incrocio delle influenze che caratterizzano questo collettivo: la ripetizione ipnotica del crowd rock, l'energia ruvida del garage rock, si sentono abbastanza bene, direi sono evidenti, e anche questa dimensione un po' espansiva della psicadelia e l'atmosfera cinematografica che attraversa la loro musica, insomma, li caratterizza abbastanza. Un gruppo talmente interessante da essere stato prodotto dalla statunitense Mind 400 Records, e che adesso lascia il posto ad una parte di quota Periscopio, che lascia un po' le sonorità di ritorno della New Wave per andare ad accarezzare invece qualche cosa che va di più verso l'urban, e quindi con l'elettronica che comincia a farsi sentire. Il 18 di settembre è uscito The Beautiful Grinch per la CMT, loro sono i Come On Tiger.

E con i Come On Tigre, il duo dei Come On Tigre, ci siamo spostati nelle Marche, per l'esattezza ad Ancona. È un duo davvero interessante che ormai ha diversi album all'attivo in 12 anni di carriera. Questo brano, The Beautiful Glitch, è uscito contestualmente anche ad un video, e loro sono, non sono altro che il risultato di un incontro fra tradizione ritmica sudamericana e afro ed estetica robotica della French Touch, non tanto del kraut rock. Insomma, sono un ibrido che riflette il loro percorso fondamentalmente. E questa The Beautiful Glitch non è altro che una sorta di electro-funk che fonde synth harp, talk box, con un finale ritmico reggaeton cumbia. Insomma, loro sono nati per mescolare tutto e mi piacciono da quando sono usciti per la prima volta. La cosa bella anche di questo duo, di questa band, è l'assoluto senso di indipendenza e libertà, tanto che sono prodotti dalla CMT, ovvero dai Come On Tigre, si autoproducono da sempre. Quella che arriva adesso è una parecchio brava, ve lo dico in anticipo. Cominciamo a levare, a togliere da quel grande mix che ci hanno fatto ascoltare i Come On Tigre un po' di robe, per rimanere un po' nell'essenziale che tiene insieme nel groove un po' di nu funk, di R&B ed elettronica, e poi anche l'italiano e l'inglese. Insomma, Cecilia Barra è una veramente forte e conferma con questo brano una sorta di ricerca sonora che intreccia cantautorato italiano e jazz, come dicevamo, fondamentalmente mettendo al centro una scrittura personale, una forte attenzione alla dimensione produttiva. Ce l'andiamo ad ascoltare con questo nuovo singolo, è uscito proprio il 18 di settembre, si intitola Rose Petal.

Bravissima Cecilia Barra, classe 99, cantautrice polistrumentista milanese. Dopo il diploma in conservatorio in canto jazz, ha deciso di conseguire un master alla Berklee College of Music in Contemporary Performance and Music Production. Insomma, lei ama l'idea di essere anche una produttrice, non soltanto un interprete, una cantante, una che scrive degli ottimi testi. Ma non è la sola, ci sono veramente tante ragazze recentemente che si stanno dando da fare. Da Milano andiamo a Napoli, perché Napoli, ormai lo saprete, no, è un po' la sede del Napolitan Power, anche se il progetto Papì, che è il progetto di un arrangiatore e compositore romano, lui si chiama Nerio Poggi, che incontra una voce straordinaria napoletana, che è quella di Stesi. Per Alma Music è uscito un brano al titolo Lentamente, che un po' descrive quella Napoli che di notte cambia volto, quando i vicoli si svuotano, le piazzette diventano silenziose, le porte e le finestre si chiudono. Anche Stessi è una che, come la precedente artista che abbiamo ascoltato, la bravissima Cecilia Barra, vi dicevo, anche Stessi è una di quelle che ha studiato parecchio per raggiungere dei risultati davvero soddisfacenti e davvero interessanti. Anche lei si è diplomata al conservatorio. Il suo nome di battesimo è Anastasia Cello, e ha iniziato, pensate, a cantare 6 anni, poi è arrivato il canto jazz, la formazione jazz al conservatorio, tutta una serie di talent locali. Insomma, alla fine è arrivato il connubio con appunto Papik e Peter De Gerolamo, mescolano R&B, soul, disco e funk, e adesso finalmente è arrivato il momento di ascoltarci questa canzone che si intitola Lentamente.

Che stile davvero in questo pezzo, progetto del produttore arrangiatore Pac Pic, che vede appunto stesi alla voce una ragazza come Cecilia Barra, che abbiamo precedentemente ascoltato, ha studiato molto per arrivare a saper interpretare con questa voce incredibile dei brani di tale fattura, tra l'altro usando il proprio dialetto. E che bello sentir cantare il napoletano così, davvero originale. Mi viene voglia assolutamente di rimetterla subito, di risentirla subito, però ecco, questo lo potete fare soltanto se andate su radiofly.cloud e appunto andate a cercarvi Quota Periscopio e vi riascoltate tutte le puntate, ci sono le scalette, potete risentirle all'infinito. Ma in realtà non c'è niente che sia infinito, tutto finisce prima o poi, anche le puntate di Quota Periscopio, che come vi ho detto potete andare a ricercarvi e riascoltarvi quando preferite. In realtà avrei voluto concludere questa puntata con una voce maschile che si interfacciava bene alle voci che avete sentito sul finale di trasmissione, ma stavo per farvi una spoilerata, quindi sto parlando del nuovo brano di Human, al titolo Space, che però uscirà il 25 di settembre, quindi stavo per farvi, come dire, un'anticipazione non dovuta. Ecco, ci fermiamo quindi qui con questa puntata, allora è il momento della sigla. Ed ecco la sigla, siamo davvero al termine, alla fine di questa puntata di Quota Periscopio. Fabio Mugelli vi ringrazia per essere stati all'ascolto. Ritrovate questo programma in modulazione di frequenza il lunedì

0: notizie in breve da Extra.
1: Extra main partner della Serie C. L'accordo tra la Multiutility e la Lega Pro unisce per le prossime 3 stagioni sportive due realtà radicate nei territori, vicine alle comunità locali e ai valori sociali dello sport. Smontare gli stereotipi di genere, prevenire il bullismo, educare al rispetto. Oltre 1300 studenti sono stati a scuola di parità in Casentino con il progetto sostenuto da Extra, Sguardi in Equilibrio. Cantieri Centria, la società di distribuzione di Extra. A Siena, sostituita la conduttura in strada di Busseto. Alla Storaia, nel comune pratese di Vernio, al confine con l'Emilia, lavoro in corso per estendere la rete gas. Rinnovabili, mercati, sostenibilità. Con Voce di Extra e il podcast Extra On Air, l'Utility racconta i grandi temi dell'energia in modo semplice e diretto. Ospiti, dati e storie per orientarsi in un settore in profonda trasformazione sul canale YouTube di Extra. Seguici su www.extra.it e sui social.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
3: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20:02.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media del quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe. L'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudiava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
1: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente era già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia i 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Nuove opportunità di cura per i bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile Policlinico Gemelli.
4: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il valvolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia con molti meno effetti collaterali che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
3: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project APS, che sottolinea la necessità di rendere vamorolone disponibile a tutti.
5: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste, dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
1: Di Coppa Europea si tornerà a parlare a metà ottobre. Riprende la sua corsa il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo, per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto, Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno. Soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
7: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
6: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
1: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
8: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
9: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto di Trevi Meteo, nuovo approfondimento con le previsioni per la giornata di domenica 20, ritroveremo un lieve aumento della pressione atmosferica sull'Italia con una fase sostanzialmente più stabile e soleggiata, anche se durante il pomeriggio tornerà della variabilità sulle aree montuose del sud, Appennino meridionale, ma anche tra Calabria e Sicilia centro orientale, dove in giornata ci sarà qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco. Altrove tempo più soleggiato con temperature che oscilleranno dappertutto tra i 26 e i 30 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Fly Spot.
11: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
12: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
11: Ma è tutto il giorno che lo fai?
12: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
11: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
12: Eh? Cosa c'entra?
11: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
12: Ma io vado velocissimo con i selfie.
11: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Fly Spot.
13: Top 10 hits. Top 10 hits.
14: Hello, folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 3 new entries, no non-movers, 3 records going up, and 4 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con the top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 3 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 4 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Noemi con Tu cosa fai questa sera, Anna White Girl Wasted e neanche Gaia con Bossa Nostra. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana, Gianna Nannini, meraviglioso errore.
15: New entry.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore. Gianna Nannini conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits. E in nona posizione, seconda new entry della settimana, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
2: New entry.
1: New entry.

Boia! Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari conquistano la nona posizione per la seconda new entry e al numero 8 un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Flamenco Paranoia, Samurai J, 16 settimane in classifica, dalla settima all'ottava posizione, un gradino in meno. Top 10 Hits.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, Radio Fly, sempre con te.
0: Top 10 Hits. It's Foxy John with the top 10 hits. Al numero 7 troviamo la terza new entry della settimana. Ernia, dedica.
2: New entry.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica Ernia conquista la settima posizione per la terza new entry alla Top 10 Hits e al numero 6 perde 4 posti Partenope, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors.

Merck and Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope, 14 la settimana in classifica, dalla seconda alla sesta posizione 4 posti in meno e a metà classifica number 5 perde una posizione, Moving the Sun, Hugo, Imo Angel and Alternate.

Hugo, Imal Angel and Alternate A, Move in the Sun, 5 settimane in classifica, dalla 4ª alla 5ª posizione, un posto in meno. E al numero 4 perde 3 posti Saif con Parlar d'amore. Che bella!

0: Yves, Parlare d'amore, 3 settimane in classifica, oggi in 4ª posizione con 3 posti in meno.
1: Top 10 hits.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Top 10 hits.
4: Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Hits. Al numero 3 guadagna 3 posizioni il brano Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, 5 le settimane in classifica, dalla sesta alla terza posizione, 3 posti in più. E al numero 2, 3 posti in più per Woman, Peggy Goo and Iron.

0: Riepilogo alla Top 10 Hits. Al numero 10, la prima new entry della settimana, Gianna Nannini, Meraviglioso Errore. Al numero 9, seconda new entry, Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, Goya. Al numero 8, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 7, terza new entry, Ernia, Dedica. Al numero 6, Merck & Cremant featuring Serena Brancale and The Colors, Partenope. Al numero 5, Hugo, Emil Angel and Alternate, Moving the Sun. Al numero 4, Saif, Parlar d'Amore. Al numero 3, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. E abbiamo appena ascoltato in seconda posizione Peggy Goo in Iris Star con Woman. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Madonna con Danceteria.
1: Number 1 1 again.

0: Winner of the week, Madonna, con Dance to Ria. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 10, Gianna Nannini, meraviglioso errore, in nona posizione, Fabri Fibra e i pinguini tattici nucleari, Goya. E al numero 7, Ernia con Dedica. E l'appuntamento, non mancate, fra 7 giorni, per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di come la guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbia contribuito anche a uno sviluppo trasversale e tecnologico della nostra era. E lo faremo in due puntate, per cui state con noi sempre connessi. Anzitutto il forno a microonde. La cottura a microonde fu scoperta nel 1940 da un ingegnere americano, Percy Spencer, della Raytheon Company, produttrice di radar militari. Maneggiando un tubo di magnetron, un tubo elettrico che produce energia a microonde, si accorse che la tavoletta di cioccolata che teneva in tasca si era sciolta. Capì subito che la colpa era delle microonde emerse dai magnetor e per testare la sua scoperta decise di riprovare con una confezione di popcorn. Quando in pochi istanti se li vede saltare per tutta la stanza, decise che ci aveva visto giusto e di lì a breve provò a cuocere popcorn. 6 anni dopo la sua azienda brevettò il processo di cottura a microonde e l'anno dopo lanciò il primo forno, che era alto 1,80 m e pesava ben 340 kg. Abbiamo poi il nostro adesivo tutto americano, onnipresente, multifunzionale, è apparso per la prima volta durante la seconda guerra mondiale e l'esercito aveva bisogno di un materiale impermeabile e flessibile da utilizzare per le riparazioni veloci. Fu la Johnson & Johnson a proporre una combinazione di nastro adesivo medico e strisce autoadesive e rotoli che i militari potessero trasportare facilmente. Curioso che a suggerirlo all'azienda produttrice fu il presidente Roosevelt, il quale a sua volta aveva avuto l'imbeccata da Vesta Stout, madre di due soldati che si trovavano al fronte. Abbiamo poi l'aranciata, la Fanta. Alle prese infatti con la difficoltà di importare lo sciroppo di Coca-Cola nella Germania nazista durante la guerra e a causa di un embargo commerciale, Max Keith, capo della Coca-Cola tedesca, pensò di creare un nuovo prodotto utilizzando solo ingredienti disponibili in Germania. Il nome fu il risultato di una breve sessione di brainstorming nella quale Keith esortò i suoi dipendenti a usare la fantasia per battezzare la nuova bibita a base di siero di latte e marmellata di mele. Infatti le arance sarebbero arrivate solo nel 1955 in uno stabilimento di produzione di Napoli. Johnnie, allora un venditore, ribatté immediatamente con Fanta. Finiamo poi questa prima parte con le patatine fritte surgelate. J.R. Simplot, un imprenditore dell'Idaho, aveva messo a punto la tecnica per gli offili patate e verdure per accreditarsi come fornitore dell'esercito americano durante la seconda guerra mondiale, proprio quando la difficoltà dei trasporti internazionali minacciava di far deragliare gli sforzi degli alleati in Europa. Le verdure surgelate di Simplot hanno contribuito a garantire alle truppe all'estero forniture di cibo di cui avevano bisogno per alimentarsi mentre marciavano sull'Europa. E quando alla fine della guerra gli ha fatto perdere il suo più grande cliente, Simplot ha firmato un contratto con McDonald's per fornirgli patate fritte surgelate che sarebbero poi entrate nella dieta di molti paesi occidentali. E quindi con questa prima parte io vi lascio, ma voi state con noi e per ora una buona giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sì, ho salito io le scale stavolta. Senti, c'è una cosa importante che devo dirti. Non ci voglio girare troppo intorno. Sono fidanzato.
1: Ah, anche io.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly.
1: Penso che d'amore dovrei scrivere un libro pieno di emozioni e di pensieri del tipo matematica, mi sembra un pretesto per chiacchierare un po' di più.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot. Buonasera da Daniela Ubaldi. Sgomento ma anche indagini immediate sull'episodio di violenza in una scuola media di Roma. Stamane un 13enne ha coltellato la professoressa dopo aver spruzzato spray urticante. Si cerca di capire con chi fosse in contatto digitale. Ha tentato una diretta su Telegram nei momenti dell'aggressione. Ma ricostruiamo com'è andata nel servizio di Nicola Compagnone.
2: Ricoverata in stato di shock ma non in pericolo di vita la professoressa di italiano della Giovanni Verga, scuola media nel quartiere di Centocelle a Roma, che stamane è stata aggredita da uno studente di 13 anni che le ha prima spruzzato uno spray urticante e l'ha poi accoltellata. Fondamentale è stato l'intervento di un compagno di classe, l'aggressione nel corso della prima ora, quando lo studente di terza media avrebbe dovuto svolgere un compito in classe per recuperare l'insufficienza dell'anno precedente. Il ragazzo aveva un cellulare collegato a Telegram per filmare la scena in diretta. Aveva ricevuto un debito e laudava le dichiarazioni di alcuni compagni di classe secondo cui aveva anticipato l'intenzione di compiere l'aggressione. Ma dinamiche e ragioni sono sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti, che vogliono anche capire il ruolo del video che il ragazzo voleva realizzare. A docenti e istituto sono arrivati numerosi messaggi di solidarietà, primo tra tutti quello del ministro dell'istruzione Valditara, che ha anche richiamato l'attenzione sulla sicurezza e le misure a tutela del corpo docente.
0: La fregata Carlo Bergamini ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro nel transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Lo comunica la Marina Militare, secondo cui l'attività rientra nei compiti affidati alle forze navali dell'operazione Aspides. L'operazione dell'Unione Europea ha elevato il livello di allerta delle sue navi, conferma nelle stesse ore sui social l'alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza Kaya Kallas. L'attività del nostro contingente era già tornata in primo piano dopo che la base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata presa di mira la notte scorsa. Colpito e danneggiato un velivolo F-2000, ma non ci sono connazionali feriti, ha comunicato il ministro della difesa Crosetto. In Italia i 5 Stelle lo chiamano a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani in Arabia Saudita nel pieno del conflitto con l'Iran era avvenuto senza un passaggio parlamentare. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre infatti l'Istituto di Statistica divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impegnato fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. Approvata la rimborsabilità di un nuovo farmaco per la distrofia di Duchenne, malattia rara che colpisce i bambini. Sentiamo Cristina Scarpa.
3: Nuove opportunità di cura per i bambini e ragazzi con la distrofia muscolare di Duchenne. L'agenzia del farmaco ha approvato la rimborsabilità di vamorolone sviluppato da Santhera Pharmaceuticals per pazienti a partire dai 4 anni di età. Eugenio Maria Mercuri, direttore UOC Neuropsichiatria Infantile Policlinico Gemelli.
4: Questa è una malattia progressiva genetica in cui la mancanza di una proteina nel muscolo fa sì che il muscolo vada incontro a un deterioramento e comporta la perdita della deambulazione, ma anche un coinvolgimento dei muscoli respiratori e cardiaci. Questi nuovi farmaci come il valvolone permettono di rallentare l'evoluzione della malattia con molti meno effetti collaterali che sono quelli che abbiamo visto negli anni sull'osso, sulla crescita.
3: Di traguardo importante per le famiglie dei pazienti Duchenne parla Filippo Buccella, consigliere e fondatore Parent Project a APS, che sottolinea la necessità di rendere Vamorolone disponibile a tutti.
5: È una nuova opportunità, è una nuova possibilità, quindi per noi più le possibilità aumentano, più ovviamente i nostri figli hanno una opportunità in più di essere curati e trattati. Adesso sulla carta questo farmaco esiste, dobbiamo fare in modo che esista anche nella realtà, perché purtroppo l'accesso al farmaco è estremamente complesso. Speriamo che questa cosa venga risolta subito.
0: Di Coppa Europea si tornerà a parlare a metà ottobre, riprende la sua corsa e il campionato di Serie A prima di lasciare la ribalta alla Nazionale bis targata Roberto Mancini, attesa dalla Nations League. Il quinto turno comincia stasera con Monza-Sassuolo, per vivere domani una sfida già dal profumo di scudetto, Roma-Inter, uniche a punteggio pieno. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Comincia la ricostruzione dell'Italia, l'era bis targata Roberto Mancini, che fatto salvo il brusco addio, non senza veleni in ossequio alle sirene saudite, si riveste d'azzurro con ancora registrato in memoria il trionfo europeo. Ma di nazionale, di Nations League all'orizzonte, se ne riparlerà nei prossimi giorni. Prima della sosta, il campionato di Serie A mette in vetrina la quinta giornata in cui domina la sfida dell'Olimpico di domani alle 18, Roma contro Inter, unica ancora a punteggio pieno, soprattutto quelle che insieme al Como hanno convinto di più. Alla vigilia resta muto Cristian Chivu, ex giocatore giallorosso. Parla disteso e sorridente Giampiero Gasperini, ex mister nerazzurro per soli 17 giorni nel 2011, ma che ha perso gli ultimi 10 confronti diretti, chissà anche per errori tattici.
7: Può essere un po' l'aspetto tattico, che se sono cambiati allenatori il risultato non è cambiato, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
6: Intanto stasera si comincia alle 20.45 Monza-Sassuolo, domenica spiccano Fiorentina-Napoli a pranzo, alle 18 Juventus-Atalanta, il posticipo serale Milan-Lecce.
0: Ed è tutto per questa edizione, buona serata.
8: Radio Fly viene in viaggio con te.
9: Radio Fly viene in viaggio con te.
8: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie!
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: είστε.
1: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio per il mondo per scoprire quali sono le tradizioni in queste che si spalmano in queste nostre vacanze invernali. Iniziamo oggi e continuiamo poi domani, quindi rimanete in ascolto. Iniziamo subito con una tradizione che si porta avanti nel mese di gennaio e vede protagonisti gli USA, il Maryland più che altro, e la festa del tuffo dell'orso polare. In pratica si tratta di tuffarsi nelle acque ghiacciate della baia di Chesapeake, dove l'acqua generalmente è intorno a meno un grado, indossando un normale costume da bagno. L'evento coinvolge più di 10.000 persone e al ritorno dal bagno ogni partecipante fa una donazione che poi andrà in beneficenza. Ci spostiamo poi in Cina, dove la festa principale di questo periodo è quella del 22 dicembre, il Dongse, che celebra l'inizio dell'inverno in Cina e in molti altri paesi dell'Asia orientale. Vi si inseriscono diverse tradizioni locali e le sue origini possono essere fatte risalire alla filosofia Yin e Yang, di equilibrio e armonia nel cosmo. Dopo il Dongse, infatti, arrivano giorni con più ore di luce e quindi aumenta l'energia positiva. Tradizionalmente durante questa festa ci si raccoglie in famiglia mangiando il Tangyuan, palline di riso bianche e rosa che simboleggiano la riunione. Viene anche spesso servito un vino di riso non filtrato e moderatamente alcolico. In Tibet la festa di Capodanno dura svariati giorni, ben 15, durante i quali si consuma una speciale bevanda fermentata chiamata Chang e ci si abbandona a tradizionali danze in costume. L'ultimo giorno ci si prepara infine al nuovo anno con i monaci del monastero di Namjal che offrono una torta sacrificale a Palden Lamo, cioè la gloriosa dea. Finiamo il nostro primo tour con l'Iran e la notte di Yalda, che è la festa del solstizio d'inverno proprio in Iran. Yalda significa nascita e la festa vuole celebrare la vittoria del sole sulle tenebre. Ci si raccoglie in famiglia per rimanere svegli tutta la notte mangiando melograni che simboleggiano il ciclo della vita insieme a frutta secca. La festa di Yalda deriva dal mitraismo e celebra la nascita di Mitra, cioè il dio del sole. Nell'antichità l'inverno era considerato simbolo di avversità. Trascorrere insieme la notte più buia dell'anno, quindi, era un modo per affrontare uniti le difficoltà della vita, aspettando che l'aurora sconfiggesse le tenebre. E allora, ecco finita la nostra prima parte del viaggio, ma voi rimanete con noi per scoprire anche altre tradizioni. E allora, a domani! Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
0: Manamana. Manamana.

0: Allora Chris, stai sculettando?
1: No, lo sai che non mi piacciono Johnny and the Hurricanes e continuo a dirti che se tieni alto il volume della musica non si capisce quello che diciamo.
0: Quindi, allora intanto oggi partiamo malissimo. Lascialo,
1: senti, così è il volume da mettere per
0: ma
1: parlare.
0: Senti che sei la voce altissima.
1: Lo sto sfidando guardandolo negli occhi.
0: Ti taglio le dita.

0: Vabbè, Johnny and the Hurricanes, questa si intitola Buckets. Buckets. Vedi che non ci vedo neanch'io. Vabbè, brutta.
1: I nodi me, vengono al
0: secondo
1: pettine.
0: Me è brutta, brutta, raga. Io ve la dico. Poi.
1: Secondo me è un pezzo dove se ti scateni.
0: Ma ti scateni a fare
1: e vivi
0: cosa?
1: La musica.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: È semplice.
0: Ecco,
1: se
0: c'è una cosa
1: musicale.
0: Che non è surf, metti sta sigla, va.
1: Vabbè,
0: metti sta sigla che oggi ce n'è per tutti.
1: Oggi
0: sta sigla. No matter what the
2: time or place, let's keep up with that happy pace. In collegamento da Torino, Italia, Radio Flash.

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te, me conosci?
2: Sì, sì, hai ragione, non è surf, hai ragione.
3: Sei andato
2: va bene
3: a cercare?
2: No, no, è che in effetti. Però non so, è uno di quegli strumentali che a me piace, che ti devo dire. Va bene, benvenuti signore e signori a questa nuova ed entusiasmante ennesima puntata di 1-2-3-4 Radio Show con House Rocking Chris
3: e Raffo The Twist.
2: Siamo qui con tanti bei dischi del... Cosa c'è da indicare?
3: Vai.
2: Siamo qui con tanti bei dischi degli anni 50 e 60 e anche oggi vi faremo ascoltare 9-10 dischi, mezz'oretta insieme a noi.
3: Esatto, mettiamolo subito, dai. Che
2: ciao amici di Radio Fly, ciao amici del podcast, partiamo subito con Paul Evans.
4: Oh no!
3: Beh, adesso tutti i bei dischi non è che si può proprio dire, eh? Io te lo dico.
2: Ma tu devi spacciare, che tu devi
3: chiuso.
2: Vendere le tue pentole. Dobbiamo vendere le nostre pentole.
3: Okay.
2: No, non sono chiuse, sono aperte.
3: Sono bucate queste.
2: Dobbiamo vendere le nostre pentole. Tutti vendono le proprie pentole.

0: Fofo intanto sta cercando, cadono o ci sparano perché ci stanno sentendo da fuori o cadono cose in casa. Va bene, prossimo disco The Shirelles, il
1: aspetta,
0: brano
1: aspetta che lo trovo.
0: Stai cercando da dove provenivano? Da
1: Passaic, New Jersey. No, sì,
0: sì. Non era più strano.
1: Passaic
0: nella mia testa. Vabbè, questa è Slop Time. Eccola.

0: Insomma, questi erano The Shirelles su Decca Records, mi pare fosse il 58, una roba così. Slop Time.
1: Non te lo sei segnato, eh?
0: Non lo so segnato.
1: Non hai fatto
0: no,
1: i compiti.
0: No, perché mi sono dimenticato di cambiare le copertine, perché quando vado in giro, adesso ve la racconto, ogni tanto mi capita, quando vado in giro ai festival, è inutile che fai così. Metto i dischi in copertine più sottili in modo da portare da poterne mettere di più nella valigia.
1: Capito perché ci mette una settimana a preparare i dischi per una serata?
0: E questo qua non l'ho rimesso, non sempre, ma a volte sì. Non l'ho rimesso in quella sua con le cose, ma mi pare fosse il 58. Vabbè,
1: capito, per portare
0: arrivano i Cadillacs, questa allora. È Speedo.

0: Questi erano i Cadillacs con Speedo su Josie Records. Secondo me anche qua non ho scritto, ma così a naso non era il 1956.
1: Tu cerchi di giustificarti come qualunque ragazzino alle medie.
0: Stavo ascoltando.
1: Ma l'unica differenza è che non hai un cane a cui dare la colpa perché te li ha mangiati.
0: I dischi.
1: Anche perché se mai fosse successo alla prima volta il cane avrebbe fatto una brutta fine.
0: Il cane sarebbe finito in tritacarne. Vabbè, let me explain. Magari la metterò un'altra volta. Molto bluesy.
1: Che direi si confà perfettamente con questo momento. Non hai fatto i compiti. Let me explain.
0: Esatto.
1: Fammi spiegare. Va bene, ragazzi, dall'altro lato metto un disco che spesso vorrei mettere, ma non riesco a mettere alle serate perché non è tanto ballabile. Però mi piace tantissimo. Si chiama I Love You Madly e questi sono Charlie and Ray.

0: Questi erano The Willows o The Five Willows da Harlem, New York, era il 1956, Church Bells May Ring su Melba Records.
1: Come ti piace, mamma mia. Come ti piace disannunciare questo
0: mamma
1: disco.
0: Mia. Tutti i dischi mi piace disannunciare, ma
1: sì,
0: quelli di
1: ma questo è proprio
0: bello,
1: un classico.
0: Bello, classico dei gruppi vocali. Tra l'altro mi viene da sorridere perché stavo guardando su Doo-Wop Blog, il sito di riferimento ormai per me,
1: uh-huh.
0: e vedi quando cerchi questi gruppi, Harlem, Bronx, Queens, no? Tutte queste robe qua. Ieri sera guardavo un documentario sull'hip hop e tutto quello che nasce da New York di hip hop nasce negli stessi posti dove negli anni 50 c'era il Doo-Wop. Io
1: sarà un caso, com'era, coincidenze? Io non credo.
0: No, non lo so, però posti dove c'è stata sempre creatività diversa, sì. Ovviamente in base ai decenni, in base alle situazioni economiche e tutto, ma
1: gli aspetti sono molteplici e sarebbe bello poter avere una sede per snocciolarli,
0: esatto.
1: No? E parlarne.
0: Va bene, arrivano Shirley and Lee, questa si titola
1: chissà
0: Marry Me, chissà.

0: Vabbè, Shirley lì ormai lo sanno tutti che li adoro. Questa Marry Me con queste sonorità un po' così caraibiche,
1: un po' calypso,
0: diremmo, no? E ci piace un sacco.
1: Basta un campanaccio,
0: sì, ci piace subito.
1: Per scendere subito di latitudine verso i tropici.
0: Infatti.
1: Ci piace, bravo.
0: Però è New Orleans è così.
1: Tra l'altro, ragazzi, io volevo dire prima, visto che si parlava di doo-wop, eccetera, se vi piacerebbe saperne di più sul doo-wop e su tutte queste storie del Bronx, del Queens, sul doo-wop della East Coast, il doo-wop della West Coast,
0: esatto,
1: sulle influenze, Christian sa un sacco di cose che vorrebbe raccontarvi, per cui se volete che Christian ed io veniamo alla vostra città per un bel talk, scriveteci che organizziamo.
0: Esatto, veniamo a raccontarvi un sacco di storie, di aneddoti, e vi facciamo sentire la musica dai 45.
1: Esatto, io metto la musica e Christian parla.
0: Esatto. Prossimo disco, Young Jesse, lui proveniva da Dallas, Texas, suonò, pensa un po', con i Flares e con i Coasters per un breve periodo.
1: Mamma mia, e poi i Coasters che in realtà non mi sono mai piaciuti tanto.
0: Non ti sono piaciuti?
1: Dire,
0: non ti piace Charlie
1: sono
0: Brown?
1: Tra i miei
0: non ti
1: preferiti.
0: Piace Charlie Brown?
1: Assolutamente no.
0: No? Non ti piace Three Cool Cats?
1: Three Cool
0: Down
1: Cats
0: in Mexico?
1: Sì, quella sì.
0: Non ti piace, no?
1: Sì, alcune sì, altre
0: piacciono,
1: no.
0: Ma perché non hai non ti ricordi i titoli? Ma comunque. Vabbè. Qui Young Jesse solista per la Modern Records a Los Angeles, California, dimmi.
1: No, dico, la cosa bella della vita è che finché sei vivo hai sempre tempo per cambiare idea.
0: Infatti, qui dicevo solista, ma accompagnato da aiutami. No, così.
1: No?
0: Così, no, no. Sì, questo momento nella mia testa è così, accompagnato dai Cadets, no? Gli altri, dai Jacks. Il brano si intitola Don't Think I Will.

0: Dicevamo Young Jesse su Modern Records, Don't Think I Will è il retro di Mary Lou, una canzone che scrisse nel 55 e fu poi coverizzata da Ronnie Hawkins e vendette un sacco di più, guarda, Mary Lou. Non so se te la ricordo.
1: Stavo guardando sull'etichetta in che anno, di che anno parlavamo.
0: Mary Lou è questa qua.
2: I'm going to tell you a story about a
0: ricordi?
1: Molto, molto bella.
0: Mettiamo
1: molto bella.
0: E niente, addirittura ho letto che Young Jesse, oltre a suonare rhythm and blues in varie formazioni così, ad un certo punto si creò il suo combo di jazz.
1: Pensa.
0: Per dire, sotto una Obi Jesse, Obi era il suo nome vero. E fece anche jazz
1: in totale contrapposizione con i tempi che correvano, nel senso che i tempi cambiavano,
0: dice Later più tardi, all'inizio degli anni 60, quando il rhythm and blues aveva un po' perso
1: appunto
0: quel grip.
1: E lui torna a fare jazz,
0: esatto,
1: no? Che in teoria. Comunque. Vabbè, dall'altra parte arriva Mr. Titus Turner, andiamo avanti,
0: vai,
1: di qualche
0: vai,
1: anno,
0: vai,
1: era il 1960 e questa è Cool Down.
2: Mama ought to leave me.

0: Eccoci qua, Cool Down, che sull'etichetta è scritto Cool Down. Grandioso. Adoro i refusi sulle etichette dei dischi, sono una roba pazzesca. Intanto Christian ha perso le cuffie, cosa è successo, caro Christian? Ti sei calpestato,
1: si è staccato il cavo.
0: Però io invece ho adorato la plomb con il quale hai affrontato me, che prima stavo arrivando dall'altra stanza e ho quasi inciampato e stavo cadendo. E tu hai ricominciato come se nulla fosse.
1: Fatto finta che non ci fosse.
0: Bravo, sì. Christian.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine, sì, anche no, di questa puntata di 1, 2, 3, 4. Non ce la fai? Va bene, ma metti il lato che vuoi. Guarda, voglio chiudere con Larry Williams. Vi salutiamo. Sì. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. House Rocking Chris.
1: Raffo The Twist su tutti i canali, da Spotify, Mixcloud,
0: sul nostro sito. Vai, se volete, dillo. Consigliate ai vostri amici di ascoltare 1, 2, 3, 4. Lo trovate sul nostro sito, esatto. Web 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mm-hmm. On air. Com.
1: E su Mixcloud, novità, trovate per un mese tutte le puntate. Vabbè, si può dire per un mese, tutte le, da qui, da quando ascolterete questa, forse no, anche da prima. Comunque, allora, qua
0: fatti
1: lo diciamo.
0: Una domanda e datti una risposta.
1: Ma sti grandissimi cazzi, mettiamo Larry Williams.

0: Now, Junior, behave yourself.
1: È mezzanotte e 5 minuti.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di DNA, o meglio di DNA fantasma, di una popolazione appunto sconosciuta negli abitanti dell'Africa occidentale. Parte del DNA di 4 popolazioni africane non è riconducibile né ai Sapiens, né ai Neanderthal, né ai Denisoviani, e quindi abbiamo sì origini complesse, ma fin dove, quanto?
0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radiofly by Cispi, un volo notturno.
1: Ascolta Radiofly, la radio.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.